0: Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Sono le 6 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Sale a 1450 il bilancio delle

vittime della sisma in Venezuela. Si scava tra le macerie disperse circa 50.000 persone. La Presidente Rodriguez dice che gli edifici danneggiati sono almeno 774, 189 sono completamente crollati. A 4 giorni dal terremoto estratti vivi 211.

0: Shahad Hussein, il 43enne sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di bengalesi suoi connazionali a Roma, padre, madre e una bambina di 8 anni. Posti di blocco sono scattati in città, controlli nelle stazioni, negli aeroporti e fino alle frontiere. Siamo nel picco del caldo di questo giugno bollente, ieri è stata la giornata peggiore, anche oggi resteranno 18 le città da bollino rosso. Secondo i calcoli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in una settimana in Europa sono morte 1300 persone per problemi legati all'afa. E il caldo in questi giorni sta bloccando o ritardando i treni in tutta Italia, ma ottenere i rimborsi per i deservizi ferroviari è sempre più difficile. Andrea Lucatello.
1: Ritardi, cancellazioni e carrozze senza aria condizionata. Per chi viaggia in treno i disagi sono sempre più frequenti, ma ottenere un rimborso resta spesso un percorso complicato. Nel 2024 Italo ha indennizzato oltre 750.000 passeggeri per un totale di più di 10 milioni di euro. Trenitalia invece registra decine di migliaia di reclami ogni anno, soprattutto per ritardi e coincidenze perse. Secondo le associazioni dei consumatori, però, solo una minima parte dei viaggiatori che ne avrebbe diritto chiede effettivamente un risarcimento e quando arriva spesso è considerato insufficiente. Resta inoltre il problema dei guasti all'aria condizionata. Il bonus previsto è limitato e non sempre cumulabile con quello per il ritardo.
0: Mondiale di calcio, il Canada batte il Sudafrica 1-0 e per la prima volta nella sua storia si qualifica agli ottavi. Per la Formula 1, Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Austria, quinta e ottava le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Per la MotoGP, la giapponese Ogura ha conquistato il Gran Premio di Olanda, brutta caduta in partenza per Bezzecchi. Alle 7 torna Capital News, tra poco buongiorno Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere,
4: scegli l'azzurro di A2A Energia.
5: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Jive Talking, Bee Gees alle 6.07 su Radio Capital. Buongiorno a tutti. Allora, oggi dovrebbe essere la giornata più calda, dovrebbe... oggi il picco. Laura, lo so, fai... sembra incredibile, lo so, me ne rendo conto, però è così. Oggi è la più calda di tutte, a quanto pare. Ieri, guarda, persino
1: ieri
0: i musicisti...
1: Ieri era fresco, avevo la sciarpa.
0: Non era fresco, insomma, ai musicisti della Berliner Philharmoniker, che sono fedeli alla tradizione, insomma, stanno attenti anche ai vestiti, a come si comportano, a come si muovono, è stato concesso di suonare senza giacca e con le maniche della camicia arrotolate. Vuol dire che appunto anche lì il caldo è stato incredibile, ma in tutta Europa in realtà, cioè non c'è, diciamo, paese risparmiato da questo caldo. Tutti hanno toccato il loro record. In Repubblica Ceca i 40,6 gradi toccati venerdì, soprattutto nella città di Doxani, rappresentano la temperatura più alta mai registrata nel paese, ovviamente da quando si fanno le rilevazioni, per esempio in Danimarca dal 1874. Ebbene, anche lì l'Istituto Meteorologico Nazionale ha segnalato che i 37 gradi a nord rappresentano, appunto, hanno segnato la giornata più calda di sempre della Danimarca dal 1874, quindi da sempre. Bolzano, per esempio, anche Bolzano ha toccato il suo record. La temperatura minima non è scesa mai sotto i 25,4 gradi, mai così alta da quando sono iniziate anche lì le misurazioni, in questo caso dal 1956. Dimmi, Laura, vedo che
1: no,
0: voi
1: sono
0: è proprio... allibita, lo so.
1: Sì, sì, sì, guarda, ti dico solo che ieri mia sorella è andata in un posto a portare delle cose e mi dice la macchina segna 49 gradi.
0: Sì, vabbè, sai, se è ferma, la macchina è fatta di lamiera, quindi ci sta che diventi ancora più calda.
1: Sì, però, sì, insomma, però insomma, io quel numero lì non l'ho mai visto.
0: No, no, è impressionante, effettivamente è impressionante. Tra l'altro ho letto di questo metodo e sembra una sciocchezza, però pare funzioni molto bene.
1: Dimmi, dimmi.
0: Cotton fioc gelato, cioè proprio tu lo tiri dal congelatore e lo metti nelle orecchie, insomma, là dove dovrebbe naturalmente andare.
1: Certo.
0: E pare che offra, insomma, un certo ristoro, ecco.
1: Quindi dopo l'intimo nel congelatore, adesso mettiamo il cotton fioc, la prossima cosa cos'è?
0: Giusto, beh, non era l'intimo, erano i calzini.
1: Beh, i calzini fa parte comunque della biancheria
0: certo,
1: intima.
0: Certo, assolutamente, assolutamente. E funziona però, a quanto pare.
1: Hai provato?
0: No, io no, però se ricordi sono arrivati un sacco di messaggi.
1: Io voglio sentirti dire che l'hai provato.
0: No, non l'ho provato, non effettivamente.
1: Domani?
0: Avevo anche proprio dimenticato la cosa, ora che l'hai detta tu mi è ritornata in mente. Però il cotton fioc mi sembra molto più semplice. No? Certo.
1: Sì, non riesco a comprendere proprio chimicamente, fisicamente, come solo appoggiarlo per pochi secondi, perché non è
0: devi,
1: che
0: devi metterlo dentro, devi
1: sì, non
0: devi
1: è che lo lasci lì e vai a dormire.
0: No, beh, certo, dire. Però è perché evidentemente, non lo so, è un orifizio dal quale evidentemente entra il caldo ma anche il freddo, insomma, e se ci infili dentro un cotton fioc gelato la cosa, beh, non faccio fatica a crederci, non so perché a te sembri così tanto assurdo, ma vedrai che adesso qualcuno scrive e
1: che lo sta facendo.
0: Lo sta sicuramente facendo. Intanto ci sono fatte le 6:11, cominciamo, sigla.
2: Good morning.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Zao shang hao.
6: Bom dia.
7: Kalimera.
8: Buen dia.
9: Ohayo.
2: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Allora, intanto ci sono alcuni lavori che sono particolarmente esposti, ma è evidente. La regione Lombardia, nelle giornate a rischio per i lavoratori, insomma, lo sapete, ha impedito ad alcuni di questi di lavorare all'aperto, quindi stiamo parlando di alcuni settori specifici come l'edilizia, l'agricoltura e le cave, e migliaia di operai però delle acciaierie bresciane, questo è un punto centrale, continuano a lavorare a temperature medie impressionanti, tipo 40 gradi oltre. L'ordinanza firmata il 9 giugno dal presidente Fontana tutela appunto queste persone esposte al sole diretto, quindi parliamo dei lavoratori che sostano molto tempo all'esterno, ma non coloro che operano dentro i capannoni, dove appunto le temperature record di questi giorni, immagino, insomma, in un qualche modo amplifichino l'effetto calore, e infatti si è pensato a delle soluzioni. Ora, è vero che il comparto siderurgico è uno dei più sindacalizzati, ecco, ed è anche uno di quelli che negli ultimi anni per fortuna ha fatto passi da gigante nella tutela dei lavoratori stessi, e quindi si è pensato per esempio a dei gilet refrigeranti cioè tu metti questi gilet che mantengono insomma le temperature un pochino più basse, però ci sono alcuni lavoratori che invece rimangono così da soli, soprattutto quelli della logistica, quindi pensiamo a chi fa le consegne, spesso sono invece poco sindacalizzati a causa dell'alto tasso di sia stranieri, ma molti di questi sono anche in appalto con contratti precari eccetera, e loro operano sotto il sole, di fatto stanno tutto il tempo fuori all'aperto e non hanno però le tutele previste da previste per altri lavoratori, ecco, quindi pensiamoci, insomma, questi effettivamente se ne stanno tutto quanto il giorno fuori, perché sì, tu li vedi nei furgoni, ma poi sono sempre a consegnare, quindi sali scendi, tra l'altro anche sbalzi di temperatura notevoli,
1: e tu gli hai appena detto che oggi ci sarà il picco di calore, pensa lo so. Come ti amano,
0: però da mercoledì le temperature dovrebbero tornare,
1: cioè, in che media, per capirci,
0: un pochino più basse, diciamo così, ma io guardavo la massima per esempio di Milano, segnava 33 gradi.
1: Guarda, molto, io sono caldo, rimasta però sorpresa quando ho guardato il meteo fine settimana,
0: sì,
1: che in Sicilia dava una massima di 31-32,
0: sì,
1: ed ero sconvolta di come facesse più caldo qua in Lombardia,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: in Sicilia,
0: sì,
1: cioè incredibile.
0: Ma è l'anticiclone africano, prima arrivava l'anticiclone delle Azzorre, ti ricordi, che dava il via all'estate, e ora per tutta una serie di motivi che dipendono quasi per la maggior parte da noi, e ci ritroviamo con questo anticiclone africano che sosterrà ancora a lungo, per la verità, su tutta quanta l'Europa.

0: tutta una famiglia.
1: Ma quelli che lavorano dentro le cucine, ma non quelle dei Masterchef che fanno vedere in televisione, quelli che fanno proprio centri di cottura, 18.000 pasti, capito, che stanno alle temperature proprio quelle altissime, e poi sbalzi con le celle frigorifere surgelati, ma non li calcolano mai, ma neanche per come lavoro usurante, chissà perché.
2: Non lo
1: Alessandro
2: so.
1: Da Roma.
2: Hai ragione però, Alessandro, effettivamente. Ma sai, citarli tutti non è semplice, voglio dire, sono moltissimi lavoratori esposti al caldo e che magari non godono di certe tutele. Allora, però abbiamo la risposta, Laura, leggicela tu, quella del dottor Paolo Petrone, otorino laringoiatra di Bari, che
3: allora,
2: ringraziamo.
3: Lui ci spiega che la cute del condotto uditivo esterno è molto sottile e aderisce direttamente all'osso. In più è molto ricca di terminazioni nervose, molto sensibile alla temperatura. Il freddo attiva questi recettori producendo una sensazione piacevole e rinfrescante. Ma è solo una sensazione, la temperatura corporea non subisce ovviamente variazioni. Poi salutiamo anche tutti quelli che dicono giustamente che il cotton fioc non va infilato fino in fondo al condotto uditivo, perché sennò rischi di farti giustamente male. Ma nessuno di noi ha mai detto di infilarlo.
2: Non è che devi rumare dentro, però infatti scrivono in tanti che è sconsigliato utilizzare il cotton fioc anche per pulirsi le orecchie, ma certo io sto attento, insomma.
3: Noi abbiamo detto solo di appoggiarlo leggermente rinfrescato.
2: Appoggiare il cotton fioc gelato può portare ristoro, come appunto dice il dottor Paolo Petrone, che lui lo sa, insomma, fa questo di mestiere. Allora, volevo dire due cose di Vannacci, perché prima citavamo l'anticiclone africano. Allora ho sentito dentro. Allora, Mario Roggero, ve lo ricordate che è il gioielliere, quello di Cuneo, della provincia di Cuneo per la verità, 72 anni, che è stato condannato in appello a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori, se non ricordo male ne aveva ferito anche un terzo durante un violento, va detto, assalto alla sua attività, alla sua gioielleria, il 28 aprile del 2021. Allora, ieri lo ha riportato al centro del dibattito, poi vedremo quanto e come, se durerà il dibattito stesso sulla legittima difesa, il generale Vannacci. Ieri era con Giuseppe Cruciani a un evento di Futuro Nazionale, il partito fondato da Vannacci stesso. I due hanno indossato la maglietta Siamo Tutti Mario Roggero, in ricordo appunto di questo gioielliere. Però è stata anche l'occasione, oltre che per ricordare la vicenda del gioielliere di Cuneo, per così capire, ecco, di chiarire quali fossero le reali intenzioni del generale Vannacci in merito al futuro politico suo e del centrodestra tutto, perché ha detto di essere disponibile a entrare in coalizione. E questo è un fatto, poi vedremo se sarà disponibile la premier Giorgia Meloni e cosa ne penserà eventualmente anche Matteo Salvini, attuale ministro dei trasporti ma anche segretario della Lega. Salvini ha pure detto che si trova davanti altri 3 anni almeno alla guida del suo partito, che è stato riconfermato segretario all'ultimo congresso, e ma insomma Vannacci faceva parte della Lega, quindi insomma, difficile rivederli insieme, poi magari avverrà, anche perché ultimamente, secondo i sondaggi, il generale Vannacci avrebbe superato addirittura la Lega, e questa sì che è una notizia. Poi, ripeto, stiamo parlando di sondaggi, quindi poi vedremo cosa accadrà in fondo, ecco, e cosa accadrà alle politiche, perché un conto sono i sondaggi e soprattutto manca ancora un pochino alle politiche. Secondo me sta spingendo un po' troppo la

mia personalissima impressione è che il generale stia polarizzando fin troppo le opinioni e non so quanti siano veramente gli italiani disposti ad ascoltare tutto questo. Nel caso stesso, per esempio, di Mario Roggero, insomma, è uno che i rapinatori li ha inseguiti, li ha proprio inseguiti, ha tirato fuori la pistola e ha sparato, ha puntato al corpo, come dichiarato da lui stesso, e li ha uccisi. Peraltro questa era una storia che era stata a suo tempo cavalcata anche dal segretario della Lega, appunto, Matteo Salvini. Non so, ripeto, quali siano le opinioni degli italiani in merito a questo. Un conto è la legittima difesa, un conto è seguire una persona e sparargli. Ovviamente vanno a ci va nozze con queste storie, figuriamoci con queste, non soltanto con queste. Tra l'altro ha incontrato anche Alemanno. Su Alemanno una cosa dico: allora, lui è uscito di galera, ha scontato la sua pena, ma cioè, la prima cosa che fa la sera è incontrare il generale Vannacci. Dico: ma tu esci di galera, ma dico, ma vorrai stare con tua moglie, i tuoi figli, i tuoi amici, ma che vita è? Ma puoi uscire, ci esco dal carcere e devo incontrare la sera il generale Vannacci? Ma ora mi prendo un attimo, una settimana, per stare coi miei, così, per rivivere un po' di normalità? No, devo incontrare il generale Vannacci. Non lo so, a me, dico, sembra incredibile, avrà degli amici, no? Alemanno. Però lui magari ti dirà, il mio amico è il generale Vannacci.

0: Scusate, io volevo sapere se uno appena uscito dal carcere probabilmente avrà scontato la pena, ma può subito fare politica? Di solito non hanno un periodo in cui c'è l'interdizione dei pubblici uffici?
1: Sì, sì, sì, sì, assolutamente, Corrado, però effettivamente va detto Alemanno, almeno per il momento, ecco, non ha chiesto incarichi pubblici, avrà un ruolo, vedremo se poi ce l'avrà per davvero dentro Futuro Nazionale, quello è un fatto privato, insomma, che ha delle ripercussioni sulla vita pubblica di tutti quanti noi, eventualmente, però ecco, di fatto parliamo nel caso di un incarico che non è pubblico. Ovviamente molti che difendono Mario Roggero, ma è così, insomma, l'Italia gli

si divide per davvero, ha fatto bene a sparare, secondo Baby. Se i signori non fossero andati a rubare non sarebbe successo nulla. Beh, questo è pacifico, è evidente, non sarebbe accaduto, no, però continuo insomma a chiedervi se veramente sia legittima difesa in quel caso, ecco, inseguire delle persone e sparare, non credo lo sia, o almeno non è così secondo i giudici che lo hanno condannato in secondo grado a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Vedremo poi cosa dirà infine la Cassazione. Ermanno dice: ma è possibile che a Vannacci nessuno faccia domande su questioni serie quali economia, scuola, sanità? Pare che i primi a cavalcare il personaggio siano i giornalisti. Sono d'accordo, Ermanno, con te, ma accadrà molto presto, perché se poi il generale Vannacci vorrà veramente farsi questa campagna elettorale dovrà dare risposte precise, circoscritte a questi temi, no? Economia, scuola, sanità, ma non solo, pensioni, eccetera eccetera, sicurezza, immigrazione, perché per adesso siamo veramente ai titoli, poi vedremo effettivamente quale saranno le sue posizioni, per esempio in economia, per esempio il debito pubblico, come si fa lì, generale Vannacci? Abbiamo un debito pubblico gigantesco, non possiamo fare niente, dovremmo abbatterlo di 100 miliardi, non ci abbiamo i soldi neanche per fare quello, o meglio, bisognerebbe risparmiare per abbattere il debito pubblico, una cosa che nessuno vuole fare perché si sa, una cosa che ti fa automaticamente perdere voti, cioè una cosa che se tu dichiari perdi voti, eppure andrebbe nella direzione giusta, almeno questo dicono quelli bravi, gli esperti di economia, però vedremo cosa dirà il generale Vannacci. Stessa cosa sulle pensioni, vedrete, dirà che vorrà abbassare l'età pensionabile, con quali soldi lo spiegherà lui. E poi sì, sanità, ma non solo, ecco, a me interessa molto l'immigrazione, perché è vero che un problema c'è, esiste, evidente, è sotto gli occhi di tutti, ma la soluzione del generale Vannacci non sembra percorribile, al di là delle questioni etiche, proprio pratiche, molto pratiche, come si fa a fare quello che dice il generale Vannacci, perché le cose che dice oggi lui le diceva anche Meloni, le diceva anche Salvini durante la campagna elettorale, ma come poi si è visto negli anni di governo, di fatto nulla è cambiato. Perché? Perché non si può fare, o almeno è molto complicato.

0: la voce Mariah Carey.
1: Alla chitarra Brian May.
2: Alle tastiere elettroniche.

0: alle tastiere Booker T.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Si è mai pronti a diventare genitori?
3: Avremo un bambino.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Runfe e Monia Chokri.
3: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
2: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
3: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
4: Ma sì, lo saremo.
2: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Eagles su Radio Capital con Take It Easy. Alle 6.36 arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno. La scorsa settimana il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha licenziato il numero uno dei treni italiani, Stefano Donnarumma, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato negli ultimi 2 anni e mezzo. Salvini ha visto in lui il responsabile dei ritardi che ogni giorno accumulano i 10.000 treni che viaggiano sui 17.000 chilometri di binari italiani. Ritardi che nei primi 6 mesi del 2026, se sommiamo tutti i minuti accumulati, equivalgono a 7 anni e mezzo di tempo di ritardo, esclusi ovviamente i treni fermi per gli scioperi, una cifra mostruosa che sicuramente tenderà a salire ancora durante l'estate per via del caldo che stressa i binari e per via del numero abnorme di cantieri aperti. E proprio questi cantieri per il rinnovo della rete ferroviaria hanno segnato il destino di Donnarumma. Sono 1.300 quelli attualmente aperti, sono opere di ammodernamento della rete per cui sono stati utilizzati 25 miliardi di euro di investimenti provenienti dai fondi del PNRR. Si tratta di installare nuovi sistemi di controllo dei treni, nuove elettrificazioni, la riqualificazione di stazioni, la realizzazione di nuovi collegamenti strategici. Al momento risultano spesi 20 miliardi sui 25 disponibili. Quest'estate segnerà il culmine dei lavori, una corsa contro il tempo. Tra le opere più importanti, la linea Palermo-Catania-Messina, la nuova linea alta velocità Napoli-Bari, la Brescia-Verona-Padova, poi in Liguria la nuova linea Terzo Valico-Nodo di Genova, nelle Marche la Orte-Falconara e poi la Salerno-Reggio Calabria e la Termoli-Lesina. Ma tutti questi cantieri vogliono dire anche interruzioni programmate, in particolare da fine giugno a fine agosto. Il problema è che se una linea è interrotta per lavori, appena c'è un guasto sulla linea alternativa, non c'è dove dirottare i treni. Dunque ogni minimo inconveniente ha un impatto per migliaia di passeggeri, come si è visto anche nelle ultime settimane. Quindi il paradosso è che Donnarumma ha fatto un ottimo lavoro nel prendere fondi e spenderli, ma non ha considerato l'impatto sugli utenti, errore grave, che finisce con il provocare tantissimi disagi per noi cittadini, ma anche con nuocere all'immagine del ministro, bersagliato dalle critiche per i ritardi. Quindi Salvini ha sacrificato il manager che lui stesso aveva scelto, ma la responsabilità finale delle scelte sbagliate, in fondo, è proprio del ministro. Io vi do appuntamento questa sera alle 18, in perfetto orario, con il nostro TG0, sempre qui su Radio Capital.

0: Buongiorno Marta, come stai?
1: Buongiorno Marco, bene, bene, grazie. Devo dire che sono al fresco.
0: Lo so, ho visto ieri sera. Dillo tu dove sei.
1: Sì, brava. Sì, sono in Alaska, quindi in Alaska dall'altra parte del mondo, e ho un pile addosso e fa molto fresco, quindi devo dire che sto bene e cioè, sono uscita dal caldo che ancora avete voi.
0: Ma scusami, ma tipo quanti gradi ci sono adesso in Alaska? E dove sei in Alaska? Perché Alaska è grosso.
1: Allora, in questo momento sono in un paesino che si chiama Talkeetna, che è vicino ad Anchorage, abbastanza, insomma, qualche chilometro più a nord. E ci sono, credo, 16 gradi, insomma, quindi
0: si sta bene, fresco, si sta molto bene.
1: Sì, sì, sono quasi le 9 di sera della domenica ancora.
0: È stato strano l'Alaska,
1: sì.
0: Lontano da tutti gli altri e lì da solo, è molto affascinante, devo dire. A me aveva colpito moltissimo il film Into the Wild, che era, se non sbaglio, ambientato proprio in Alaska. Racconto meraviglioso, film straordinario. E cosa sei a fare in Alaska, scusami Marta?
1: Ma guarda, sono in vacanza, devo dire, un po' vacanza, un po' no, bene. Perché ogni volta che sono negli Stati Uniti poi sono alla ricerca di storie, osservo, guardo, però devo dire che in questo momento ho molta parte vacanza, esplorazione, devo dire, c'è da godere molto del verde, della natura. Sicuramente è una società, quella dell'Alaska, particolare.
0: Raccontacela un po', perché insomma...
1: Il resto degli Stati Uniti...
0: Scusami,
1: guarda, si dice, no, figurati, si dice che tutti i fuggitivi degli Stati Uniti vengano a stare qua in Alaska, un po' perché è molto difficile che li trovino, un po' perché si sposa bene questo immaginario, diciamo, con la natura incontaminata, molto selvaggia. Pensate che ci sono soltanto 700.000 persone, più o meno, su un territorio che è grosso due volte il Texas, 5-6 volte l'Italia, quindi stiamo parlando, insomma, di un luogo dove, se vuoi perderti e far perdere le tue tracce, ci riesci benissimo. Esatto.
0: Ma cosa fanno le persone in Alaska? Cioè, quali sono i lavori più diffusi in Alaska?
1: Guarda, lavorano moltissimo nell'estrazione del petrolio, che sembra una contraddizione, perché l'Alaska è un posto dove le persone hanno un legame molto profondo, naturalmente, con la natura e con il clima, però da un punto di vista di attività commerciali, quella estrattiva è sicuramente quella più importante. In Alaska ci sono i giacimenti di petrolio, forse quelli più abbondanti, anche quelli più difficili da reperire, diciamo, da raggiungere, come potete immaginare, perché molti si trovano in zone ghiacciate, e gli ultimi, appunto, in una zona che tra le poche rimaste incontaminate degli Stati Uniti, Trump, appunto, ha deciso, uno degli ultimi provvedimenti che ha preso, di riaprire gli appalti per le case petrolifere, per trivellare. E le stesse aziende petrolifere, insomma, sono molto dubbiose, perché è difficile arrivare in certi luoghi, bisogna costruire le strade proprio. Il nickname, il soprannome dell'Alaska è The Last Frontier, cioè l'ultima frontiera, e si sente tantissimo questa idea di andare a, insomma, a trovare un posto nella natura selvaggia, che sia in comunione con questa natura o per sfruttarla, come un certo tipo di, appunto, di atteggiamento in questo momento del governo. Vedremo. Ma cosa ne sarà.
0: Ti chiedo, si respira un'area completamente diversa rispetto a quella del resto degli Stati Uniti? I cittadini dell'Alaska sono così tanto diversi, sono meno americani, sono più americani? Ovviamente ragioniamo per lo più per stereotipi, ma è per capirsi un po', ecco.
1: Ma sai, allora, qui innanzitutto lo Stato è il 49esimo Stato degli Stati Uniti, poi il 50esimo sarebbero diventate le Hawaii, dal 1959, quindi stiamo parlando di pochissimo tempo. Prima era un territorio statunitense venduto agli Stati Uniti dalla Russia.
0: Dalla Russia.
1: Si sente moltissimo, sì, si sente moltissimo questo mix, diciamo, storico, culturale, e c'è anche una fortissima influenza della popolazione nativa, come potete immaginare, che non è molto visibile perché vivono in zone molto remote, però tutti, come dire, tutta l'iconografia, il rapporto con gli animali deriva, no, da lì. Quindi sì, sono un po', come dire, lontano dall'immaginario dell'americano medio, però rimangono comunque ancora americani, la cucina, i vestiti, le marche, i brand, il modo di costruire le case, le bandiere americane fuori dalle case, sì, perciò si sente che è Stati Uniti, non certo. Un altro posto, ecco.
0: Certo, tra l'altro le bandiere fuori dalle case è una cosa che mi colpisce sempre degli Stati Uniti, perché è così sì. Normale, pensare di fare la stessa cosa in Europa risulterebbe un po' una forzatura, ecco.
1: Ah, come? Certo. Sì, però vi consiglio sì. Di andare a vedere, se volete, se avete occasione, la bandiera proprio dell'Alaska, perché sì. È il grande carro a cui è stata aggiunta la stella polare, perché appunto si punta sempre verso nord, anche se la stella polare sta nel piccolo carro, però è molto suggestivo perché questa costellazione che ti guida sempre verso un nord, che diventa una metafora, diciamo, in questo sfondo blu. Queste stelle su fondo blu, molto suggestivo, e qua si vede tantissimo quella bandiera, quindi c'è anche l'idea un po' di un'indipendenza, no? Cioè di un carattere unico dell'Alaska rispetto al resto. Sì.
0: Grazie mille, grazie Marta di averci così portato un po' in Alaska, un po' l'ho sentita questa cosa, grazie davvero.
1: Sì.
0: E invito chi ci ha ascoltato a seguirti su Instagram, anche per seguire magari questo tuo viaggio in Alaska,
1: certo.
0: La trovate sotto il nome della La Macmusa, la trovate così, MC Musa su Instagram. E grazie Marta, ci sentiamo la prossima settimana.
1: Grazie a te.
0: Buon viaggio.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Grazie mille.
2: Radio Capital. Ciao.

0: In estate ci sono le zanzare in Alaska, chiede Raffaele. Chissà, non credo, però onestamente, 16 gradi non penso che ci sia spazio per le zanzare. Allora, le zanzare invece ci sono a Roma, e ci sono anche polemiche piuttosto surreali che riguardano le pensiline. Allora, le pensiline, quelle degli autobus, perché ragazzi, adesso qui c'è da ridere. Allora, scrive un consigliere comunale leghista, tale Fabrizio Santori, scrive e pubblica una foto. Le uniche pensiline al mondo che fanno ombra non sono che fanno ombra non sotto ma dietro, sono a Roma. Un ringraziamento speciale agli scienziati scelti dal sindaco Gualtieri. Cioè lui si lamenta del fatto che le pensiline, quella che lui ha fotografato quel giorno, a quell'ora, in quel luogo, faceva ombra dietro anziché sotto la pensilina stessa. Ma ovviamente è stato sommerso dalle critiche, perché non è che le pensiline sono girevoli, cioè si muove il sole, qualcuno gli spiega, ma quando metti l'ombrellone te ne sei accorto anche tu magari che, visto, l'ombra si sposta, non è che c'è modo di tenere ferma l'ombra, sto stronzo di sole, bisognerebbe girarlo, non lo so come si può fare. Lui però insomma continua ad attaccare, dando la colpa a chi ha progettato la pensilina. Ora, per carità, magari si poteva, chissà, pensare a un'esposizione diversa per le pensiline, pensando magari all'orario, ecco, quello più caldo. Però ecco, tu monti una pensilina, tra l'altro quella fotografata mi sembra a Termini, e lo fai seguendo un ordine, insomma le metti tutte nella stessa posizione, anche perché non è che puoi ogni volta ruotarle. E però la polemica comunque è andata avanti. Tra l'altro questo post è stato insomma sommerso dai commenti per lo più negativi da parte di chi insomma contesta al consigliere leghista il commento stesso, insomma. Ma ti pare, non ha molto senso come commento, no? Anche perché ripeto, il sole gira. Però questo è, Laura, scusami, volevi dire una cosa.
1: Guarda che tu hai lanciato un tema, sì, sì, adesso sì. Se qualche azienda in ascolto e magari può creare le pensiline girevoli,
0: sì,
1: guarda che secondo me è un mercato che può avere la sua fetta, eh.
0: Certo, ma infatti magari si può pensare a una così piattaforma, cioè tu metti la pensilina
1: estendibile.
0: Sì, ma no, ora a parte scherzi, si possono pensare alle cose, però non è che adesso è colpa di chi ha progettato quella pensilina, è stata messa lì, il sole continua a girare, quindi l'ombra una volta è di qua, una volta è di là, insomma, in base a che ora vai, esattamente come quando pianti l'ombrellone in spiaggia.

0: Eurythmics, Here Comes the Rain Again, alle 6.59 su Radio Capital. Molti messaggi ovviamente sulla pensilina, e c'è chi dice giustamente: ma non ti puoi spostare quando si sposta l'ombra. Lo so, ma infatti è quello che facevano le persone fotografate dal consigliere leghista: si erano spostate dietro la pensilina, ma questa aveva provocato la reazione del consigliere stesso. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Noi come sempre ci sentiamo domani dalle 6 alle 7, grazie a tutti, buona giornata.
1: Dottore, telefono per mio marito.
2: Mi dica, che succede?
1: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
4: Sono le 7 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. In Venezuela proseguono i soccorsi dopo il devastante terremoto. I vigili del fuoco italiani sono impegnati nel tentativo di salvare una donna e i suoi 3 figli intrappolati sotto le macerie. Le vittime sono oltre 1.450 e dispersi più di 50.000. E ha scelto la lingua spagnola Papa Leone per inviare un messaggio di vicinanza al popolo venezuelano e di ringraziamento per quanti stanno aiutando.
5: Deseo expresarmi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos. Asimismo, manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de

0: caldo peggiore, siamo nel picco dell'anticiclone e se di giorno si sfiorano i 40 gradi, anche di notte le temperature restano molto alte. Roberto Ciuti.
1: Nessun sollievo, se ne stanno accorgendo gli italiani che si arrotolano su se stessi nel letto cercando invano il lato fresco del cuscino. Oltre 25 gradi in tutte le grandi città, da Roma a Milano, passando per Genova e Torino, e le chiamano temperature minime. Queste notti tropicali poi non sono solo fastidiosissime, ma anche nocive per la salute. Durante il sonno la temperatura del corpo dovrebbe abbassarsi e lo stress sciogliersi, dicono gli esperti, che poi lanciano l'allarme su queste sudate lunghe ore senza bere acqua. L'aria condizionata va usata però con moderazione, raccomandano, e sembra una beffa per quel 40% di italiani che non ha il condizionatore a casa.
0: Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso dopo essersi tuffato nel lago di Vico. Sono arrivate anche squadre di sommozzatori da Napoli e Firenze con un'attrezzatura ancora più specializzata per le ricerche in acque con scarsa visibilità. Catturato il latitante Domenico Paviglianiti in Spagna, circa 200 km da Madrid, elemento di vertice dell'omonima cosca di Andrangheta della provincia di Reggio Calabria. Era irreperibile dal 2022 e deve scontare oltre 12 anni di carcere. Siamo allo sport, al mondiale di calcio. Il Canada conquista gli ottavi battendo 1-0 il Sudafrica nel recupero. Per la Formula 1 Russell vince il Gran Premio d'Austria davanti a Verstappen, quinto Hamilton e ottavo Leclerc. MotoGP tripletta Aprilia ad Assen con la vittoria d'Ogura davanti a Fernandez e Martina. Bezzecchi cade, ma per lui per fortuna nessuna conseguenza seria. E poi il tennis Wimbledon, oggi al via con Sinner, Bellucci si è ritirato in allenamento. Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
2: Debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
3: Wow.
2: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: puntualissimi alle 7-8 minuti, anche in un giorno festivo, seppur solo a Roma. Che bello vivere da soli questa giornata di festa, perché qui è San Pietro e Paolo, sì. È una festività, insomma, a cui tutta la città tiene.
1: Volevo solo dirti che capita per tutti i patroni di tutte le città d'Italia.
0: Può capitare,
1: però, può capitare di festeggiare localmente il santo patrono della città, oggi il santo patrono di Roma.
0: E non ho capito perché ne manca uno solo, che si chiama Riccardo Quadrano, che non ha niente a che vedere con questa festa.
1: E non, appunto, non festeggia.
0: Non festeggia, è fuori, in un'isoletta che non possiamo dire dove, ma tornerà quando? La prossima settimana.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: È strano, no? Vivere la città in un momento di festa sapendo che tutti gli altri invece sono pazientemente al lavoro.
1: Perché ti stupisce così tanto tutto questo?
0: Sembra sempre domenica. Sembra sempre domenica.
1: Vedi, quando uno ama il lavoro che fa, poi
0: pazzesco,
1: è sempre qui.
0: Pazzesco.
1: Infatti, rendetevi conto, Andrea Lucatello è l'unico che in queste settimane non si è mai assentato, perché qui abbiamo Elisa Lancia in ferie, Sergio Martelli in ferie, Riccardo Quadrano in ferie. Io sono appena rientrata. Chi è qui che lavora?
0: Cominciamo con le ferie spezzettate.
1: Mattia, che salutiamo ovviamente.
0: Io detesto le ferie spezzettate, che prima va via uno, poi va l'altro. Quando facevamo il programma con Mary Cacciola, insieme prendevamo lo stesso periodo di vacanze.
1: Ah, adesso mi stai sgridando per questo?
0: No, però insomma.
1: Ma io invece preferisco le ferie spezzettate, quindi una settimana a giugno, una settimana a luglio, una settimana ad agosto, due a settembre. Non è vero, non sarà così.
0: Quanti ce ne hai? Cinque,
1: no,
0: sei?
1: No, non è assolutamente settimane. Così. Però adesso già sento di non riuscire a trovarmi a mio agio in questo ritorno, insomma, bisogna ritornare un attimo alla normalità. Quando ci sono due o tre settimane attaccate di ferie, poi diventa complicato.
0: Dai, stiamo per affrontare questo lungo luglio di lavoro, perché comunque sia Breakfast Club ci sarà per tutto luglio. Beh, noi facciamo l'alba, ma insomma vedo che oggi sui giornali siamo un po' il futuro noi, perché con quest'afa che brucia appunto i nostri cervelli, è l'unico consiglio che viene dato, secondo me più forte degli altri, è lavorare all'alba. Oggi ne parla sia Repubblica che La Stampa in due pezzi diversi. Una è Raffaele Ricciardi,
1: è
0: su Repubblica.
1: Raffaele, sì.
0: Intervista Sylvie Goulard, che è lei, è la copresidente dell'International Advisor Panel.

0: della biodiversità, insomma, una studiosa, diciamo, degli intrecci tra natura ed economia.
1: Sì, perché in realtà oggi si fa un'analisi anche dei costi economici del caldo, perché in determinati orari sappiamo che alcuni professionisti non riescono a lavorare per l'eccessivo caldo, quindi viene proprio fatto un calcolo dell'impatto economico del caldo, non solo per la presenza, un accesso maggiore agli ospedali, ma anche proprio per una minore produttività. E quindi fa avanti questa idea di dire: lavoriamo ancora prima, quindi andiamo a lavorare prima delle 6, in modo tale da poter verso le 11:30 fermarsi, staccare, avere la siesta che conoscono molto bene i nostri amici spagnoli, e poi magari ritornare nelle ore un pochino più fresche
0: che
1: della
0: cosa
1: sera.
0: Cosa dice lei di interessante? Dice che è stato calcolato che una giornata di lavoro oltre i 32 gradi equivale a mezza giornata di sciopero, cioè lavori così male che è come se scioperassi di fatto. Poi i picchi di domanda di energia per i condizionatori fanno aumentare il costo complessivo, un problema soprattutto per le economie energeticamente dipendenti come l'Italia. In un momento come quello, lo stretto di Hormuz, lei cita, e le altre, insomma, crisi, e con le ondate di calore in peggioramento, ci sono stime di perdite del PIL europeo. Sempre Repubblica oggi parla che dell'Afra, che l'Afa che brucia anche la crescita, a rischio 126 miliardi di PIL, perché si lavora poco e si lavora male.
1: Poi noi alle 9 parleremo proprio di emergenza caldo, e se è anche adeguato parlare di emergenza dopo tutti i record che abbiamo raccontato in questi anni. Questo è il consiglio dell'Alba, capiamo. Adesso anticipo un po' i messaggi, vai. Perché molti diranno: ma com'è possibile? No, alcuni lavori sappiamo è impossibile anticiparli alle 6, per altri è complicato fare orari spezzettati. Vi chiedo e ti chiedo, caro Andrea, ma come funziona poi l'inverno? Cioè l'inverno poi ci torniamo a svegliare più tardi?
0: Tardi. Ma ormai non c'è più l'inverno, è scomparso.
1: Hai ragione, non ci sono le mezze stagioni.
0: Oggi Carlo Pizzati, in un intervento molto interessante sulla Stampa, dice: la prima cosa da accettare riguarda la scansione della giornata. Tra le 5 e le 9 del mattino il mondo è vivibile, ossigenato, l'aria ha ancora una consistenza umana, puoi camminare, correre, pensare. In India le strade all'alba sono affollate, fitte di gente che fa jogging, cammina a passo spedito, fa ginnastica. Cosa sanno che noi non capiamo? Che dopo le 9 ogni attività fisica costa il triplo della fatica, e più fa male che bene alle coronarie. Dopo le 11 il sole non vuole più il tuo benessere, ha altri progetti per te, non sono molto divertenti. Alzarsi presto era peraltro un'abitudine comune fino a pochissimo tempo fa, la chiamavano semplicemente vivere, prima che qualcuno inventasse lo smart working e la colazione alle 10.
1: Adesso dobbiamo raccontare un'altra realtà. Qualche settimana fa ricordavamo che in l'Italia è uno dei paesi in cui si va a lavorare prima in tutta Europa, no? Quindi insomma le nostre sveglie sono tutte intorno alle 7, 7:30, insomma non siamo noi quelli che corrono il pericolo di fare colazione alle 10. Tu hai mai fatto colazione alle 10?
0: Ma
1: neanche lo ricordi.
0: Impossibile, non lo ricordo, forse ero piccolo.
1: Io qualche giorno in questi giorni di ferie qualche volta è capitato.
0: Comunque, insomma, di morti ne parla l'OMS, il killer silenzioso che è il caldo, e poi anche le notti, perché il problema è proprio che non riesci a dormire la notte per l'AFA, e questo ha un impatto molto molto grande ovviamente anche sul sistema immunitario, sulla salute, insomma, e gli esperti avvertono. Attenzione, adesso il tempo cambierà, ma fate molta attenzione.

0: mi state dicendo che già non dormo la notte per il caldo, mi devo pure svegliare alle 5, che è l'unico momento in cui la temperatura è leggermente più bassa, e quindi andare a lavorare senza aver dormito, ma che siete matti?
1: Allora sì, in effetti anche questo, cioè che è il momento migliore, proprio perché è il momento migliore dal punto di vista delle temperature, sarebbe il momento migliore anche per lavorare, no?
2: Volevo leggervi il messaggio di Ornella, che ci scrive da Porto Empedocle, dice: ma vogliamo parlare delle sessioni estive degli studenti universitari? Perché per chi va all'università l'estate, lo sappiamo, è uno dei periodi di maggiore studio intensità, no? Perché bisogna affrontare una serie di esami, e anche su loro evidentemente c'è una produttività diversa, se sappiamo di dover studiare a temperature un po' elevate. Certo. Anche perché volevo darvi un altro dato: in Italia circa il 57% delle persone hanno l'aria condizionata, vuol dire che metà della popolazione in Italia vive senza aria condizionata, e sappiamo che con queste temperature
1: ci sono paesi che stanno molto peggio di noi.
2: È vero, perché infatti l'Italia e la Spagna sono i paesi in cui è più diffusa nelle abitazioni l'aria condizionata. Per quanto riguarda l'Europa, che sappiamo essere coinvolta da questo grande caldo, circa una abitazione su cinque ha l'aria condizionata, no? Chi è stato in Francia e in Germania sa che lì si usa molto
1: anche
2: meno.
1: In Inghilterra lo stesso, insomma. Sentite un altro messaggio.
3: Peccato che siamo in Italia, abbiamo datori di lavoro che non concedono neanche il 5 minuti di elasticità sull'orario di entrata e uscita. Rappresentanti di categoria dove i contratti prevedono il lavoro anche a distanza, il lavoro da casa, ma che non te lo concedono.
1: Dice questa ascoltatrice, insomma, ci sono datori di lavoro che però non tengono conto di come si evolve anche il lavoro. Oggi su Repubblica c'è questo bel pezzo che dice che appunto l'ondata di calore non è più solo un fatto meteorologico, ma proprio una voce di bilancio, una voce poi tra l'altro di bilancio in negativo. Le criticità aumentano quando si superano i 30 gradi. Secondo un'indagine di Allianz Trade, ogni grado in più tra i 30 e i 35 riduce la produzione oraria media di circa il 3%, mentre il consumo energetico aumenta dell'1,2% per grado a causa della maggiore domanda di aria condizionata. Se si consulta il report, invece il rischio climatico rappresenta una variabile strutturale per la competitività, e i danni diretti alle infrastrutture italiane potrebbero raggiungere i 5 miliardi annui entro il 2050. Basta vedere anche quello che succede sui treni, no? Nelle ferrovie, quindi treni in ritardo o soppressi, tutto questo è un danno per tutti quelli che lavorano.
2: Poi, come abbiamo detto tante volte, dobbiamo anche occuparci di tutta una serie di lavoratori che, lavorando in esterno, parliamo soprattutto magari di chi lavora nell'edilizia, è anche difficile poter fermarsi non più per due o tre giorni, no? Perché non stiamo più parlando di un caldo estremo di due

0: tre giorni, qui si tratta di periodi molto più lunghi, e quindi in quel caso come possiamo risolvere la situazione è qualcosa di cui bisogna occuparsi in modo più strutturale.
1: Quando cambierà tutto questo?
0: Ma pare che questa settimana possa esserci un abbassamento delle temperature a partire da martedì, giovedì, a seconda poi delle diverse città italiane, ma non dobbiamo illuderci, perché come abbiamo detto tante volte non si tratta soltanto di un periodo, si tratta di un innalzamento di tutte le temperature medie, quindi luglio sarà un mese caldissimo.
1: Dice Dino Zardi, che insegna fisica dell'atmosfera e del clima all'Università di Trento, le previsioni a momento più attendibile indicano che l'anticiclone africano, che è quello che in questo momento sta portando aria calda nel Mediterraneo, cederà tra mercoledì e venerdì, contestualmente invece si rafforzerà un altro anticiclone, quello delle Azzorre. E quindi insomma ci dobbiamo aspettare un sensibile calo delle temperature, ma insomma siamo nel pieno dell'estate.

0: che il tradiscono. Mai, mai, mai. No, no, no. Non era dedicato a nessuno in particolare.
1: No,
0: no, no. No. Non portiamo rancore, nella vita capita.
2: Nella vita capita, dice Salvini, riferendosi a Vannacci, naturalmente, di fronte a un gruppo di ragazzi che utilizza questo slogan, insomma, epitetto.

0: di contro Vannacci.
1: Era un incontro con i giovani leghisti proprio. Oggi è interessante perché su alcuni giornali viene spiegato come forse il trauma del distacco Salvini non l'abbia ancora davvero bene superato, perché più o meno in ogni incontro pubblico fa un accenno, senza fare nomi, come abbiamo sentito, a Vannacci, che come sappiamo oramai da un po' ha lasciato la Lega, che continua a chiamarlo Salvini il traditore all'interno del suo partito.
0: Ma allora con chi si potrà alleare eventualmente Vannacci?
1: Beh, Salvini sembra aver chiuso la porta, perché ha detto non è possibile farsi fregare più di una volta, quindi sembra aver chiuso alla possibilità di un accordo in caso di durante la campagna elettorale con Futuro Nazionale. Per quanto riguarda invece gli altri partiti della maggioranza, no, quindi anche Fratelli d'Italia, adesso non c'è ancora una chiara strategia, si valuteranno diversi punti, questo è quanto ha detto anche lo stesso Vannacci.
0: È molto interessante perché sta crescendo Futuro Nazionale e sembra davvero importante, insomma, il suo apporto per poter governare eventualmente. Stiamo parlando di sondaggi naturalmente. Allora, abbiamo sentito Salvini, poi gli ha risposto da Vicenza Vannacci, diciamo che ha scelto toni meno duri, dice: io non servo rancore nei confronti di Salvini, l'esperienza della Lega è stata costruttiva. Ma è Salvini che deve serbare rancore nei suoi confronti.
1: La dinamica sia un po' diversa. Tra l'altro Salvini proprio in questo incontro ha anche fatto un po' di chiarezza su altri conflitti all'interno del suo partito, ha detto tornerò al Viminale se vinciamo le elezioni nel 2027. Ti sembra il caso?
0: Gli
1: adesso
0: sta segando veramente la sedia
1: A proposito
0: dell'attuale ministro, sì, perché insomma lui punta a quello, non gli interessa stare lì alle infrastrutture, e forse si vede per come sta gestendo quel ministero. Poi dice sempre, stavo leggendo di Vannacci, che dice: non ho fregato nessuno, anzi penso di aver portato un bagaglio di voti consistenti alle europee, ho buoni rapporti con alcuni colleghi. E sul fatto che Salvini dica di non voler più avere a che fare con lui, taglia corto, ognuno va avanti per la propria strada, puntiamo ai principi e valori ideali. Insomma, ragazzi, abbiamo visto anche come poi il bisogno, insomma, di avere un governo stabile porti a delle coesioni improbabili. Insomma, se il centro-sinistra si è alleato con Salvini e col Movimento 5 Stelle, tutto è possibile. Mai
1: sì,
0: dire mai. Io eviterei di dire con lui non si non governeremo mai. Tra l'altro oggi la stampa mette insieme un po' tutti i sondaggi, il voto antisistema lo chiamano così, e dice: l'analisi dei sondaggisti Futuro Nazionale può raggiungere la doppia cifra, ma in coalizione rischia di ridursi al 4%.
1: È interessante perché proprio Salvini in questa occasione che abbiamo appena sentito ha detto di stare tranquilli perché la Lega resterà in doppia cifra, e fa strano sentire questo come obiettivo della Lega davanti ai dati che hai appena citato di Vannacci. Quindi l'ambizione probabilmente per la Lega è proprio quella di superare Vannacci, sembra diventato quello il partito col quale potersi realisticamente confrontare di fronte invece a una consistenza maggiore per quanto riguarda gli altri due partiti di maggioranza.
0: E la domanda sotto sotto è: Salvini continuerà a essere il leader della Lega o Zaia, Fedriga, tutti gli altri?
1: Lui ha risposto anche a questo, ha detto che resterà leader della Lega per i prossimi 3 anni e spera di avere di fianco a lui anche Fedriga, Zaia e gli altri che hai citato. Dice di aver comunque avuto di aver rinnovato questo suo ruolo di segretario della Lega da poco, e quindi per i prossimi 3 anni sarà lui. In questo ha dato una risposta netta e quindi non possiamo che fidarci.
0: In tutto questo intanto c'è tutta la questione della legge elettorale che va avanti sulle preferenze, soprattutto che divide molto il centrodestra dal centrosinistra.

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18.

0: pelliccia metallizzata sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine.
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su setitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
12: Waterstick dall'Angelica.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sting, 7:38 su Radio Capital con Andrea e Imma. Abbiamo lasciato qualche giorno di vacanza a Riccardo Quadrano, che troveremo la settimana prossima. Allora, la vicenda del marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, il marito Luigi Cavallari, è disperso da sabato dopo un tuffo nel lago di Vico. Si è immerso per fare un bagno, non si sentiva benissimo dalla ricostruzione che è stato fatto, poi non è più riemerso. Sono partite delle ricerche abbastanza complesse perché le acque del lago di Vico sono profonde, sono scure, quindi vengono impiegati anche robot e droni per capire insomma dove possa essere il corpo, che probabilmente è stato spostato dalle correnti del lago.
1: Sì, oggi i giornali cercano di fare chiarezza anche su questo luogo, questo lago che diventa difficile poter vedere già a pochi metri dalla riva, dove c'è un grandissimo shock termico, quindi si passa dai 37 gradi esterni a 15 gradi in meno nelle acque. La ricerca è molto complicata, continueranno, adesso arriveranno anche dei droni arrivati da Milano per poter sperare di poter ritrovare il corpo del marito della Roccella.
0: Ieri una simulazione con un tender per ricostruire lo spostamento della barca trascinata dalla corrente, quindi capire il punto dove potrebbe trovarsi l'84enne che si è tuffato senza più riemergere. E questa è una parte. Poi c'è tutta un'altra parte che riguarda la valanga di odio che si è aperta sui social.
1: È una parte che vorremmo non raccontare, ma che diventa inevitabile farlo dal momento che la stessa Presidente del Consiglio è intervenuta per parlare di commenti disumani, così li ha definiti Giorgia Meloni, che ha scritto: sui social c'è un limite che non dovrebbe essere mai superato. Parla proprio degli insulti ricevuti dalla ministra. Si parte da tragedie del genere succedono a tutti, perché ne parliamo soltanto quando è una ministra coinvolta. Proprio insulti personali verso sia il marito che la stessa Roccella. Ovviamente, come tanti altri istituzioni hanno spiegato, le differenze politiche sono un conto, ma le persone possiamo contestarle andando nel merito e non insultandole durante il corso di una tragedia come quella che sta vivendo la ministra Roccella.
0: Sì, di tutto c'è, ragazzi, sui social. Vabbè, con quella moglie come minimo avrà inscenato tutto per poi volare via con un'altra. Poi, ministra, spintarella al maritino, poi mi dispiace tantissimo umanamente, ma sinceramente mi viene anche da dire nel giorno del Pride karma. Insomma, questi sono alcuni naturalmente
1: ma
0: del
1: in cosa
0: messaggio.
1: Questo commento dovrebbe aprire una discussione, cioè mi chiedo, è di una crudeltà, non siamo obbligati a commentare ogni cosa che succede, e i social sembrano siano lì disponibili per far sentire questa non è un'opinione, quelle che hai letto non sono opinioni, sono di una crudeltà ingiustificabile, ingiustificata, e soprattutto non permettono alcun tipo di discussione. Ovviamente ci possono essere moltissimi punti su cui non siamo d'accordo con la ministra Roccella, ma un commento del genere cosa aggiunge a noi? Io lo trovo terrificante, spero che le persone che insomma abbiano perso tempo per scrivere questi commenti vengano delle

0: annunciati.
1: Qui
0: perché
1: viene fuori...
0: insomma, se no sembra davvero che si possa scrivere qualunque cosa.
1: Sì, il peggiore spirito dei social, no? Che in queste situazioni danno il peggio, nel senso che i leoni da tastiera poi si sfogano in queste situazioni, salvo poi sempre chiedere scusa successivamente quando qualcuno li denuncia, insomma, vengono portati in tribunale, l'abbiamo visto in tanti altri casi, si trovano lì a dire no, ma io non volevo dire, devono sottolineare le loro scuse di fronte a un giudice. Oggi c'è un bel commento di Elena Lowenthal sulla Stampa, così svanisce l'ultimo barlume di umanità, dice, una serie letteralmente inenarrabile di insulti, offese con uno slancio osceno, non c'è altra parola per definirlo, nel senso che dovrebbe stare fuori da ogni scena, invece sta qui sotto gli occhi di tutti, anche di Eugenia Roccella, che aspetta il corpo di suo marito.
0: Infatti l'abbiamo detto, cioè, è terribile ciò che sta succedendo, e mi sembra anche forse parte di un'abitudine in cui tutti siamo solo delle bandiere, no? Per cui si ha soltanto odio senza voler costruire alcun tipo di dialogo, di discussione, che è legittima in ambito politico, ma non è ciò davanti a cui ci troviamo leggendo tutto ciò, perché se non sono d'accordo con la ministra Roccella devo augurare il peggio alla sua famiglia. È di una brutalità,
1: allora,
0: che insomma non so neanche
1: ognuno
0: come
1: può pensare quello che vuole del lavoro della ministra Roccella, si può essere dalla sua parte, si può essere contrari, si può essere suoi strenui oppositori, però questa è un'altra questione che non c'entra nulla con la politica, c'entra solamente con la civiltà, e questo dimostra come i social siano profondamente incivili in alcuni casi. Però chi risponde di tutto questo?
0: Tante volte ci chiediamo questo.
1: Si può bloccare? Si possono.
0: Si può anche fare, ma il problema non si risolve bloccando i commenti, no? Perché poi escono da altre parti, quindi è un problema che resta tale.

0: Il problema è che sui social spesso o quasi sempre sono profili fake, quindi persone che non riesci a beccare e a capire chi sono.
1: Sì, anche questo spesso, ma non sempre. Poi dopo, certo, con una un po' complicata indagine della polizia postale si risale all'autore dei messaggi.
2: Però sappiamo che è complicato.
1: Non ci sono nomi e cognomi, no?
2: Certo.
1: Quindi questo è un altro dei problemi.
3: Ciao Francesca da Milano. Tutto giusto quello che dite, perfettamente d'accordo. Mi aspetto però anche che ci sia indignazione sull'odio anche su altre cose. Ad esempio l'omotransfobia. Non c'è una parola sprecata sull'uccisione del ragazzo da parte del padre.
1: Però attenzione Francesca, qui entriamo nel benaltrismo. Cioè il rischio è di non parlare mai
2: della questione in sé.
1: Di una questione. Perché qualcuno vuole spostare la questione su un altro piano.
2: Detto che d'altra parte mi sento di dire.
1: Parliamo
2: che
1: di questo, parliamo della Roccella. Siete d'accordo o non siete d'accordo? Qualcuno dice sì, sono d'accordo negli insulti perché lei si è comportata male politicamente. Cioè, però parliamo di questo.
2: D'altra parte però fammi aggiungere anche che sul merito della questione di cronaca citata dall'ascoltatrice, il terribile duplice omicidio da parte di questo padre che ha ucciso il figlio che si era dichiarato omosessuale, non credo che si possa dire che non sia stata utilizzata neanche una parola. D'altra parte credo che non siano mai sufficienti, perché è un discorso veramente grave e che coinvolge tutti, ma d'altra parte pensare che sia stato completamente ignorato non è la percezione che ho avuto.
1: Noi leggiamo i giornali, sai qual è la differenza?
2: Può essere
1: che noi abbiamo una percezione diversa, perché leggendo 10 giornali al giorno per lavoro, noi lo facciamo per passione, ok? Però lo facciamo per lavoro.
2: È vero,
1: ma alla fine vediamo delle cose che gli altri non leggono, giustamente, perché magari in televisione non è quella portata quella notizia, sui social non c'è quella portata. Ma sui giornali, se voi leggeste i giornali, trovereste comunque molti commenti, molte notizie, anche su quest'ultimo episodio di cronaca, insomma.
4: Buongiorno Radio Capital. A me sembra però che i politici partecipino e alimentino questa tendenza a utilizzare i social per massacrare l'altro.
1: Sì, ma lo fanno comunque sempre con toni politici in qualche modo.
2: Ma il fatto che comunque ci possa essere una responsabilità politica generale, senza entrare poi nell'individualità, poi porta qualcuno ad assolvere chi scrive queste cose? Cioè il fatto che sia una politica coinvolta in un fatto di cronaca fa sì che allora abbiano un peso diverso.
1: Certo.
2: Non capisco
1: ma
2: perché
1: poi
2: allora.
1: Io insegno a mio figlio, non mi interessa se lo hanno fatto gli altri, non mi interessa che altri bambini si siano comportati male, perché glielo hanno fatto pure gli altri, non mi interessa. Sei tu responsabile delle tue azioni.
2: Certo.
1: Se lo chiediamo ai bambini di farlo, e allora?

0: Il problema è che non sono regolamentati, i social non sono regolamentati in nessuna maniera, dunque chiunque può dire qualsiasi cosa e pensare, adesso ci sono state le prime denunce, però pensare di fatto di essere impunito dietro una tastiera. Quindi a mio avviso l'utilizzo dei social in generale dovrebbe passare da delle leggi che lo regolamentino come l'utilizzo di qualunque altro strumento, come d'altronde è stata anche fino ad oggi la televisione.
1: Sì, però c'è, nel senso che la legge non ti permette, che i social ti permettono di insultare un'altra persona.
2: No,
1: finisce
2: è vero,
1: il processo.
2: Però
1: per
2: quanto riguarda le foto, c'è magari un rigore nella selezione, molte foto possono essere eliminate dalla stessa piattaforma. In merito agli insulti è più complicato, parliamo di questi moderatori che in realtà sappiamo essere completamente ininfluenti, su alcuni social come Facebook questo filtro è anche stato eliminato, quindi insomma sappiamo che da parte delle piattaforme non c'è alcuna intenzione di impegnarsi per fermare queste ondate di odio, perché d'altra parte alimentano il loro algoritmo.
1: Che però arrivano tutte da maggiorenni queste ondate di odio, noi chiediamo appunto una ristrettezza per quanto riguarda questo, ma insomma è un problema.
3: All my precious time, losing light, I'm missing my same old us. Before we learned our truth, too late.

0: basta, ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora, passi.
0: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Galleriedeitalia.com.
4: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito, registrazione su Eventbrite.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
8: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
7: Il crimine racconta la storia di un paese.
8: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
9: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sono le 8 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Iran e Stati Uniti hanno concordato la sospensione delle operazioni militari dopo giorni di tensione. Le fonti statunitense confermano lo stop ai raid, mentre domani le delegazioni si incontreranno a Doha per riaprire il dialogo. Al centro dei negoziati anche la sicurezza dello stretto di Hormuz. Ed è invece tensione al confine tra Israele e Libano. Il premier Netanyahu ribadisce che l'esercito israeliano resterà nella zona di sicurezza nel sud del paese e annuncia la distruzione di un grande tunnel sotterraneo utilizzato, sostiene Israele, come base per futuri attacchi. Hezbollah rivendica il diritto all'autodifesa. Si continua a scavare tra le macerie dopo le due scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela. Sale a 1450 il numero delle vittime, circa 50.000 persone risultano disperse. Dopo 86 ore è stata estratta viva una donna e sul posto ci sono anche squadre di vigili del fuoco italiani che stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Intanto

0: si moltiplicano episodi di sciacallaggio. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa ha già fatto più di 1000 vittime. Edoardo Buffoni.
1: 1300 morti in eccesso dal 21 giugno. È la stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo il numero uno dell'agenzia Ghebreyesus, l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. In questo momento 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. In Francia, dove l'ondata di calore si sta abbassando,

0: 40% delle chiamate ai servizi d'emergenza e un più 40% di vittime del caldo in casa. E la Germania stabilisce un nuovo record assoluto di temperatura, con 41,7 gradi, nel Brandeburgo, al confine con la Polonia.
1: Domani al quartiere Casalotti a Roma la fiaccolata in memoria delle vittime del triplice omicidio avvenuto nei giorni scorsi e caccia all'uomo responsabile della strage, rafforzati controlli in tutta Italia anche alle frontiere. Resta ricoverato in gravi condizioni il figlio ventenne sopravvissuto all'aggressione. Siamo al calcio, ai mondiali, il Canada supera il Sudafrica 1-0 in pieno recupero e conquista per la prima volta nella sua storia l'accesso agli ottavi di finale. Per il tennis oggi debutta Wimbledon per Yannick Sinner, mentre Bellucci è costretto al ritiro. Formula 1, trionfo di George Russell in Austria, ha battuto Verstappen e poi Kimi Antonelli che ha avuto diversi problemi con i freni. Ecco Antonelli a Sky.
2: Ho fatto molta fatica con i freni all'inizio, ma un po' tutta la gara avevo i freni molto più caldi da una parte e quindi la macchina che è in frenata tirava un po' a destra, a sinistra e anche il pedale era abbastanza lungo, quindi facevo molta fatica in frenata, bloccavo molto spesso e ho perso un sacco di tempo per quello. Peccato, perché magari senza quello gli ultimi giri sarebbero stati diversi.
1: Così Antonelli, in ombra le Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Alle 9 torna Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. GallerieDitalia.com.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
9: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: George Harrison alle 8 e 9 minuti. Auguri Pietro, auguri Paolo.
1: Auguri,
0: auguri Paola.
1: Pietra no.
0: Auguri Pietra no. Non c'è, Pietrina forse, non lo
1: Petra.
0: So.
1: Petra, no, non Petra, vale.
0: Petra,
1: non, vale,
0: non è proprio italianissimo. Però insomma, qui alla grande è un clima festivo negli studi di Radio Capita, perché qui è festa. E che cosa si nota?
1: Abbiamo appena mangiato come si dice a Bologna, le paste offerte da Umberto
0: Mattia che ci seguirà per buona parte della settimana.
1: Capiamo, insomma, per paste non intendiamo la pasta alla matriciana, intendiamo la brioche, il cornetto, il croissant,
0: la pastarella,
1: neanche la pastarella.
0: Allora è un grande piacere parlare di mondiali con te, cara Imma.
1: Grazie,
0: che sei l'esperta.
1: Sì, non vedevo l'ora.
0: Ieri hai visto un pezzettino di Sudafrica Canada,
1: sì, allora,
0: primi sedicesimi di finale, non ricordiamo.
1: Sì, vi dirò. Non proprio c'è la partita più avvincente, vabbè, di questi mondiali.
0: Lo dice la parola stessa, Sudafrica-Ghana.
1: Sì, diciamo le squadre hanno anche giocato a un ritmo un po' basso, comunque ha vinto il Canada 1-0, quindi il Canada è la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, peraltro una qualificazione storica perché non era mai successo prima, quindi in questi mondiali di queste qualificazioni uniche nella storia ne abbiamo già viste un po', perché sappiamo è il mondiale alla più alta partecipazione di squadre, quindi ci sono squadre che non si erano mai viste prima, altre squadre
0: sì,
1: che si sono qualificate, hanno fatto anche molto bene.
0: Leggevo che l'Africa sta avendo grande performance rispetto agli altri mondiali.
1: Sì, è vero, quindi è vero, tra l'altro noi ricordiamo che il nostro capoverde è arrivato ai sedicesimi, è stato bellissimo vederli qualificati, adesso sfronteranno l'Argentina, non sarà facilissimo, però insomma.
0: Stasera è bella partita.
1: Sì, stasera.
0: Aspetta.
1: Vai, dillo tu.
0: Vai.
1: No, facciamolo dire direttamente.
2: Arriva la squadra del Giappone, la sorpresa del calcio moderno. Vedremo come si comporteranno. Dovranno affrontare squadre ben più organizzate. Tifiamo tutti per loro.
3: Non ci posso credere. Sto partecipando ai mondiali.

0: Sono emozionato, ho i brividi lungo la schiena. Ho l'onore di rappresentare il Giappone nel mondo.
1: Ragazzi, questa è la puntatona di Olly e Benji, Brasile contro Giappone, che si è già giocata. Non mi ricordo chi ha vinto poi su...
2: Ha vinto il Giappone. Certo. Olly e Benji poteva far vincere il Brasile.
1: Hai ragione. Olly Zhao e Baragao e invece ha vinto il Giappone.
2: Ma per chi è della mia generazione, leggere Brasile e Giappone su un tabellone non può che richiamare assolutamente quella puntata meravigliosa, che non è una puntata, tipo un mese di puntate sulla partita Brasile-Giappone dei mondiali del cartone animato giapponese, appunto Olly e Benji. Brasile-Giappone, che sarà il 16° di finale, che si giocherà questa sera alle ore 19 in Italia. Seguirà poi un altro 16° di finale in serata, insomma un po' più tarda, alle 22:30, che sarà Germania-Paraguay. Si conclude nella notte, alle 3 di notte, con Olanda-Marocco, quindi domani avremo da raccontare queste tre partite.
1: Ma noi ci saremmo svegliati alle 3 di notte per seguire la nostra Italia?
2: Ma stai scherzando?
1: Sì, assolutamente.
2: Ma l'Italia non avrebbe mai giocato alle 3 di notte. Cercano sempre di mantenere un po' il fuso più affrontabile per le nazioni, no?
1: Allora, spigolature. La prima è che hanno dato in mano l'intelligenza artificiale alla lettura di questi mondiali. Che cosa è venuto fuori? Le strade per la finale: Argentina e Francia prenotano la rivincita. Le previsioni a computer ipotizzano l'albiceleste in semifinali con gli inglesi, la Spagna con i francesi, ma attenti alle incognite. Se tutto andasse come previsto, cioè come lo prevede l'intelligenza artificiale, le semifinali sarebbero dunque Francia-Spagna, Inghilterra-Argentina, con la sola incertezza che riguarderebbero gli inglesi. Siamo sicuri che nel teorico quarto di finale contro il Brasile sarebbero i favoriti? Chiede Emanuele Gamba, oggi che scrive questo pezzo su Repubblica.
2: Ma io ho letto oggi sui giornali in tanti dire l'Argentina la strada spianata. Io non credo che in realtà sia così. Chiaramente poi lo sappiamo, nei mondiali quando si gioca può succedere qualunque, l'intelligenza artificiale magari riuscirà a beccare queste due semifinali, però in realtà credo che anche l'Argentina abbia un cammino, insomma, con diverse squadre che possano metterle in difficoltà, a partire da Capoverde. Attenzione
1: grande
2: a Capoverde, perché quando giochi con la difesa a 10, poi fare gol non è così facile. È così che la partita finì 7-1, magari finiremo per raccontare fra qualche giorno.
1: Vedremo. Però non si tiene abbastanza conto, e lo fanno forse attraverso l'intelligenza artificiale, gli spostamenti. Cioè, leggevo che la Francia ha uno dei vantaggi, quello degli spostamenti ridotti. Semifinale a parte, si è sempre mossa e sempre si muoverà tra Boston, New Jersey e Philadelphia, mantenendo il ritiro nel Massachusetts. Quindi, sai, anche quello degli spostamenti non è secondario.
2: Anzi, in questo mondiale è determinante, perché è il primo mondiale della storia del calcio a essere collocato in tre diverse nazioni, quindi gli spostamenti sono complicati per tutti. Forse per l'Iran un po' di più che per le altre nazioni, perché sappiamo che per l'Iran, per una questione anche geopolitica, non aveva il proprio ritiro negli Stati Uniti, quindi andava a giocare negli Stati Uniti e poi tornava in Messico. Per quanto riguarda le altre nazioni, comunque ci sono spostamenti molto complicati da fare, però tanto questa è una tendenza del calcio, perché anche mondiali europei futuri probabilmente saranno organizzati da più nazioni.
1: Nel frattempo l'uomo statua che avete visto del Congo, lui si mette lì e fa la statua per tutta la partita, immobile, vestito con questa giacca gialla, detto Lumumba lui, come lo storico presidente del Congo. Beh, alla fine ha trovato una posizione, sarà testimonial di un deodorante. Forse perché
2: se l'è meritato,
1: perché tiene il braccio alzato per tutta la partita, immobile, sarà testimonia per pubblicizzare questo deodorante. Poi c'è Balotelli che gioca a New York con il sindaco Mamdani.
2: L'aveva citato. Ricordo che il sindaco aveva proprio citato Balotelli parlando, adesso non ricordo esattamente di cosa, in merito proprio al calcio, aveva citato il nostro Mario Balotelli, eravamo molto orgogliosi, c'è anche un po' d'Italia.
1: Brava. E poi il portoghese Neves che regala la pizza al reporter, cioè questa dopo la partita Portogallo-Colombia, era finita da poco, i cronisti TV erano in attesa di intervistare i giocatori, uno di loro, inviato per la brasiliana Case TV, ha visto Neves con un cartone della pizza e gli ha chiesto un trancio. A sorpresa quello si è fermato e ha condiviso la sua cena con il reporter. Vabbè ragazzi, insomma, cose, anche piccole spigolature, però adesso comincia a farsi interessante il mondiale.
2: Ho vivo Olly e Benji.

0: Talking Heads, cara Imma, ma oggi inizia Wimbledon, il tuo
1: finalmente
0: sport preferito.
1: Ma
0: il
1: sì,
0: tennis.
1: Finalmente noi italiani non saremo solo spettatori, ma abbiamo qualcuno per cui tifare con grande energia, che sarà il nostro Jannik Sinner.
0: 14:30 italiani.
1: 14:30, sì sì, sarà contro il serbo Kecmanovic. Questo sarà la sua prima partita dopo, lo sappiamo, ciò che è successo a Roland Garros, tutte le visite seguite a questa eliminazione quasi shock al secondo turno. Sinner ritornerà in campo.
0: Infatti bisogna, no, c'è molta curiosità.
1: Moltissima.
0: Per vedere come si comporterà, sia dal punto di vista tattico, tecnico, ma soprattutto dal punto di vista fisico, perché comunque fa veramente caldo.
1: Bravo,
0: è
1: sì, perché
0: si gioca
1: come...
0: in un'ora...
1: Sì,
0: tosta,
1: come sappiamo
0: tosta.
1: In realtà sono un po' tutti i tornei di tennis che devono affrontare la questione caldo, che non a caso in realtà oramai determina tantissime attività. Il tennis è cambiato con queste temperature, quindi anche a Wimbledon dovrà affrontare questo che sappiamo essere un grande problema per Jannik Sinner.
0: Comunque Sinner ha vinto 4 precedenti su 4 contro il serbo, quindi
1: sì,
0: insomma non ci dovrebbe
1: sembra
0: essere partita
1: affrontabile
0: sulla carta. E poi ancora c'è tutta l'altra questione della protesta che comunque andrà avanti anche qui a Wimbledon da parte di tutti i giocatori, Sinner compreso, che si concederanno alla stampa solamente per un quarto d'ora.
1: Questa è un po'
0: per la
1: storia risposta,
0: del
1: sì,
0: no?
1: Esatto, un po' una risposta degli sportivi alla loro protesta. Vogliono un montepremi che sia proporzionato ai guadagni dei tornei slam, quindi questi tennisti, queste anche le tenniste, tutti ritengono che gli slam guadagnino molto di più perché aumentano i biglietti, c'è cioè maggiore interesse verso il tennis, ma l'aumento dei guadagni per le associazioni, per le organizzazioni non corrispondono poi a un aumento dei guadagni per i tennisti, e la loro protesta poi finisce per colpire più i giornalisti che altro, perché come hai detto vedranno una riduzione delle loro conferenze stampa. Non sappiamo quanto gli organizzatori saranno colpiti da una protesta di questo tipo.

0: tempo.
1: Per un atteso rientro, un clamoroso rientro nelle donne, Serena Williams ritorna a Wimbledon.
0: Sì, ritorna a Wimbledon a 44 anni, dopo la pausa, insomma, aveva il suo annunciato ritiro, ha deciso di ritornare, ci sarà anche in doppio con la sorella, 90 anni in due, e saranno in campo, sì.
1: Ha detto che è come andare in bicicletta, cioè non è che te lo scordi.
0: Ma io sono convinta che sia effettivamente così.
1: Sì e no,
0: mi
1: però,
0: chiedo quante difficoltà queste sportive, questi sportivi abbiano nel accettare che la loro epoca è finita. Poi adesso magari ci aspettiamo delle partite straordinarie. Non succede, ma se succede, come si dice in questo caso, sarà clamoroso e sarà la prima a festeggiare. D'altra parte, secondo me il suo tempo l'ha avuto ed è stato splendido, unico. Non credo che non si possa fare altro che ricordarla come una delle più grandi tenniste della storia. Ora lasciamo spazio a chi è un po' più giovane. La sua avversaria, per dirti, è una 2006.
1: La 2006,
0: quindi
1: sì.
0: Ecco, sarà anche uno scontro generazionale quello contro Serena Williams.
1: È dimagrita tanto, lei lo ha detto chiaramente, che ha fatto grande uso del famoso ormone prescritto per il diabete e per l'obesità,
0: vero.
1: Al quale la signora Williams ha perso 14 kg diventando ambassador della piattaforma americana di telemedicina.
0: È stata una delle prime proprio a confessarlo in modo molto esplicito, quasi
1: esatto,
0: con onore, a dire: io sono dimagrita, sì, ma utilizzando questi farmaci che molti altri VIP utilizzano.

0: Filarmonica, Stevie Wonder.
1: Alla batteria, Dave Grohl.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Si è mai pronti a diventare genitori?
4: Avremo un bambino.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Runfe e Monia Chokri.
4: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
3: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
4: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
5: Ma sì, lo saremo.
3: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Fisher Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Lani Kravitz alle 8.35 su Radio Capital con Andrea Imma, naturalmente puntuale. Torna la rubrica, eccola,
1: ex.
0: Che ci porti?
2: Ho recuperato qualche dichiarazione politica degli ultimi giorni. In mia assenza sono successe cose.
0: Certo.
2: Parto da un post della Lega. La Lega ha pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale le dichiarazioni di un archeologo egiziano molto noto. Avrai letto, lui si chiama Havas. E cosa ha detto? Ha detto: attenzione, perché il ponte sullo stretto sarà importante per l'umanità quanto le piramidi. Adesso
0: certo,
2: la Lega l'ha utilizzata questo confronto con grande orgoglio,
0: sì,
2: no? Scrivendo poi avanti tutta. Qualcuno però si è chiesto: ma è davvero un confronto così onorevole per un ponte che dovrebbe essere un'infrastruttura per persone viventi? Ricordiamo
0: Bravissima.
2: Che le piramidi, diciamo, sono un monumento più che altro per i morti, quindi non so.
0: Non c'è un paragone che nemmeno porta bene.
2: Diciamo che sicuramente il confronto voleva essere per mostrare la grandiosità dell'opera, il fatto che possa

0: potrà anche nel futuro essere celebrata come una grandissima opera. Altri hanno mostrato che anche in riferimento a quanti anni sono serviti per costruire le piramidi e quanti per il ponte sullo stretto, non fa bene allo stretto. Scrivono: bello che fa riferimento ai 28 anni che sono serviti alle piramidi, in confronto cosa saranno mai 10 anni per fare lo stretto, che ci vorranno 10 stretto, anni, certo. Non lo so, forse anche un qualcosina
1: in più. Intanto dovremmo iniziare, ancora siamo indietro.
0: In effetti, considerando i tempi di realizzazione, diventerà un sito archeologico prima ancora dell'inaugurazione. Adesso bella, tutti bella, i sì. commenti un po' cattivi dei social. Non so se vale la pena vantarsi del parere di un esperto di resti materiali di civiltà passate, così hanno tradotto l'esperto in egittologia, esperto di resti materiali di civiltà passate, lo stretto ovviamente qualcos'altro, insomma. Però volevamo anche parlare di Pina Picerno, perché un po' come la Lega ha utilizzato il confronto con grandi personaggi del passato, parlando proprio del suo movimento Spazio Pubblico. Ricordiamo che Pina Picerno ha lasciato il PD, ha fondato questo movimento e adesso, insomma, sta cercando di portarlo un po' in giro per l'Italia, raccontando il suo programma. Allora sentiamo proprio come ha parlato della sua avanguardia.
2: Mi diranno: ma tu sei velleitaria, Pina, perché poi fuori dai due poli non c'è spazio per un'iniziativa ambiziosa. È una bugia. La storia del mondo è sempre stata cambiata da avanguardie coraggiose che hanno avuto il coraggio di fare quello che era necessario. Copernico, Galileo, Giordano Bruno sono stati pure bruciati, ma hanno cambiato il mondo. Rosa Parks non si è alzata dalla sedia.
0: Adesso non so se vuoi prenderti tu la responsabilità di interpretare questo confronto, no?
1: Non da una lo parte. So, cioè lei che quale sarebbe, che cosa ha rivoluzionato?
0: Io l'ho capita
1: così. È uscita
0: così.
1: Dal PD e si è formata un partito suo.
0: Vabbè, non la sminuire in questo modo.
1: Anche Galileo è uscito da Italia
0: no,
1: Viva.
0: No, tra l'altro qualcuno dice, attenzione, perché sono stati bruciati, no. È stato bruciato solo Giordano Bruno, che comunque non è una cosa, certo. È comunque una cosa, un avvenimento storico che ricordiamo tutti un po' con tristezza, cioè, però insomma solo lui è stato bruciato, quindi possiamo tradurlo in: c'eravamo io, Copernico e Pina Picerno. Ho soltanto cercato di tradurre, in realtà questo ovviamente sono commenti di altri, di tradurre ciò che ha detto. Cioè lei dice: comunque la storia è stata cambiata dai grandi rivoluzionari, dalle grandi avanguardie, e magari Spazio Pubblico, il suo movimento, sarà qualcosa di simile. Intanto lasciamole il tempo di mettersi in gioco, no? Almeno diamole questa possibilità. Volevo chiudere con un ultimo commento che riguarda un avvenimento sportivo che è accaduto quando ero in ferie, cioè la favola Capoverde, che, come abbiamo già detto, si è qualificata ai sedicesimi e si troverà a giocare contro l'Argentina fra qualche giorno, sabato a mezzanotte. Quindi io volevo chiudere, perché sai che noi Capoverde ce l'abbiamo nel cuore, sì. Con questo commento: sedie, tavoli, armadietti, lettini, pullman davanti alla porta dell'Argentina per un sereno assedio di 120 minuti, per poi andarsi a giocare tutto ai rigori. Questa è la strategia che forse doveva adottare anche l'Italia a questo punto.
1: Eh sì,
0: no?
1: Penso che sia una strategia vincente.
0: Allora,
1: detto,
0: io sono veramente molto molto carica per questa partita di Capoverde, cioè sento proprio di aver trovato la squadra per cui tifare a questi mondiali.
1: Quindi insomma hai una tua squadra preferita?
0: Assolutamente,
1: che
0: nel cuore, che è Capoverde, soprattutto la difesa di Capoverde.

0: Non è ancora legge, ma è già partita la campagna per fermare il disegno di legge sulla caccia. Tra le proteste parte l'iter alla Camera e adesso c'è l'interesse. Oggi Repubblica scrive c'è, diciamo, il faro del Colle, così si dice, l'interesse del Colle su questa nuova, su questa norma. Il nuovo disegno di legge sulla caccia, approvato dal centrodestra al Senato il 23 giugno, è sotto la lente di ingrandimento del Quirinale. Mentre il provvedimento arriva alla Camera da domani all'esame della Commissione Agricoltura, gli uffici giuridici di Mattarella si preparano a valutare che le nuove norme lasche nei confronti dei cacciatori non confliggano con le disposizioni più stringenti dell'Unione Europea, perché questo è il punto: in Unione Europea ci sono delle norme più stringenti rispetto a quelle italiane se passasse questa legge. Il testo prevede infatti una serie di novità controverse che hanno portato le opposizioni a definirlo DDL sparatutto. Tra i punti contestati: aumentano le specie che possono finire nel mirino dei cacciatori, si lascia alle regioni la possibilità di allungare i periodi dell'anno in cui l'attività venatoria è consentita e vengono estesi i territori in cui si può svolgere.
1: Sì, infatti, come sappiamo, sono molte le associazioni ambientaliste, non solo, che chiedono al Quirinale di avere una maggiore attenzione verso il testo di questo disegno di legge. Ci sono anche un cambio proprio nella natura della caccia, come viene definito all'interno di questa legge, no? Perché viene definito una attività utile a concorrere alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema. Quindi proprio a partire da questa definizione capiamo che, insomma, viene un po' cambiata la percezione che si ha della caccia con questo disegno. Ha davvero delle conseguenze importanti, per esempio interviene anche sull'elenco delle specie definite particolarmente protette. Sappiamo che ci sono diverse catalogazioni delle specie, quindi quando non sono più definite particolarmente protette perdono alcune tutele. Questo accadrà per esempio al lupo, non vuol dire che sarà cacciabile, ma sicuramente inizia a cambiare le tutele verso questi animali, come tanti altri. Come hai detto, non è ancora in vigore, ci sarà la discussione alla Camera, quindi, insomma, ci saranno diverse possibili modifiche da aggiungere, poi dovrà passare nelle mani del Presidente della Repubblica, che in quel caso dovrà verificare se sarà costituzionale o vicina alle leggi dell'Unione Europea.
0: L'abbiamo detto, i cacciatori diminuiscono in Italia, ma sono ancora mezzo milione ed è un bacino comunque di voti importanti che al centrodestra evidentemente interessano. Se andate sulla pagina del WWF c'è questa raccolta firme proprio per fermare questo disegno di legge e vi spiegano un po' quello che

0: potrebbe succedere, che cosa cambierà con l'uso di migliaia di uccelli come richiami vivi, chiusi per sempre in gabbia, l'aumento delle specie cacciabili senza alcuna verifica scientifica. Leggo sempre dal sito del WWF, la possibilità di cacciare in molte più aree come spiagge e boschi, l'estensione del periodo di caccia anche in piena stagione riproduttiva, sì, e infine la possibilità di cacciare anche dopo il tramonto. Quindi insomma ci sono una serie di norme che naturalmente stravolgono un po' quello che è stato il concetto della caccia fino adesso.
1: Sì, non sappiamo quanto possa essere utile di fatto ora l'intervento popolare, chiamiamolo così. Sicuramente è importante per far capire che non tutti sono d'accordo con questo disegno. Ora però il lavoro è della Camera e sarà la Camera a decidere se questo disegno di legge entrerà in vigore come legge.

0: Intanto sempre più allevatori in Italia rischiano il fallimento per il crollo dei prezzi del latte. Tra i costi di energia e carburanti aumentano il 60% e non ce la fanno a portare avanti la catena. E oggi la stampa ne parla in un bel pezzo con varie interviste, le parole di un allevatore che si chiama Daniele Brusasco. Dice: ad aprile ho prodotto 1500 quintali, più dell'anno prima, eppure ho guadagnato 26.000 euro in meno.
1: Eh sì, perché tra i problemi che vengono spiegati oggi su

0: questo articolo c'è proprio l'eccesso di produzione, quindi da una parte c'è una produzione maggiore rispetto agli anni precedenti, dall'altro, come dicevi, una serie di fattori rendono così caro il prodotto da avere una difficoltà per gli allevatori che non riescono poi a metterlo sul mercato ai prezzi precedenti.
1: Voi che latte comprate? Guardate il tipo di latte, la provenienza, eccetera, o guardate solo la durata?
0: Allora, non vorrei dirlo.
1: Io sono
0: un
1: fan della durata, devo dire.
0: Non vorrei dirlo in questo momento in cui parliamo di crisi del latte, ma io non bevo latte.
1: Proprio... ecco la crisi da dove arriva.
0: Ho proprio un problema, forse faccio fatica a digerirlo, non lo so, però non bevo proprio mai, non consumo latte, ma insomma spero di non essere responsabile.
1: Gente che si basa sul tè matcha e che
0: manda in crisi il settore. Come tu sai benissimo, io sono proprio tè, ma è la mia fonte di colazione, a colazione sempre, tutto, anche col caldo, anche
1: tè
0: con matcha. 40 gradi. No, tè normale.
1: Tè normale. Come è fatto questo tè matcha poi? Non ho mai capito.
0: L'ho gustato una sola volta all'aeroporto di Berlino, sarà stato il luogo, non so, ma proprio non penso che mi ci avvicinerò mai più nella mia vita.
1: A un allevatore un litro di latte costa 50-55 centesimi, chi vende intorno a quella soglia galleggia, chi sta riuscendo a strappare i 45 centesimi a naspa, chi sta sotto i 40 affoga, per non parlare di chi nemmeno arriva a 30. Se il mercato si mantiene stagnante, il prezzo pagato non permette di coprire i costi e il rischio che molti allevatori si arrendano, cioè, dice Roberto Morello, allevatore di Savignano, nel Cuneese, presidente di Piemonte Latte, una cooperativa che raggruppa 250 produttori. Nel 2026 l'Italia produrrà 13 milioni e mezzo di tonnellate di latte. Il mercato interno si stima possa assorbirne 13 milioni, forse meno, considerato che i consumi sono in leggero calo. Quindi evidentemente anche questo è importante.
0: Perché abbassa anche il prezzo del prodotto, no? C'è una maggiore offerta e di conseguenza una domanda che si abbassa, i prezzi anche si abbassano.

0: Radio Capital. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua o leveto reintegra

0: calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi
5: Scuole! Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
6: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Sono le 9 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Il terremoto in Venezuela si continua a scavare senza sosta a Macuto, dove i vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e 2 dei suoi 3 figli all'interno di un edificio crollato. Da oltre 8 ore stanno rimuovendo le macerie nel tentativo di raggiungerli. Le vittime, ricordiamo, per il momento sono oltre 1.450, 50.000 i dispersi. Iran e Stati Uniti fermano i combattimenti dopo le tensioni di ieri, dove Trump aveva avvertito di possibili nuove azioni militari. Washington e Teheran avrebbero concordato lo stop agli attacchi reciproci e un incontro domani a Doha. Proseguono anche con droni marini le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso dopo essersi tuffato nel lago di Vico. L'ipotesi è che sia svenuto a causa dello shock termico. E una 15enne è morta ieri in tarda serata in un incidente stradale avvenuto dopo le 23 a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto. Il motociclista, un 20enne rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Salvini chiude ad un'alleanza con Vannacci. Il leader della Lega, alla festa dei giovani del partito, nega la possibilità di un'alleanza con il numero uno di Futuro Nazionale, ex della Lega, alle prossime elezioni. Sentiamo Salvini.
14: Io non porto rancore. La delusione più umana che politica dura qualche ora, poi si cambia pagina. Ecco, sicuramente, visto che gli abbiamo aperto le porte di casa nostra e gli abbiamo consegnato il nostro onore, rimangiarsi nel giro di qualche settimana settimana tutta questa apertura da parte poi di un uomo in divisa che teoricamente dovrebbe essere cresciuto nel nome del rispetto della parola, degli ideali e del sapere fare squadra, è stata una delusione. Mi freghi una volta ma non mi freghi la seconda volta.
13: Mannacci replica, non servo rancore con la Salvini, andiamo avanti per conto nostro, gli ultimi sondaggi danno futuro nazionale davanti alla Lega. E siamo allo sport, con la qualificazione del Canada si è aperto il programma dei sedicesimi di finale ai mondiali di calcio. Come sono messe le grandi? Chi rischia davvero? Roberto Ciuti.
15: Nel mondiale annacquato delle 48 partecipanti e del turno eliminatorio in più, la corsa al titolo è molto più lenta nella prima

0: chi ben ha cominciato è tutt'altro che a metà dell'opera. Così non sembrano ostacoli insormontabili il sorprendente capoverde per l'Argentina, ma anche il Paraguay per la Germania e la Repubblica Democratica del Congo per l'Inghilterra. Almeno da seguire invece le sfide tutte europee tra le sicuramente favorite Spagna e Francia e le però non modeste Austria e Svezia. Ma sicuramente il compito più difficile spetta al Brasile, che alle 19 affronterà il Giappone non scintillante, ma capace fin qui di segnare più di 2 gol di media a partita.
1: Alle 10 torna Capital News. Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Johnny Mitchell, 9-6 minuti, terza ora di The Breakfast Club con Andrea e Imma, e ci spostiamo su temi del caldo, sì, ma anche del terremoto. Lo facciamo con un ospite a cui vogliamo molto bene, si chiama Mario Tozzi, un divulgatore scientifico, lo conoscete anche per i suoi programmi TV. Buongiorno Mario.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Siete ancora in onda con Sapiens, avete finito?
2: Siamo in onda con la forma, diciamo, ridotta del preserale, che si chiama Sapiens Files, va in onda dalle 20.30 alle 21.30 tutti i sabati.
0: Bene, volevo partire prima dalla cronaca attuale, insomma dal terremoto del Venezuela. Hai scritto anche su questo, che cosa possiamo trarre da questa vicenda che insomma non ha certamente accolto di sorpresa, come tutti i terremoti naturalmente, ma è stato particolarmente

0: devastante. Tu che lettura hai dato di questo, Mario?
1: Ma che diciamo quella che diamo normalmente nel caso dei terremoti, soprattutto quando investono paesi che non hanno dedicato risorse alla ristrutturazione, diciamo così, antisismica del patrimonio costruito. I paesi quindi più poveri sono quelli in cui il terremoto fa più vittime e più danni, perché non si è capito ancora o non si sono avute le risorse per fare l'unica cosa che si deve, costruire meglio, perché non è il terremoto che ti uccide ma la casa che ti crolla in testa. Ora lì la magnitudo è stata alta, 7,5 7,6, la seconda scossa dopo una già di 7,2, quindi diciamo era piuttosto difficile, ma un terremoto del genere in Giappone non avrebbe fatto tutti quei danni e tutte quelle vittime. Ecco, il punto è un po' questo.
2: Ecco, okay, infatti.
0: Ma, per esempio, a noi cosa ci ha insegnato questa all'Aquila, poi com'è andata la ricostruzione, Mario Tozzi?
1: All'Aquila la ricostruzione ancora non è terminata. Sono stato lì proprio per il programma che citavo prima, Sapiens Files, che dunque mostrerà questa cosa. Sono passati dal 2009 abbastanza anni, diciamo, per capire che ci vogliono circa 20 anni da noi per ricostruire. Quando c'è un patrimonio storico, artistico, monumentale, ci vogliono una ventina d'anni, c'è poco da fare, insomma, è di meno, sembra difficile, 15 già andrebbe di lusso. Ma l'Aquila è stato un altro esempio, perché con un terremoto di magnitudo 6,3 Richter, se non ricordo male, ci sono stati 300 morti. Ecco, un terremoto di quel genere non dovrebbe uccidere nessuno, peggio ancora Matrice, 6 di magnitudo Richter, 300 morti lo stesso, insomma, francamente è questo. Però lo vediamo questo, perché Norcia, che ha subito lo stesso terremoto di Amatrice più forte solo qualche mese dopo, non ha avuto nemmeno una vittima perché era stata ristrutturata per bene.
0: Quindi è decisivo, l'abbiamo detto, non è il terremoto che uccide, ma la casa che ti casca in testa.
2: E a proposito di questo, no, dicevamo costruire meglio, riferendoci al terremoto non solo in Venezuela, costruire meglio non può essere anche un messaggio che dobbiamo dirci ora che parliamo anche di vittime del caldo e di un caldo estremo come quello che sta vivendo l'Europa in questo periodo?
1: Sì, noi viviamo per lo più in città, no? Più del 50% della popolazione mondiale vive nelle città, non nelle aree rurali, e fra un po' sarà il 70%. Dunque è chiaro che la costruzione conta, perché viviamo in agglomerati di case. Se tu costruisci case passive, come si dice, cioè che non hanno bisogno di raffrescamento e riscaldamento perché strutturalmente trattengono il calore o il fresco, questo naturalmente c'ha molto senso, come si costruiva un tempo, mura molto spesse, finestre aperte in ragione diversa, eccetera. In più, se usi un verde urbano serio, cioè se riporti le piante in città, come qualche volta si è fatto, non solo le grosse piante monumentali, diciamo, fai conto a Roma del Lungotevere, ma anche proprio i giardini, le piante, addirittura i rampicanti sui palazzi. Si è visto che, per esempio, i rampicanti stagionali, quelli che mettono le foglie d'estate e le perdono d'inverno, permettono un raffrescamento e un riscaldamento che può arrivare fino al 40% del fabbisogno. Cioè ha senso questa cosa, sia sui palazzi e vicino, sia nelle città. Se levi l'asfalto, sapete che adesso c'è questa tendenza che si chiama the paving, cioè la distruzione delle coperture d'asfalto per lasciarle a copertura naturale, anche quello funziona.
0: Sì, io ho visto la ristrutturazione che stanno facendo vicino a casa mia e anche vicino a casa tua, Mario, la stazione Termini. Cioè, lì è una tutto colata di cemento, sì. Non ci hanno messo due alberi.
2: Lo raccontiamo per chi non è di Roma, sì, è così, è cemento.
1: Pazzesco.
2: E non ci sono alberi.
1: Non si capisce, una delle piazze più grandi d'Europa, perché Piazza dei 500 è una delle piazze più... E non hai pensato a farne, non dico una foresta, ma insomma, un bosco, perché l'avresti potuto fare e sarebbe stato decisivo proprio per queste questioni climatiche, anche per chi aspetta, si aspettano gli autobus, eccetera, chi esce dalla stazione. Non si riesce a far capire agli architetti che questa roba va inserita nelle loro progettazioni per forza ormai, cioè deve essere discriminante.
0: Sì.
1: Lo stesso a Roma, tante piazze, Piazza San Giovanni ristrutturata e non ci sono gli altri. Scusate, ma perché?
0: Sì, infatti.
1: Perché?
0: Non si spiega.
1: Non si
0: dovrebbe essere obbligatorio come i garage. Quando costruisci un palazzo ci devi fare i garage sotto.
2: E metterci gli alberi così, quando fai una piazza.
0: Senti, Mario Tozzi, mi hanno un po' colpito le dichiarazioni del climatologo Mercalli, che ha detto: speriamo che Hormuz resti un po' più chiuso, così stagliamo

0: pannelli solari. Le bollette alte hanno fatto cose buone. Dobbiamo puntare a questo per avere una energia alternativa?
1: No, no, secondo me no. Conosco Luca da tanti anni, siamo amici e condividiamo la stessa passione per l'ambiente. Ma lì era un po', secondo me, estremizzare la situazione per dire che noi non ci vogliamo rendere conto di come stanno le cose fino a che non ti toccano il portafoglio. Immagino che volesse dire questo, però immagino anche che dovremmo fare uno sforzo maggiore per far comprendere che non si deve arrivare necessariamente a questa situazione qui, che sarebbe per tutti grave. Il problema è che purtroppo, nonostante le attuali ondate di calore, che sono senz'altro aggravate dal riscaldamento globale, senz'altro, calcola la WWA che sono sostanzialmente le stesse ondate di calore del 70, degli anni 70, sarebbero state in condizioni degli anni 70 3 gradi e mezzo più fresche, cioè a dire che siamo sicuri che queste cose, che il riscaldamento globale aggrava le ondate di calore. Però le persone che si preoccupano per la crisi climatica sono diminuite, erano più del 50% 6-7 anni fa, adesso sono di meno.
2: E infatti io volevo chiederti una cosa, perché tutti abbiamo almeno un amico, un cugino che ci dice ma anche 40 anni fa faceva caldo. Allora ci aiuti a dire cosa dobbiamo rispondere a chi non riesce ancora a capire che non è il caldo di 40 anni fa?
1: No, la prima cosa da rispondere è che non è vero. Noi abbiamo visto, perché si possono misurare questi dati, che quando sono nato io, negli anni 60, le giornate con temperature più alte di 32 gradi erano una decina all'anno. Nel 2000 erano circa una ventina, adesso sono più di 30, e così le notti tropicali sono aumentate. Dunque è un fatto fisico, si misura, sono aumentate le giornate di gran caldo. Quindi quello è il tuo ricordo personale, certo, che non può essere scambiato per un dato,
2: certo.
1: Quello è semplicemente quello che ricordi tu, è come quello che ti dice ma come sei stato, io ho dormito col piumino, e vabbè, può darsi che in quella zona lì facesse più fresco, ma e questa è la prima cosa. La seconda è che, seppure in passato ogni tanto qualche ondata di calore c'era, adesso sono diventate tutte più ravvicinate, più profonde, più frequenti e più gravi, e questa è una tendenza che noi stiamo misurando, quindi la scienza ce lo dice chiaramente. Poi se tu vuoi appellarti al ricordo personale perché hai paura, insomma, sei intimorito, c'è qualche altra problematica.
0: Sì, qualcuno, Franco dice perché lo chiamano riscaldamento globale se riguarda solo l'Europa? Non riguarda solo l'Europa, è che l'Europa sta pagando in maniera netta questo aumento di temperatura.
1: Esatto, diciamo che la differenza è che in questo momento noi abbiamo sull'Europa occidentale un'ondata di calore molto oltre le medie degli ultimi anni, anche oltre che quelle del passato, ma complessivamente tutto il pianeta si sta riscaldando, non solo, si stanno riscaldando anche gli oceani. È un fenomeno, si chiama globale per quello, perché riguarda proprio tutto il mondo.
2: Letteralmente, certo.
0: Chiarissimo. Mario Tozzi, grazie Mario,
2: grazie.
0: Un abbraccio.
1: A voi,
2: buon lavoro.
0: Ciao, ciao.
3: Radio Capital.

0: Guido Piano, Fabio Concata, alle 9.19, esperimenti che arrivano dall'Australia, Imma Baccellere?
1: Sì, allora, mi ha incuriosito moltissimo questo articolo di domani su un esperimento non soltanto di IKEA, ma tra le altre cose anche di IKEA, di portare l'opera fuori dai teatri. Perché un po' tutti abbiamo la percezione dell'opera come qualcosa di un po' distante, di un po' quasi troppo intellettuale. Allora, in un IKEA di Perth, proprio in Australia, hanno deciso di rappresentare le nozze di Figaro di Mozart all'interno di un IKEA con una trasposizione che prendesse proprio dagli stessi personaggi che possiamo incontrare all'interno di un negozio IKEA. Quindi gli attori erano dei dipendenti, dei lavoratori stessi, no? E l'idea è stata un po' quella di dire: è una rappresentazione che parla anche di lotta di classe, e quindi chi meglio magari di un lavoratore IKEA per rappresentare questo tipo di opera. In realtà non è un tentativo soltanto di IKEA, perché anche in Italia sono stati.
0: Noi abbiamo avuto l'opera camion.
1: Tra le altre
0: l'opera
1: cose.
0: L'opera camion.
1: Camper. Ci dice Umberto Mattia.
0: Opera camion. Insomma, l'opera comunque portata in giro è aperta come se fossero venditori di panini, invece fanno l'opera.
1: Ma io in realtà non la trovo una cosa così blasfema, no? Perché poi c'è chi dice: vabbè, ma perché io devo andare a vedere l'opera da un'altra parte, no? Il teatro è lo scenario giusto per farlo. L'idea è un po' quella di dire: avviciniamo all'opera chi non la conosce, che magari ha qualche pregiudizio o si sente magari di non poter apprezzare quel tipo di rappresentazione. Se si trova all'IKEA mentre va col cestino a comprare, non lo so, un attaccapanni, sta lì e ascolta l'opera.
0: È giusto
1: e magari
0: così
1: si appassiona. Non lo so, io non la trovo una cosa da disprezzare.
0: Siamo in un'epoca, cara Imma, in cui non ci leviamo più. Cioè non ci eleviamo, non cerchiamo noi il bello, non cerchiamo.
1: Dici, te lo devono sbattere davanti il bello per poterlo apprezzare.
0: Loro per
1: ma non è un abbassamento. Io non credo che sia un abbassare. Credo che a volte uno abbia un po' di idea che quella roba lì sia troppo distante. Quindi se la trova con più facilità, magari può apprezzarla.
0: Sì,
1: voglio vederla da questo punto di vista.
0: Poi già che sei da IKEA ti compri qualcosina. Che ne so, delle polpette.
1: Sicuramente sarà stata anche una strategia di marketing.
0: I biscotti.
1: Probabilmente molto di successo.
0: I dolci.
1: Perché
0: due sedie.
1: Nel mentre apprezzi l'opera, no? Invece di avere la musica dell'ultimo tormentone, stai lì e guardi l'opera. Perché sei così
0: perplesso?
1: Non lo so,
0: ci devo pensare un attimo.

0: Ciao ragazzi, a Rosate in provincia di Milano la Fondazione Morosini è anni che fa un'opera in cascina molto bella. Sempre nei mesi estivi, e quest'anno è stato fatto il Don Pasquale di Donizetti, e molto bella, e sempre con tante persone che vengono a vedere lo spettacolo.
1: Bella, vedi? Cioè ci si spostano in luoghi diversi, no?
2: Sì, da quello del teatro dell'opera. Devo dire un grande entusiasmo da parte di alcuni nostri ascoltatori per questa iniziativa che abbiamo raccontato, che ha raccontato il giornale Domani, di un'opera messa in scena all'interno di un negozio IKEA australiano.
1: Per avvicinare il pubblico. Sì.
3: L'opera e il balletto non sono apprezzati perché anche molto cari e inavvicinabili. Se fossero molto più alla portata di tutti, forse sarebbe anche più presente pubblico più giovane e gente che non conosce questo tipo di arte più interessato.
1: Non lo so, cara Luciana, cioè se spendete 105 euro per andare a vedere Ultima a Tor Vergata, secondo me il problema non si pone.
2: Dai, insomma, è un confronto sbagliato quello che stai facendo.
1: Meno di 80 euro oggi non puoi vedere nessun
2: artista.
1: Non è che
2: tutti vadano a vedere Ultimo a 105 euro, c'è chi non va a un concerto perché costa
1: c'è anche
2: troppo.
1: 86 un po' dietro.
2: C'è chi non va a un concerto perché costa troppo e c'è chi non va a teatro perché costa tanto. Poi d'altra parte
1: non
2: è giusto
1: quello
2: anche
1: discrimine.
2: Che non, a volte può essere anche
1: perché
2: quello.
1: Perché sennò Bruce Springsteen che non sarebbe conosciuto perché i suoi biglietti costano 100 euro eppure la
4: buongiorno,
1: gente ci va.
4: Sono Pasquale del Rovinazzo. Niente, volevo solamente dire la mia sulla questione dell'opera portata all'IKEA per riavvicinare. L'opera non deve riavvicinare nessuno, bisogna essere appassionati
1: capito?
4: Per andare a ascoltare l'opera.
1: Trasciando.
4: E non è andare come la stessa cosa di vedere un film al cinema con i popcorn. Non riesco a capire sempre questo tentativo estremo di poter portare o commercializzare qualsiasi cosa, rendere più pratica a l'opera è bella perché proprio non è per tutti.
2: Ecco.
4: E si vede a teatro con un certo dress code. Grazie.
2: Pure un dress code.
1: Dress code.
2: No, beh, io
1: brava
2: in realtà,
1: squadra.
2: In merito al discorso di prima, credo che dovrebbe essere accessibile a più persone possibili, anche se è giusto pagare la cultura e chi lavora nel mondo della cultura. Poi magari qualcuno la può amare, qualcun altro preferirà comunque andare a sentire Ultimo a Tor Vergata, ma va bene così, nel senso non dobbiamo avere necessariamente tutti gli stessi gusti.
1: Ma quello ferma
2: non credo
1: successo.
2: Sia l'unico discrimine, credo che però alcuni possano dire una serata all'opera non me la posso permettere, questo anche può essere. Poi non sappiamo, magari anche a IKEA si pagava tanto andare a
1: Milano. Non lo so, nel senso che io so che all'Opera di Roma comunque fanno degli abbonamenti per i giovani.
2: È vero,
1: prezzi
2: è giusto.
1: Vantaggiosi.
2: Sì. Lo racconta anche Rosa che succedeva anche al San Carlo, dove 1000 biglietti, dice alcuni biglietti erano disponibili a prezzi più bassi per gli studenti. Io per esempio l'ho conosciuta così l'opera a teatro a Bologna, proprio con dei biglietti messi a prezzi più bassi per gli studenti.
1: Dice Luca, si spendono 1800 euro per un telefono. Non lo so, paragone non lo so se regge però.
5: Con questa viaggi. You show us everything you got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
6: Come dice la nostra sigla, con Mix Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
7: Certo, prima le più giovani.
5: Capital Records.
8: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
5: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
9: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
15: Capital Red Carpet.
16: I Minion sono tornati!
17: Il film su come conquistarono Hollywood.
18: Pignata, carbonara, lasagna.
17: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Capital Red Carpet.
20: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quindi non ci fa tu pazzo te su di me poi mi fa pigliare o mi fa sparare. Di nuovo una giaiaca. Ma a Napoli, a questo momento voce del luoggio.
1: Che attenzione.
2: Un attimo.
0: Ora. E arrabbiami.
2: Allora, questo è un pezzo in romanesco che avete
1: sentito.
2: Ah, no, scusate, questo è Gomorra.
1: Molto riconoscibile.
2: Ci riprendiamo quello che è nostro.
1: Pietro Savastano, no? Hai mandato in onda questo piccola parte della serie Gomorra, perché noi vogliamo parlare dell'intervista che uno dei famosi attori di Gomorra, cioè Salvatore Esposito, ha rilasciato oggi su Repubblica.
2: Ad Arianna Finos.
1: Sì,
2: brava Arianna.
1: In realtà è un'intervista in cui racconta molto dei suoi progetti, delle sue esperienze passate, tra cui non può non citare ovviamente Gomorra. Ma lascio spazio anche a un'osservazione sul cinema che abbiamo trovato molto interessante, perché Esposito in questa intervista dice: in Italia recitano sempre le stesse persone e c'è un cinema che è romano-centrico. Ora io, in quanto non romana,
2: che
1: ora sto zitta,
2: Favino.
1: Lascio parlare te e dimmi te se allora, ha ragione o no il nostro Salvatore Esposito.
2: Dice: dove l'italiano con cadenza romana viene percepito come italiano.
1: Caro.
2: Mentre quello con cadenza napoletana è percepito come napoletano. Ma lo sai, se sei napoletano, che il napoletano è una lingua.
1: Sì, però ciò che Esposito vuole dire in questo è che spesso

0: quando sentiamo parlare in romanesco nei film italiani, lo diamo ormai per certo, per una cosa che è abitudine ascoltare. Viceversa, diamo maggiore attenzione a un dialetto di un altro luogo. Adesso qui parla di quello napoletano, possiamo parlare di quello veneto. Io sono un po' d'accordo con Esposito nell'idea che il dialetto romano è molto presente nei film, tanto da averlo ormai considerato quasi una cadenza italiana, ma in realtà è proprio molto specifica di una zona geografica, e questo ovviamente crea delle differenze, no?
1: Ce l'ha forse con Zero Calcare, secondo me.
2: Qua dentro ci stanno solo l'amici tua stretti. È importante. Se uno è solo un conoscente, qua non ci deve arrivare, te lo ricordi? Questo è solo per la gente a cui va bene davvero.
1: Ok, questo è Mastandrea.
0: Sì, all'interno di Mastandrea spesso è all'interno, esatto, delle serie Zero Calcare, però secondo me Zero Calcare è un'altra cosa, perché Zero Calcare è convincente se parla in romanesco, è proprio parte di un personaggio, parte di una storia che racconta. Roma è al centro del racconto di Zero Calcare, quindi mi va
1: lui
0: bene.
1: Dice, se si parla un po' romanesco, si parla è considerato italiano.
0: Se all'interno di un film che non ha Roma come parte della trama, tu senti spesso nel cinema italiano qualche battuta in romanesco che chi non è di Roma la percepisce come
1: però
0: dialettale.
1: Però questa, ragazzi, vale anche per la dizione nelle radio. Accettiamo,
0: in questo
1: i
0: mi
1: lombardi,
0: sento preso in
1: accettiamo i milanesi che con la loro dizione hanno invaso il mondo. Non accettiamo una dizione pugliese in radio.
0: Beh, però qui
1: tu, uno speaker pugliese che parla, che ne so, fuori dalla Puglia, tu lo noteresti subito. Invece il milanese lo consideri italiano nazionale, perché questo
0: tu hai questa percezione che così il milanese venga, sì, magari è più così accettato come cadenza dialettale,
1: sì,
0: però qui ti faccio ritornare sulla questione, caro mio, perché non hai risposto, hai spostato un po' il tema. È o no il cinema italiano un po' romanocentrico?
1: Ma non è colpa di Favino.
0: Ma io non ho dato la io non ho fatto nomi o cognomi. Non ho fatto nomi e cognomi.
1: No, non lo so, cioè non sono un esperto del settore, non so a che cosa si riferisca.
0: Ma, insomma, diciamo che nella maggior parte dei film, adesso in realtà Esposito va anche oltre,
1: cioè,
0: parla di un 90% dei film. Ma no,
1: De
0: ma io
1: Sica
0: non penso siano, no, penso che questi siano riferimenti che caratterizzano la romanità ed è giusto che la esprimano nei propri film. Io dico in generale, quante volte capita in un film italiano di sentire una cadenza molto romana? Guarda, lui non ce la fa. Vabbè, lo capisco.
1: Edoardo Leo, state parlando male di Edoardo
0: Leo.
1: No, va bene, io l'accetto, perché non ci sono abbastanza attori bolognesi,
0: ma non è
1: abbiamo
0: vero
1: molti cantanti bolognesi.
0: Sono pochi.
1: E hanno invaso anche
0: però
1: Radio
0: Carmen. Guarda un po' l'artista che stiamo per trasmettere adesso, da dove arriva? È di Roma.
1: È romano.
0: Sarà un caso?
1: È Niccolò Fabbi che abita a Trastevere, proprio
0: hai
1: lui.
0: Hai capito? Ed è

0: Buongiorno, anche la nostra amata Americacciola, regina di Reggio Calabria.
1: Sì.
0: E fa molte battute in romano, E lo dice un calabrese.
1: Allora, attenzione, la colpa è di Americacciola che venendo dalla Calabria fa battute in romanesco.
2: No, invece secondo me l'ascoltatore vuole più battute in calabrese da Americacciola perché la vuole sentire vicina.
1: Vero, ecco. Mary, che le fai? Ma certo che le fai.
3: Ciao Capital. Allora, Gomorra ho visto tutte le serie e ho messo i sottotitoli per capire. Mentre il romanesco è come quasi l'italiano, è tutto qua. Ecco. Fa una ragione il nostro grande Salvatore Esposito.
1: Salvatore
2: Esposito. Io su questo ho da fare una precisazione.
1: Prego.
2: Non per tutti il dialetto romanesco è così comprensibile. A volte lo è, io vi posso riportare la testimonianza di amici emiliano romagnoli che anche sulla serie di Zero Calcare o altre serie con un romanesco proprio predominante hanno deciso di utilizzare i sottotitoli. Può succedere. Non è così comprensibile per chi magari in questa città non ha trascorso del tempo. Non sei d'accordo?
1: Devi mettere Zero Calcare, devi mettere
2: Ma io capisco che perda tantissimo, ma se uno non lo riesce a capire ci può stare.
1: Certo.
4: Buongiorno Radio Capital, Tiziana da Roma. E quello che dice Esposito è giusto per quanto riguarda la recitazione del famoso circoletto romano.
1: Quello
4: è il circoletto, sempre gli stessi ruoli, un cinema anche di medio basso livello. Per quanto riguarda il romanesco nel cinema, far recitare Giallini in italiano corrente non avrebbe senso.
1: Anche
2: sono d'accordo,
1: vero,
2: ha ragione.
1: Anche è vero.
2: Alcuni personaggi sono forti, però più per questo

0: Buongiorno ragazzi, io sono romagnola, zero calcare, lo seguo benissimo e ok, tutti romani, riesco a seguirlo, da Roma in giù ho delle difficoltà. Gomorra non sono riuscita a guardarla perché poi non sono così rapida nelle letture, che mi è venuto nervoso, ho piantato lì Gomorra, l'ho cassato.
1: È un peccato, io ho amato moltissimo le prime stagioni di Gomorra, così come ho amato moltissimo l'ultima stagione, non solo l'ultima, ma la serie di Zero Calcare, ma le serie di Zero Calcare le trovo meravigliose, e quindi recuperatele anche se qualcuno può fare più fatica di altri a capirle.
2: Un altro messaggio.
3: Sono Claudio da Torino, era proprio una considerazione che stavo facendo in questo periodo. Se un personaggio straniero, una persona che non conosce nulla dell'Italia, dovesse basare la propria conoscenza dell'Italia su quanto espresso dai film, dal cinema italiano, imparerebbe che l'Italia va da Roma in giù.
2: Ma non lo so,
1: no,
2: dai,
1: non credo.
2: Cioè,
1: siamo arrivati proprio a questa dimensione.
2: Siamo così potenti a Roma.
1: Capito, Andrea, quanto sei potente.
2: Napoli, Roma, siamo tutti da qui, gira tutto qui il nostro cinema, ragazzi.

0: questo lunedì di festa, festa romana naturalmente, sì. È finito cara Imma, senza Riccardo che ci è mancato moltissimo.
1: Sì, soprattutto nella parte finale ci manca molto perché lui saluta sempre tutti noi.
0: Ricordando tutti quelli che
1: lui
0: hanno collaborato.
1: Lui salutava sempre.
0: È vero.
1: E adesso come facciamo?
0: Niente, che dobbiamo ringraziare noi Umberto Mattia, che troveremo anche domani.
1: Sì, per tutta la settimana sarà con noi.
0: Ci troveremo qui alle 7 perché comunque sia c'è da portare avanti un programma. E anche Lisa Lancia si è presa il suo giornino.
1: Ma torna presto, si allungheranno i saluti nei prossimi giorni. Oggi siamo in versione ridotta.
0: Bene, domani mattina puntuali alle 7. Ciao.
1: Ciao.
2: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui. Ma ha provato a togliergli il libro.
6: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della Camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Sono le 10 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. .300 morti in una settimana in Europa, domani picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi. In Italia gli ospedali registrano un forte impatto sui servizi. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù segnala che un accesso su 4 al pronto soccorso è collegato a problemi legati all'AFA. Formalizzata l'istituzione del Comitato Congiunto per Hormuz dopo l'accordo preliminare per la fine della guerra in Medio Oriente tra Iran e Stati Uniti, si è svolta la prima riunione con l'Oman sulla gestione del traffico nello stretto. Domani incontro ad alti livelli a Doha. E si riapre un altro fronte, quello tra Afghanistan e Pakistan. I talebani accusano Islamabad di nuovi raid oltre confine, una quarantina di civili uccisi. La Pakistan conferma le operazioni militari sostenendo di aver colpito 3 obiettivi strategici. Potrebbe aver lasciato l'Italia Shahadat Hossain, 43 anni, bengalese, accusato di aver massacrato a colpi di mannaia i coniugi Udin e la loro figlia Arowa nell'appartamento di Casalotti, periferia nord-ovest di Roma. L'altro figlio è in grave condizioni in ospedale. Ricerche difficili per Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, disperso da sabato nelle acque del lago di Vico. Ai microfoni Rai, la vicecomandante dei vigili del fuoco di Viterbo, Rosario Caccavo.
9: La profondità non è rilevante, però il problema è la visibilità. Non c'è assolutamente visibilità. Un sommozzatore mi raccontava che puntandosi la torcia verso di lui non riusciva a vedere la luce della torcia elettrica a pochi centimetri dal suo naso. E abbiamo raggiunto la configurazione massima che possiamo dispiegare in questo momento senza trascurare gli altri interventi in corso sul territorio nazionale.
8: Mondiale di calcio, il Canada passa il turno, va agli ottavi, continuano i sedicesimi. Oggi in campo vedremo Brasile e Giappone alle 19, seguita da Germania e Paraguay alle 22:30. Nella notte italiana, spazio a Olanda, Marocco alle 3. E alle 11 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: La settimana si apre all'insegna di un caldo intenso e afoso su gran parte dell'Italia per effetto dell'anticiclone africano Caronte, ormai al culmine della sua forza. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con qualche disturbo limitato quasi esclusivamente alle Alpi.

Durante le ore pomeridiane aumenterà l'attività temporalesca sulle aree montuose, in particolare lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica del centro. Sul resto del paese le condizioni rimarranno stabili e molto calde. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove

0: Toscana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
3: Anche su un mezzo non tuo?
2: Sì.
3: E offre anche tutela legale.
2: Mi fai parlare?
3: E assistenza sanitaria e a casa.
2: Esatto, Moby, perché ACI
3: è il club sempre vicino a te.
2: Almeno la chiusura posso dirla io?
3: Ok, socia.
2: ACI, il modo italiano di dire mobilità.

0: make me feel very cool, caro Benny, cari amici ascoltatori, io vi do soltanto un numero. Sei pronto?
1: Non lo voglio sapere perché già ti odio. Dai, vai.
0: No, vabbè, però devo dirlo perché è cronaca. È la fredda, sì, e sottolineo fredda cronaca. In questo momento sì. 16 gradi.
1: Ecco. Questa è la nostra
0: venticello.
1: È la nostra risposta a gesti.
2: Il mezzogiornale.
3: È meloccano.

0: Setto, cioè era agli antipodi rispetto a Barry White, tanto per dire, no? Cioè due cose e due modi di cantare completamente diversi, e Icona Gay, e Sylvester, grandissimo You Make Me Feel, come il nostro Stefano Meroccaro, sei grandissimo.
1: Ah, guarda, You

0: il meglio che c'è.
1: Melocre, te la sei portata la maglia della salute. Attenzione.
2: No, quella non la uso mai, però devo dire che insomma, ti dico solo che sai, perché poi la differenza la fanno le temperature minime, no? Perché di giorno fa anche caldo, ovviamente meno che da noi a Londra,
1: sì.
2: Però poi la sera, stanotte sono previsti 13 gradi di minima, che è quello che ti fa respirare, capisci?
1: Allora dai, ti dico dai. Solo che in questo momento qui i tuoi amici qui hanno di temperatura 32 gradi, che è esattamente il doppio rispetto alla tua, però non ci
2: lamentiamo. Ed è comunque calata, nel senso che sta migliorando la situazione.
1: Come no?
2: Pensi di no?
1: Ma insomma, abbiamo sentito te dici durante il meteo le news che ci diceva, insomma, per picco anche oggi, però dai, andiamo avanti, prima o poi finirà.
2: Che anche perché hai alternative, amico
1: ma
2: mio.
1: Ma che cosa vuoi fare? tra l'altro oggi giornata di festa, ma siamo qui perché è festa solamente nella capitale, nel resto d'Italia giustamente si lavora, San Pietro e Paolo, quindi salutiamo tutti quelli che si chiamano così e anche, soprattutto, noi lo facciamo sempre ogni 29 di giugno, Pietro Paolo.
2: Beh, Virdis è il nostro santo protettore, voglio dire, noi salutiamo Pietro Paolo Virdis e 342-342-2190, tutti quelli che si chiamano Pietro Paolo, sì. Chissà quanti ci seguono.
1: Come?
2: Anche Paolo Pietro, io ne conosco tantissimi.
1: Paolo Pietro io non l'ho mai sentito,
2: manco io, però voglio dire, non possiamo escludere.
1: Tra l'altro, ecco, sono le due basiliche più importanti di Roma, San Pietro, fanno l'infiorata, fanno i fuochi d'artificio, tutte cose belle, capito? E qui a San Paolo, che è zona mia, casa mia, il mercatino con come si chiamano? I lupini, la porchetta.
2: Bene. Anche i calci in culo, anche la giostra.
1: No, le giostre non ci sono, c'è solo il mercato.
2: Peccato.
1: Maglie di cotone, capito? Queste cose qua, niente di straordinario. Questa è la differenza tra i ricchi e, e noi poveri, diciamo, di Roma Sud. Tra l'altro.
2: Scusami Benny, io sono stato a San Pietro, la do per scontata, ma San Paolo fuori le mura merita una visita vera.
1: Ma come no, assolutamente.
2: Posto spettacolare, meraviglia, se non l'avete mai vista fate in modo una volta di passarci.
1: Ti dirò di più, secondo me è anche più bella di San Pietro.
2: Guarda, adesso non voglio essere blasfemo,
1: facciamo
2: ma
1: il derby,
2: sì, sono belli, esatto.
1: No, sono due cose completamente diverse, già come struttura, non ci addentriamo. Tra l'altro stavo sentendo prima, anche durante Breakfast Club, visto che si parla per l'appunto di Roma, no? Di questa polemica, non so se è polemica comunque, di Salvatore Esposito, no? Che ha detto in un'intervista a Repubblica, c'è troppa romanità nel cinema italiano, e quindi io non lo so, chef già blatera di là, io non lo so che cosa può.
2: Beh, immagino già le tematiche, noi abbiamo amici ascoltatori, se ci ascoltate per la prima volta sappiate che c'è Benny Meloccaro, abbiamo Sara Moretti, l'hai citata già Benny?
1: Non ancora.
2: Sara Moretti che è in redazione con noi e Chef Blues che è Marco De Lillis, il nostro regista che è diciamo un tantino romano-centrico,
1: diciamo.
2: Perciò queste polemiche non lo riguardano o quantomeno le giustifica di base.
1: Io pensavo che già partisse con Napoli è stata fondata dai romani, in realtà si è fermato, diciamo, quindi non è andato oltre. Va bene, allora 342-342-2190, siamo pronti, tra poco ci racconti anche di Wimbledon, no? Con Sinner che oggi scende in campo
2: alle due e mezza,
1: poi altre cose, so che sei stato a cena con Berrettini, cose così, poi c'è qualche particolare ce lo racconterai. Genesis, i prossimi.

0: Genesis, capolavoro alle 10:17 su Radio Capital, posti in Italia, Stefano, sì. Dove si festeggia San Pietro e Paolo, quindi non solamente a Roma. Allora, Schio, provincia di Vicenza, e insomma, Fabi e Schizzo, che sono di Vicenza, sì. Ci dicono che
1: Schio
0: si festeggia a Opera, provincia di Milano. Sono patroni anche di Opera.
1: Certo, poi lì sono particolarmente, no?
0: Che?
1: No, dico operosi.
0: Operoe, certo. C'è la sede di lavoro, Abbazia Mirasole Opera. Oggi festa.
1: C'è anche il carcere, se non sbaglio. Bene,
0: è vero, è vero. Carcere di Opera.
1: Sai.
0: E poi San Pietro e Paolo anche a Galatina. E anche giù in Salento, vero? Galatina, sì. Galatina,
1: sì, sicuramente. Beh, salutiamo anche gli amici di Galatone, però. Tutti dicono Galatone, invece se è Galatina è Galatone.
0: Questa cosa io non l'ho mai capita, ma perché Galatone deve andare l'accento?
1: Non lo so, perché sennò sembra un dolce, Galatone. Sembra un dolce da banco, dice mi compro un Galatone, capito? Invece è Galatone.
0: Galatone, è il rito delle tarantate, fanno da quelle parti lì, appunto, proprio in occasione di San Pietro e Paolo. E poi i nostri ascoltatori, molto attenti, ci dicono, ma insomma Stefano è a Wimbledon,
1: certo.
0: Anzi Wimbledon, facciamo sempre questa tiritera che si in realtà...
1: Sì, ogni ama, queste sono le tradizioni di Wimbledon, inclusa la pronuncia.
0: Esatto, Wimbledon, ecco appunto, e... Però, dici, ma come, non avete messo... Porta sfiga.
1: Adesso cambia tutto, cambia tutto.
0: Mita, vai Mita!
2: Vengo fra tanta gente a guardare anch'io.
1: 15.000 spettatori e Mita è la prima.
0: A guardare chi oggi?
1: Beh, Sinner.
0: Ah, bello, sì. Allora, una volta andava a vedere Panatta, se non sbaglio.
1: Sì, allora, esatto, facciamo un po' di chiarezza. Esatto. Perché, noi negli anni queste cose le abbiamo cristallizzate, però questo è un vero pezzo di Mita Medici del 75. Al tempo Mita Medici ebbe una storia con Adriano Panatta. La leggenda narra che questo pezzo fu proprio ispirato dal fatto che lei potesse in qualche modo assistere alle partite di Adriano,
0: certo.
1: Proprio sul centrale di Wimbledon.
0: Certo che Adriano, No, dico. Ha avuto un parterre de roi notevole.
1: Voglio dire, erano anni rock and roll, gli anni 70. Certo. Insomma, i ragazzi, gli atleti allora non erano come oggi, chiusi nei loro team. No, diciamo.
0: Più che altro doveva richiedere più biglietti lui di tutti quanti gli altri, perché dove le piazzava tutte quante? Cioè, una in tribuna,
1: sai che questa cosa è stata normata. Ogni giocatore ha un numero preciso di persone che può invitare alla sua partita.
0: Certo.
1: In base a. Anche su quale campo si svolge quella partita, no? Cioè se giochi sul centrale hai tipo 40 inviti, se giochi sul campo numero 15 hai 6 persone che possono... Certo. È chiaro.
0: Beh, 40 inviti comunque sono tanti, cioè 40
1: posti. Però il centrale ha 15.000 pose.
0: Ah, quindi tu dici, ma fine.
1: Sì.
0: E, allora, poi Sinner oggi sicuramente c'è la fidanzata in tribuna, poi si sono dati il bacio e sono finiti
1: Laila
0: sulla copertina di Vedonna. L'altro giorno ne abbiamo parlato, venerdì, e quindi c'è lei e più altre. Beh, Sinner è uno che secondo me non esagera con gli inviti, secondo me al massimo una decina, dai, non di più.
1: Oddio, sono poi tra amici degli amici, tutti quanti, diciamo che i manager hanno un bel da fare prima delle partite. A proposito però di tema femminile, non ti sarà sfuggito, visto che siamo a Wimbledon, l'abbraccio molto caro tra Serena Williams, che a 44 anni ha deciso di togliersi lo sfizio di giocare ancora, e il suo ex fidanzato, perché sono stati insieme, hanno avuto una vicenda una decina d'anni fa, Grigor Dimitrov.
0: Attenzione! Stavano insieme, non lo sapevo.
1: Sono stati, sì, hanno avuto una liaison anni e anni fa, prima che Serena diventasse mamma, eccetera. E si sono abbracciati molto, si sono incrociati su un campo di allenamento e si sono abbracciati e baciati come due grandi amici.
0: Senti, visto che sembriamo due pettegole, ma ieri Berrettini era a cena nello stesso ristorante dove sei andato tu, tra l'altro, ristorante italiano.
1: Un ristorante molto molto buono, si chiama Osteria Fiorentina.
0: Il classico italiano.
1: Eravamo lì con un gruppo di amici, ma è chiaro. Eravamo lì con un gruppo di amici, è passato Berrettini con famiglia, con mamma, papà, fratello e fidanzata del fratello. E però non ho fatto il cronista d'assalto.
0: Ah, non aveva la fidanzata Berrettini?
1: No, lui no, perché lui si è lasciato da un paio di settimane.
0: Si è
1: lasciato, e niente, non ti so dire cosa ha mangiato. Questo è molto grave.
0: Dovevi allungare il collo, vedere, no? L'italiano che va a mangiare al ristorante italiano all'estero,
1: però ti posso
0: non
1: dire,
0: si può sentire.
1: Benny, veramente il contrario, si deve sentire, nel senso che i ragazzi che giocano, che li mandi a mangiare indiano.
0: Ma sì, mangiassero il riso in bianco, che se ne frega.
1: Invece una bella carne buona nostra, con verdure buone nostre.
0: Quanto siamo provinciali noi italiani, provinciali.
1: Ma quello mica è come te la piattina, quello mica sta in vacanza, quello deve mangiare, deve giocare.
0: Per quanto in Inghilterra non è che si mangi proprio. Lasciamo stendiamo un velo pietoso. Questa è

0: su Radio Capital. Allora, si allunga la lista di posti, paesi in Italia dove si festeggia San Pietro e Paolo, anche a Brancaleone. Brancaleone?
1: Vabbè.
0: Siamo in Calabria comunque, un bel posto, ci hanno mandato anche la locandina, veramente bello, con un castello sulla rocca, molto bello. E qui ci viene in mente l'armata Brancaleone, però non credo che c'entri.
1: Neanche a dirlo.
0: Non credo che c'entri niente. E poi ancora messaggi scritti, e a proposito di ristoranti italiani all'estero, allora io non lo so se è un messaggio vero. Comunque vai a provare a Notting Hill, Stefano.
1: Sì.
0: L'osteria Tacci Tua.
1: No, può darsi. Tacci può darsi.
0: Il titolare è di Montesacro, che è un quartiere di Roma, e che ha aperto pure lì. E poi Susanna, alla terza serata a Dublino, anche io ho optato per la pizza, disperata, perché diciamo che non è che fosse proprio il massimo della vita, insomma.
1: Ma in realtà questi tipi di ragionamenti sono molto anni 2000, perché vabbè, oggi sì, in tutte le città del mondo ci sono ristoranti di ogni quale, puoi decidere di mangiare locale o come vuoi tu, cioè c'è tutto dappertutto, dai.
0: Anche a Perdas de Fogu in Sardegna e a Lamezia Terme, ragazzi, San Pietro e Paolo, guarda che è una lista lunghissima di posti.
1: Mamma mia.
0: E oggi ci sono le processioni, ci sono i fuochi d'artificio a mezzanotte, ci sono i lupini e il classico delle grandi feste. Una cosa che non si fa a Roma, per esempio, è quella del concerto. No? Il concerto, la cassa armonica, non lo so, la banda che suona la musica, non c'è qui.
1: Beh, vabbè, sarebbe un tantino, sì, no, nei paesi piccoli la banda, certo, a Roma certo. Sarebbe un po' difficile coinvolgere, dovresti mettere 150 bande.
0: sarebbe un'idea, facciamo...
1: Attenzione!
0: Sì, prego.
1: Roman Osteria a Notting Hill, a Portobello Road, si chiama... Citua.
0: Ah, non
1: typical, typical Roman restaurant in the heart of Notting Hill.
0: Citua, quindi CCI tua.
1: In evidenza nel menù, arancini, tiramisù, pasta alla carbonara.
0: Ma qualcuno gliel'ha spiegato agli inglesi che cosa significa Citua, nel senso che è simpatico come nome, no?
1: Tra l'altro Citua punto esclamativo.
0: Come lo traduci per gli amici di Wimbledon?
1: non è you che... are...

0: Ciao Benny, ciao Menoccaro, fate gli auguri anche a me, Paolo da Terlizzi.
1: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
2: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
3: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio. Zona di rifugio. Rifugio nella leggerezza. Che non è
2: mai superficialità.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Radio Capital. Solo bella musica.
7: A Cetara, in costiera amalfitana, ci sono i fuochi bellissimi, perché Cetara alla fine è ancora una città di pescatori e San Pietro è il patrono dei pescatori.

0: Boston, More Than a Feeling su Radio Capital, secondo quarto. Dunque, nel primo quarto, sì. Stefano, abbiamo detto di tanti posti in Italia. Adesso abbiamo scoperto anche Cetarama, Cesenatico, Amalfi, dove si festeggiano San Pietro e Paolo. Ok, abbiamo scoperto questo. E poi anche che ci sono un po' di ristoranti italiani che hanno dei nomi un po' strani all'estero, in particolare quello che si trova nel noto quartiere Notting Hill, non molto lontano da te, se non sbaglio. Cioè,
1: Beh, diciamo che Londra è talmente immensa, sì, che sicuramente sì, non è, diciamo che più o meno posso a una mezz'oretta di macchina, che per Londra è una vicinanza assoluta da Wimbledon. Sì.
0: E che si chiama C2A il ristorante.
1: Sì, C2A, perché è chiaro che il ristorante, l'italico che apre da queste parti o ovunque nel mondo, cerca riconoscibilità, cerca personalità, per cui anche la parola dialettale. Sì.
0: Ma attenzione, abbiamo uno scoop alla nostra amica che c'è stata, sentiamo.
2: Ah, io ci sono stata da C2A, sì, disperata anch'io, molto anni 2000, sì, lo ammetto, però disperata perché mio figlio praticamente non ha mangiato per 3 giorni, non riuscivamo a trovare niente di decente, alla fine abbiamo visto C2A a Notting Hill, ci siamo fermati lì, le fettuccine al pomodoro erano buonissime, quindi assolutamente andateci, perché per il resto c'è il deserto proprio.
0: Però posso dire, spezzare una lancia a favore di Londra, anche di tanti posti come New York, c'è talmente tanta varietà. Certo, forse non è proprio la cucina britannica quella che ti può attirare, no? Dal punto di vista delle ricette e di cose autoctone, ma c'è talmente tanta varietà, fusion, asiatico, mediterraneo, greco, ragazzi, spagnolo, italiano.
1: Basta solo andare un pochino sull'internet e decidere il budget, dopodiché puoi mangiare veramente di tutto.
0: Uno si adatta,
1: anche di eccellente qualità, è strapieno di italiani che lavorano qui e che portano le nostre cose buone, facili, semplici. Ti ripeto, ieri sera è soltanto un esempio, ma si può mangiare benissimo, benissimo.
0: Assolutamente, anch'io infatti a Londra male non ho mangiato. A proposito di cose mondiali, potremmo fare il ristorante, i mondiali dei ristoranti, ma lì vinciamo, dai. Caspita, se non vinciamo almeno arriviamo tra i primi tre. Ieri c'è stato il primo sedicesimo di finale dei mondiali, ma oggi si aspetta il Brasile. Stasera c'è il Brasile alle 7, Brasile-Giappone. Arrivano le prime partite importanti, dentro fuori. E a San Paolo del Brasile, questa c'è una storia molto carina, Stefano, che è stata raccontata da Repubblica stamattina sul quotidiano, a pagina 28. C'è un pub a San Paolo del Brasile dove si tifa Argentina. Un po' come fai un confronto, come se in Italia in un pub di...
1: Sì, a un certo punto se ti fasse Francia.
0: Esatto, sì. No? Il confronto tra Italia o Germania, per dire.
1: Sì.
0: Allora, si trova in un quartiere popolare di San Paolo, il Muca, tant'è che il bar l'hanno chiamato bar pub, Mocaires.
1: Ci sarà una comunità argentina in loco.
0: In realtà sono molto tifosi di Messi più che dell'Argentina. Okay. E quindi addirittura c'è stata anche una rissa nel 2014 nel mondiale che fu giocato proprio in Brasile, e quindi loro sono tifosi sfegatati dell'Argentina, e i brasiliani non è che sono tanto contenti di questa cosa, questa enclave
1: Argentina. Argentina che mi si consenta ha un tabellone abbastanza morbido, direi,
0: fino alla semifinale è morbido, dai.
1: Eventuale poi contro il Brasile, proprio,
0: esatto,
1: no?
0: Probabile finale contro il Brasile se passa. E questa storia qui del bar,
1: semifinale col Brasile,
0: questa storia qui del bar mi ha tanto ricordato, non so se ti è venuta alla mente anche a te, la storia di Nino Manfredi, il film Pane e Cioccolata, un film del 73, lui italiano emigrante in Svizzera, che per integrarsi con i locali sarà fatto biondo
1: sì,
0: e andò in questo bar dove davano la partita dell'Italia, faceva

0: facendo finta di essere svizzero, ma certo ha fatto gol l'Italia e lui è esultato, cioè vabbè, sono italiano, vabbè, avete qualcosa da dire. Mi faceva ricordare un po' questa cosa qui.
1: Sì.
0: Altre cose, il weekend la Ferrari ieri male, però mi ha incuriosito in particolare la storia delle gomme, non so se hai sentito.
1: Perché la Ferrari allora il titolo è La Ferrari si squaglia.
0: Si squaglia.
1: Ed è riferito proprio alla scarsa, diciamo, tenuta delle gomme, no?
0: Alla mescola, la mescola.
1: Specie, è la mescola. E allora noi ovviamente che ci guardiamo bene dall'entrare troppo sul tecnico, ma guardiamo alla vita vera, Benny.
0: Alla vita vista. Leclerc ha detto, ai box ha detto, queste gomme fanno cagare. L'ha detto in monegasco. Però non so, evidentemente faceva troppo caldo, è probabile anche questa cosa, no?
1: Ok. Ecco. Fa caldo sulle piste di Formula 1, sì, ma fa caldo anche nelle strade che frequentiamo tutti noi ogni giorno, in particolare una di noi.
0: Donna Moretti.
1: Benny, ma le ha cambiate?
0: No.
1: Le ha cambiate? No.
0: Allora, spiega.
1: Allora,
0: tu,
1: sono settimane, spieghiamo, amici ascoltatori, ripeto, noi abbiamo una grande redattrice che è un po' la mamma putativa di tutti noi uomini al Mezzogiornale, sì, Sara Moretti, che sì, ancora oggi circola con i pneumatici, gli pneumatici invernali.
0: E dice che si sono quasi sciolti.
1: Cioè, ormai è nelle stesse condizioni di Leclerc, praticamente.
0: Ma se Sara, che se ti ferma la polizia ti fa la multa.
1: Secondo, se squagliano, si induriscono, si rovinano, dovrai buttarle via quelle gomme.
0: Vabbè, un treno di gomme buttate così, ma io dico, ma come si
1: prima
0: fa?
1: Cosa. Ma secondo, ma la grande domanda, 342-342-2190, è perché Sara Moretti, che risiede a Roma, sì, monta i pneumatici invernali
0: va a capire.
1: Che normalmente funzionano bene sotto i 12 gradi, temperatura che a Roma si raggiunge forse 12 giorni l'anno.
0: Non è meglio tenere le catene in caso di neve, uno fa prima, anche perché
1: poi a Roma le catene servono.
0: Guarda, se per incatenarti da qualche parte sì, ma per le ruote secondo me no. Sara.

0: Alcuni dei nostri ascoltatori ci ricordano che la finale di Ollie e Benji era proprio tra Brasile e Giappone, quindi Ollie e Benji hanno sbagliato e quindi hanno preconizzato
1: occhio,
0: male.
1: Occhio al Giappone, Benny.
0: Beh, vabbè, dai, adesso.
1: Nagatomo. È ancora là.
0: Sì,
1: è ancora là. Ancora là. 40 anni.
0: 40 anni ancora che corre. E poi attenzione, perché a proposito di scene, di partite, di, non lo so, di profezie, quella dei Simpson per questi mondiali è la finale tra Messico e Portogallo. Anche lì, dai.
1: No, ma tra l'altro guardando il tabellone, da una parte Argentina, Brasile, vabbè, ci sarebbe l'Inghilterra, io istintivamente mi viene un po' da tifare, ma mi pare difficile. Dall'altra, sì. Dall'altra che c'è? Spagna.
0: Beh, c'è Spagna-Francia che si incontrano subito se passano,
1: sì.
0: Agli ottavi.
1: Sì, ottavi. Poi ovviamente c'è la Francia che è la strafavorita.
0: Esatto. Abbiamo qualche messaggio sugli pneumatici di Donna Moretti, la quale ha ancora su quelli invernali. Attenzione, ci potrebbero essere delle...
2: Scusate, comunque circa le gomme invernali vedete che non funzionano bene sotto i 12, ma sotto i 7
0: sotto
2: gradi.
0: Sotto i 7.
1: Ecco. Sì. Peggio, allora, mi aiuti a dire, cioè a Roma le giornate in cui la temperatura va sotto i 7 sono 7 l'anno, e quello funziona così proprio.
0: Ma secondo me neanche, forse sotto i 7 quando? Di notte?
1: Beh certo, però la Moretti gira anche di notte, abbiamo dei traffici illeciti,
0: certo.
1: Lo si sa.
0: Va a spacciare nei quartieri locali.
3: Fare i cambi gomme stagionali conviene, si risparmia, le gomme durano di più, i singoli treni, estivo e invernale.
1: Ah certo.
3: Che quattro stagioni, carciofini, olive, durano molto poco.
0: Ah, quindi... No.
1: È vero, però Ben, io l'ho fatto per anni questa cosa quando ero a Rieti, ma è una schiavitù, cioè sembra, cioè, anche io passavo anche di 2 mesi perché poi non ti ricordi di andare dal gommino, ma a Roma non è veramente necessario.
0: Ma quindi 4 stagioni non conviene, dice l'ascoltatore.
1: No, esistono, però non diventano, hai capito, come tutti gli ibridi, non sono perfetti né per la stagione calda né per la stagione fredda.
0: Chef ti sta mandando sai dove, perché lui ha quattro stagioni.
1: Lo so, però la realtà è che no, vanno bene, ma non sono specifiche per nulla.
0: Sentiamo l'ultimo.
4: Anche io ragazzi, ho ancora le gomme invernali, non trovo il tempo per cambiarle, me le cambio normalmente, ho troppe cose da fare, quella è l'ultima dei pensieri, e c'ho ancora le gomme invernali, ci sono 35-36 gradi in casa, sulla strada. Ciao.
1: Vedrai come andranno bene quando nevicherà il prossimo inverno, proprio sarai una saetta.
0: Vabbè, magari le cambia. Che poi quanto costa cambiare?
1: No, le cambia nel senso che le ricompra.
0: Quanto costa cambiare un treno di gomme?
1: Nel senso comprarlo nuovo?
0: Dipende,
1: comunque dai, da un centinaio di euro a gomma, anche meno, dipende dalla macchina.
0: Ma il motorino io lo devo cambiare? Che dici?
1: Se tu vivessi a Vipiteno forse avrebbe senso.
0: Meno male, vai, che lo devo cambiare.
1: Sei a Vipiteno, Benny?
0: No, guarda, ci andrei molto volentieri.
1: Dovresti andare, però.
0: Ci andrei volentieri. Purtroppo ho da fare qua. Vabbè. C'è Lucio su Radio Capital.

0: La canzone dei mezzogiornalisti, questo dobbiamo sempre ricordarcelo, che è un po' il nostro inno, se vogliamo. E attenzione Stefano, ci sono anche tanti...
1: Scusami, me la sono persa questa
0: band. Mezzogiornalisti? Sì, perché lo dice nella canzone.
1: Ah, no, sì, non dice esattamente mezzogiornalisti, dice un'altra cosa nel testo vero, ma prendiamolo per buono quello che dice.
0: Oh, senti, adesso ma guarda, in diretta, testo... Vai. Ciao Lucio Dalla.
1: Sì.
0: Fammi andare a vedere.
1: Prova a vedere.
0: Viserba, dove siamo? Cioè sì. Più in giù.
1: Viserba, Viserbella.
0: Viserbella. Senza sì. Sì. Puntana e Costovari. Sì. Vecchia, sì. Ombrellone. Sì. Sì. Sfugge dalle dita. Dove cacchia? Sì. Sì. In mezzo al cielo.
1: Sì.
0: Sì. Sì. Ce l'avevano detto che era mezzo giornali, mezzi giornalisti. Mezzo... Tra videogiornali. Ci sfugge. E dov'era? E dov'era?
1: Benny, lavoriamoci per un futuro migliore.
0: Comunque, vai. Ci sono tanti quattro stagionisti che invece dicono che si trovano molto bene con le ruote.
1: Forse ci sono quattro stagionisti.
0: Può essere.
2: Alla voce, Freddie Mercury.

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
8: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
7: Il crimine racconta la storia di un paese.
8: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
9: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
12: Waterstick, dall'Angelica.
13: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Sono le 11 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Incontro ad alti livelli domani a Doha tra Stati Uniti e Iran, che hanno fermato i combattimenti dopo le tensioni di ieri. E dal Cremlino Putin annuncia l'attesa per i negoziatori statunitensi dopo quella che definisce la fase calda della crisi iraniana. Il leader russo segnala difficoltà interne sul fronte energetico, con carenze di carburante e file alle pompe di benzina. Tra le ipotesi allo studio anche un possibile blocco dell'export di diesel. A quasi una settimana dalle scosse di terremoto che hanno colpito il nord del Venezuela, il bilancio continua ad aggravarsi mentre proseguono le operazioni di ricerca tra le macerie. Oltre 1.450 morti, più di 3.100 feriti e più di 50.000 dispersi. Ha tentato il suicidio Bekan Olivieri, 51 anni, in carcere a Sanremo, arrestato sabato dopo aver confessato di aver ucciso la compagna nella loro casa di Ceriana. Ora è in ospedale e non è in pericolo di vita. La politica arriva alla Camera, la nuova legge elettorale e i partiti si dividono. Edoardo Buffoni.
15: La riforma della legge elettorale targata centrodestra ha ricevuto l'ok della Commissione Affari Costituzionali e nei prossimi giorni comincerà ad essere votata dall'Aula di Montecitorio. Prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato per la coalizione arrivata prima e che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti. Secondo Giorgia Meloni è un sistema che garantirà un vincitore certo e un governo stabile. Per l'opposizione invece è un modo per evitare la sconfitta dell'attuale governo l'anno prossimo. Non è prevista sulla scheda l'indicazione del candidato parlamentare, cioè la preferenza, ma ogni coalizione dovrà indicare un candidato premier. L'opposizione in Parlamento annuncia barricate.
14: Patente sospesa per un anno a Emanuele Pozzolo dopo l'incidente del 2 giugno. Il deputato eletto con Fratelli d'Italia, poi passato a Futuro Nazionale, era uscito fuori strada mentre guidava con un tasso alcolico due volte superiore al limite. A mezzogiorno torna Capital News.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
17: Wow.
16: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
18: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti.

0: grimaldilines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Cari meloccheri, anch'io sono una meloccara e ne vado fiera.

0: Blinded by the Light su Radio Capi dal 7 minuti dopo le 11. Allora,
1: qui io dovrei prendermi la mia rivincita, ma non lo faccio perché, per carità, adesso come spara.
2: Sui mezzi giornalisti, hai ragione, Benny, ho verificato anche io.
1: Allora, rimettiamo giusto, guarda, per il notaio.
2: Sì.
1: Ecco, dai.
3: Sui mezzi giornalisti.
1: Ecco,
3: vedi. Puttane costolari.
1: Ecco, perché io sono andato. Prima, no, se scorrevo velocemente il testo e sono arrivato al rigo di puttane kosovari, era rigo sopra, non sono riuscito a leggerlo.
2: Allora salutiamo tutti i mezzi giornalisti, esatto, che ci ascoltano, e già che ci siamo, anche tutte le puttane kosovari che sono in ascolto in questo momento, cioè, è il testo tanti. Di Lucio, per cui c'è tanti.
1: E poi poesia. Allora, abbiamo la mattonella di oggi?
2: Beh, non è una mattonella come al solito, ma è un pezzo fortemente evocativo, che ci ricorda le nostre estati.

0: Signori, ci siamo riuniti con gli autori inglesi, abbiamo trovato un pezzo che in realtà ebbe successo in Italia, ma anche in larga parte d'Europa e perché no del mondo.
1: Davvero.
0: In Italia arrivò seconda, ma questa vendette molto anche in Europa, anche in Inghilterra e in Germania. A te, chef.
1: No, aspetta però, fermi tutti.
0: Ah no.
1: Tu sei sicuro? Perché con questo caldo qua si squaglia tutto, si squagliano le gomme.
0: Ma guarda che faceva caldo anche negli anni 70.
1: Ho capito, ma
0: periodi meno lunghi.
1: Ho visto gente che ieri a Milano, gente che ha messo la piastra sul balcone, sotto il sole.
0: Sì, hanno cotto la fettina. Sì.
1: A dire la verità, erano fettine molto molto, sembrava carpaccio, però vabbè. Però il titolo, diciamo che fa venire ancora più caldo, però tu sei sicuro?
0: Il titolo lo diciamo dopo. La prima cosa è farsi avvolgere da queste armonie.
1: Ragazzi, che dire?
0: Questa, chef, l'ha avviata col vocalizzo, ma non... ha preso una versione vocalizzata, ma non...
1: prendo la prima,
0: è già il finale.
1: No, non lo so se è il finale questo.
0: No, partiva mica il vocalizzo. Dall'inizio, chef, dall'inizio. Che è questa? Chi è sta specie di... sembra la corista di Elvis Presley.
1: Ma lascia, ma scusami, è carina con il vocalizzo, ma perché ti dà fastidio?
0: Sì, perché questa va sentita originale dall'inizio.
1: Comunque,
0: quando
1: dai.
0: Parte solo con oh.
1: Soleado è il titolo della canzione, il ballo della
0: Daniel Mantonella Santa Leon. Cruz Ensemble, 1974, sì. Ripeto, seconda in classifica, ragazzi, quell'estate lì andò fortissima.
1: E c'è anche la firma di Dario Baldambembo anche in questa canzone. Questa è la versione originale?
0: Il
1: vocalizzo uguale?
0: No, ma è solo il coro, non c'è la signorina che si impone, però.
1: Ho capito, la signorina aveva una bella
0: voce. Chi è quella egocentrica lì che deve fare? The great Jake in the Sky, capito?
1: No, non ho capito.
0: Ma no, questa va a sentire, è una liturgia, vai, alzate le casse.
1: Ecco.
0: Vai. Oh. Già porta frescura Ma così, per, ve lo dico, per 25 minuti.
1: Ma non è che possiamo passarla tutta, adesso già.
0: Io la metterei in heavy rotation.
1: Capito, ma comunque tra il vocalizzo e senza vocalizzo già un minuto e mezzo che andiamo avanti con sta solfa.
0: Luca Sacchi, riflettici, guarda che la nostra programmazione musicale ha bisogno di novità.
1: Dal 1974 io invece vi porto all'estate del 1986. Tec de la Erasure con Olamo.

0: l'amour. Abbiamo dei messaggi, Stefano, dei vocali, non so se su Soleado.
1: Vediamo.
0: In generale.
1: Verifichiamo.
2: Sentiamo. Il mio primo lento 1974. Samba Patì di Santana.
1: Allora.
2: Che sì, bello, sì. Era sul battello, un battello sul lago di Como, Ruggero, panettiere in Brianza.
0: Bello, un posto romantico.
1: Beh, quel battello
0: sul lago di Como, dice anche Manzoni anche. Sì.
1: Certo.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Hey.
3: Sì, ma Soleado a quei tempi era un pezzone e non è neanche male adesso. Ciao. Sì.
0: Ma noi l'abbiamo detto, infatti. Se vogliamo inserirla, non so, nella
1: io ho proposto la heavy rotation. Non escluderei di invitare al Capital Live anche Dario Baldambembo
2: regia, mettete su anche Tornerò dei Santo California.
1: Anche?
2: E questa davvero che se squaglia tutto, anzi, se sdremogne. Saluti, sì. Fabio.
0: Se sdremogne, che zona è dell'Italia, scusami?
1: Non escludo zone centrali, allora, però non
0: io segno.
1: Non ti saprei dire.
0: Tornerò di chi era, scusami, Santo California? Ok.
1: Sì, beh, rivedo ancora il treno, allontanarsi e tu. Sì, sì, sì.
0: Io segno, ho segnato sull'agendina rossa, quindi è roba ufficiale.
1: Tornerò però, ragazzi. Allora,
4: dite a Luca Sacchi di metterci i Fratelli La Bionda, ma vi ricordate i Fratelli La Bionda?
0: Una B, allora La Bionda, ok.
1: Credo che in rari momenti di potere al popolo,
0: sì.
1: quando Luca Sacchi è in vacanza o distratto, un paio di volte forse siamo riusciti a tirar fuori qualcosa dei La Bionda.
0: Potere al popolo.
1: Potere operaio, sì, nei momenti di potere operaio. Sì.
0: Segnata anche questa, La Bionda. Vabbè, ma come Mattonella, come Mattonella.
1: Beh, La Bionda non è tanto Mattonella, quelli facevano dance.
0: Ho capito, però va bene, no? Tormentone, 30-40 secondi al massimo, altrimenti sì. Veramente si sente male, Luca. A proposito di tormentoni, ci sono un paio di notizie che riguardano la musica in TV. La prima è di Enrico Ruggeri, non so se hai sentito, è stato chiuso,
1: sì,
0: il
1: certo,
0: programma di Enrico,
1: certo,
0: Ruggeri. Beh, un po' dispiace, perché sono 17 puntate complessive in 3 anni, quindi non è che... Non stiamo parlando di 38 puntate l'anno, capito? Stiamo parlando comunque di un impegno che è stato abbastanza spalmato, ma comunque con cantanti importanti. Che
1: allora,
0: sono...
1: io lo vedevo ogni tanto il programma di Ruggeri e devo dire che non era male per niente. Quando si fa musica dal vivo in televisione a me piace sempre, era anche studiato, c'erano anche delle riflessioni, c'erano dei colleghi, gente che faceva pezzi di altre persone. Non
0: il
1: era
0: Capital Live
1: qualcosa del genere, un po' una jam session. Sì, sì. Il problema era semplicemente anche la messa, cioè quella roba lì. Poi, se tu la mandi a mezzanotte, è chiaro che fai il 3,2% e dopo un po' la chiudi. Quella roba lì andrebbe valorizzata in orari diversi. Non so come fare, ma è chiaro che se la mandi dopo la prima serata, dopo la seconda serata, dopo tutto, era un po' nascosto.
0: Allora, Gli occhi del musicista era il titolo.
1: Sì.
0: C'era la prima stagione Ron, Fulminacci, Paola Turci, Angelo Bello, il figlio di Pierangio, certo. Poi Fausto Leali, poi secondo anno L'ha Trovato, Eugenio Finardi, De André, Cristiano, Angela Baraldi, Paolo Iannacci, anche artisti che di solito, sai, non è che compaiono, e poi addirittura Mi Giur degli Ultravox è andato a fare una comparsata, Irene Grandi, Caparezza. Dai, stiamo parlando comunque di forse la musica dal vivo, non lo so.
1: Ti ripeto, bene, è soltanto una questione, a mio parere, di disposizione in palinsesto.
0: Fasce orarie. Invece, Battiti, che è il festival bar degli anni nostri, se vogliamo, no? Su Mediaset, condotta dalla trasmissione da Ilary Blasi, farà una puntata speciale sui tormentoni degli anni 2000.
1: E allora lì. Noi abbiamo il nostro cavallo di battaglia anni 2000.
0: Puoi dire che...
1: No.
0: Il Dual Gang.
1: Dai, ormai le... Scusa.

0: Sì, gemelli diversi, le vibrazioni.
1: E perché non dual gang?
0: Chiediamolo a Ilary Blasi, non lo so, a chi dobbiamo chiederlo? Ma non
1: Alvin non c'è, chiediamolo ad Alvin.
0: Non c'è Alvin.
1: Ma come non c'è Alvin? Ma non faceva lui
0: le Lollipop, c'è Paolo Meneguzzi, ma non ci sono i dual gang. Incateniamoci. Vogliamo i dual gang.

0: Hand in My Pocket, Alanis Morissette su Radio Capital. Allora, anche non solo il programma di Enrico Ruggeri, quello che faceva musica dal vivo fondamentalmente, no? Invitava questi ospiti, ci faceva qualche chiacchiera e poi musica dal vivo. Anche, ci ricorda Riccardo, Via dei Matti numero 0 su Rai 3.
1: Ah beh, certo, quella però, sì, quella è notizia anche un pochino stagionata, era la settimana scorsa.
0: Sì, comunque vale la pena di ricordare che è stata cancellata e quindi non andrà più in onda. Stefano Bonani.
1: Però vedi, questa Benny è par condicio, cioè è stato chiuso un programma di estrema sinistra e un programma di estrema destra, per cui va bene.
0: Vabbè, dai, no, adesso è estrema destra.
1: Ma l'estremo centro invece, quando lo chiude, c'è qualche programma di estremo centro?
0: Il centro per natura non è estremo, se sta al centro mi pare difficile.
1: Questa, infatti è il problema per cui non vince più, perché se tu vuoi vincere a destra devi dire delle stupidaggini di destra e forti, la gente ti

0: quota, puoi dirle anche di sinistra, ma come fanno quelli di centro a dire cose irrealizzabili?
1: Cioè quelli di
0: forti?
1: Centro dovrebbero essere più sensati, no? Dovrebbero essere quelli che dicono cose.
0: Ma proprio per questo non vinceranno mai più.
1: Gli estremi, se vincono sempre gli estremi, come dobbiamo fare qua?
0: Comunque, perché a chi la spara più grossa, quelli di centro non la possono sparare tanto grossa.
1: A me piaceva comunque Via dei Matti, andava su Rai 3 in prima serata con Valentina Cenni anche, recitiamo anche lei insieme a Stefano Bollani.
0: L'unico problema è che mi andava un po' sopra il punto di Paolo Pagliaro e io lì...
1: No, ma non è vero, perché veniva prima di un posto al sole era. Cioè, sì, figurati,
0: no, a quell'ora però non frequento.
1: Allora, tra poco c'entra sempre la musica. Sì. C'entra sempre la musica. In questo caso non in televisione, anche se lui è un personaggio che spesso e volentieri è in televisione, cioè molto spesso lo intervistano, va anche all'estero a fare dei concerti, delle volte ipercriticati perché si tratta di andare a fare dei concerti in posti tipo la Russia, per esempio, dove diciamo non tutti sono d'accordo. Ecco, stiamo parlando di Albano. Che cosa è successo? Ha detto che si vuole sposare.
0: No, veramente?
1: Eh sì, Albano.
0: Ma io capisco caderci una volta, ma addirittura la seconda.
1: Allora, Albano è stato sposato con Romina Power, questo lo sanno tutti, però a 83 anni ha detto che si sposerà con la... con la Lecciso. Io pensavo che fosse già sposato, tra l'altro, con la Lecciso. Cioè, beh.
0: Ma che saranno, sono almeno 25 anni che stanno insieme.
1: Ma no, ma anche di più. E quindi niente, questa, si parte da qui e poi svilupperemo il mezzo quiz per portarti a casa la maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e anche
0: studiare, amici, studiare. Poi non dire.

0: radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
8: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e si offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
9: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
8: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.
11: Ma stamattina che vi prende, ragazzi? Che...

0: OMD e Nola Gay, 11:34 minuti.
1: Lì da te sono le 10:34, vero? È un'ora indietro siete? No.
2: Benny, sei un uomo che ha, diciamo, che ha cognizione del mondo. Sei un uomo che sa le cose.
1: No, avevo sentore che fosse così, quindi ti sei svegliato un'ora prima. Questo mettiamolo a verbale, il nostro.
2: Ma io mi sveglio sempre più o meno ai dri. No, devo dire che si dorme molto bene perché fa freschino, come dicevo, e tra l'altro questa disposizione oraria mi permette di immergermi nel mondo radiofonico. Sì. Quando stacco con te, mi vesto da giornalista di tennis e vado a Wimbledon.
1: Wimbledon, ma sicuramente farà un po' più caldo dalle parti del Salento, non solo oggi, ma quando si sposerà Albano, perché io immagino che si sposerà lì, cioè dove che si sposi Albano? A Salea, a Cellino, San Marco, insomma, nel Salento, a casa sua.
2: La sua tenuta, probabilmente, dove ha anche tenuto qualche concerto, è probabile che quella sia la sede migliore. Immagino un matrimonio non sfarzosissimo, no? Immagino un qualcosa di intimo.
1: Questo è tutto da vedere, ma comunque la notizia, visto che abbiamo parlato molto di musica in questa seconda ora, ci stava, no? E fare il quiz su di lui, perché lo ha detto, diciamo, lo hanno fatto trapelare gli autori del programma Storie al bivio di sera, che è questo programma che secondo me tu guardi, perché è quella roba che piace a te, un po' trash che piace a te.
2: Guarda, non vorrei dirti, Benny, ma sei un tantino fuori fuoco.
1: Lo guarderai.
2: Che perché a me proprio quella roba là non.
1: Se guardi la Balivo di pomeriggio, non puoi non guardare la Setta di sera. Scusami,
2: mi dispiace. Mi faccio bastare la Balivo di pomeriggio, senso che io lì incamero tutto.
1: No, vabbè, lascia aperte. Comunque, allora ne parlerà, lo annuncerà domani in pratica, perché domani è 30 di giugno a Storie al bivio di sera. Durante l'intervista di Monica Setta, e Albano quindi ha confermato che si sposerà, adesso poi la data precisa, con chi? Con la Lecciso, che è la sua compagna oramai da tantissimi anni. Tra l'altro, proprio in questi giorni è uscita l'intervista a Romina, la ex Romina, la quale ha detto: io con Albano ci litigo sempre, anche adesso, l'unico posto in cui non litighiamo è sul palcoscenico. Perché continuano a cantare, a fare dei concerti insieme, dei tour, e vorrei vedere, insomma, anche perché Albano da solo, sì, per carità, va bene, ma con Romina è tutta un'altra storia.
2: Da solo è Albano, con Romina è la leggenda della musica italiana.
1: Ma vogliamo parlarne, ma anche
2: io ti vorrei dire, Benny, che stai parlando con uno che ha visto entrambe le disposizioni artistiche. Cioè, io ho visto Albano sia da solo che con Romina.
1: Te lo ricordi? Allora, questo aspetta, un film del 1967. Senti. Quando il
0: sole tornerà.
1: In realtà loro si sposarono lì alla fine, no? Perché lui era innamorato di Romina Power, che nel film era Lorena. E poi alla fine si sono sposati per davvero, Albano e Romina, e c'era anche Loretta Goggi nel film, c'era Enrico Montesano, c'era Nino Taranto, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, c'era un castone.
2: Un castorone,
1: cioè un musicarello, così come venivano chiamati i film degli anni 60. Tu eri team Morandi e Frichiano o Albano e Romina?
2: Senti, Benny, io sono un po' in là con gli anni, ma non è che nel 67 proprio, diciamo, io ho 2 anni e mezzo, per cui
1: ma tanto li danno ancora, figurati. Cioè, io sono team Morandi e Frichiano, onestamente, perché mi piace di più come coppia, mi piaceva di più come coppia. Andiamo col
2: Beh, fizz, però dai. Albano, no, però Albano e Romina. Vabbè. Leggenda, leggenda. Tra l'altro non so se sai, Benny, che Albano si chiama Albano.

0: albano perché il papà aveva combattuto in Albania e siccome era stato trattato bene dai locali volle fare un tributo al nascente figlio dedicando appunto il nome a quelli di quelle popolazioni là.
1: Perché non Albanio a questo punto?
0: Poi diviso dai discografici gli consigliarono Albano perché era più suonava meglio nei dischi.
2: Sì.
0: Amico mio, allora facciamo così. Immaginiamo che Albano decida di fare un tour originale. Quanti concerti avrà fatto Albano in vita sua?
1: 10.000.
0: Un milione. Esatto. Però non ha mai fatto un tour in tutte le località che si chiamano come lui.
1: Attenzione.
0: Dovrebbe partire ovviamente.
1: Number one.
0: Allora, ecco. Dovrebbe partire da Albano Laziale, ma quella neanche l'ho messa perché la conosce. È troppo famosa,
1: vabbè.
0: Perciò facciamo che la puntata zero la fa ad Albano Laziale. Io adesso ti dico quattro luoghi che si chiamano Albano. In uno di questi Albano non potrà fare un concerto perché non esiste.
1: Ok.
0: Ci sei?
1: Vai, mi piace.
0: Number one è. Immagino proprio 100.000 persone ad Albano Vercellese.
1: Allora, quindi a questo punto mettiamo la provincia, Vercelli.
0: Io immagino 250.000 persone ad Albano di Lucania a vedere il concerto.
1: Lucania.
3: Number three.
0: Io immagino una folla un po' più contenuta, sì, ma non meno di 80-90.000 persone, certo, a Sant'Albano Stura.
1: Stura.
3: Number four.
0: E immagino le piazze gremite, questa spianata enorme, sì, di Albano sul Po.
1: Come il concerto di Ultimo, in pratica.
0: Sì, esatto.
1: Po, quindi va bene Po. Allora, Vercelli, Lucania, Stura, Po, dove non è possibile perché non esiste un Albano lì, non è possibile fare questo concerto, una delle quattro è sbagliata. WhatsApp 342 342 2190.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, If I Were a Boy su Radio Capital. Lei è meglio di Beyoncé, la nostra.
2: Sì, perché sono più intonata.
1: Addirittura. Potremmo chiedere una performance live, ma insomma, non lo so. Che dici, Stefano?
3: Beh, ricordiamoci che Sara ha performato nel nostro spettacolo teatrale Mezzo Teatro, e voglio
1: ha
3: dire
1: cantato.
3: Attrice, sì, cantante ancora non ha dimostrato. Ma soprattutto, Sara, hai preso appuntamento col gommista per cambiare gli pneumatici?
2: Vi stupisco. Metà luglio, intorno al 10 luglio,
1: ah
2: se
1: beh,
2: non mi sbaglio.
1: A questo punto, diciamo, potevi arrivare pure a metà agosto, facevi prima. No?
3: Fai una cosa però, prendi direttamente quello per rimontarle.
2: Sì, mi sa, mi conviene.
1: Dove andiamo oggi? In quale parte d'Italia?
2: Oggi andiamo a Bergamo da Giancarlo.
1: Oh, buongiorno Giancarlo.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti,
1: qua.
4: Ciao.
1: Caro Giancarlo, le spie qui ci dicono che tu fai il medico, vero? Sei un medico?
4: Sì, sono il medico giusto della radio, perché sono specialista in geriatria, gli anziani.
1: Vedi. Senti, ti è mai capitato in generale di trovarti in una situazione, in un posto dove qualcuno urli "C'è un medico in sala?"
4: No, non mi è mai capitato, anche perché sennò è meglio andare da un'altra parte.
1: Arca miseria.
4: Arrivano tutti.
3: Allora, senti Giancarlo, questioni di caldo di questo periodo nel tuo lavoro, ti è successo qualcosa di legato a queste temperature?
4: Sì, i miei simpatici anzianetti che ogni tanto escono un po' di cervello per il caldo, ci sono. E basta poi dare un po' di idratazione.
3: Dai,
4: qualche
3: consiglio di quelli che sentiamo dappertutto, però sono validi sempre, no?
4: Allora dico anch'io, i supermercati, evviva!
1: Viva i supermercati. No, visto che in tante parti d'Italia ci sono allora i musei gratis aperti di pomeriggio, perché con l'aria condizionata magari uno va a passare qualche ora lì. Anche nei cinema ci sono dei prezzi scontati per dare la possibilità di rinfrescarsi un po', no? Vero Giancarlo?
4: Sì, certo, vanno benissimo anche quelli.
1: Sì, l'importante è stare
4: qualsiasi fresco. Posto.
2: Okay. E bere tanta acqua.
1: E brava, bere tanta acqua, idratarsi. E allora, abbiamo parlato di Albano, no? E abbiamo fatto un po' di gossip in questo programma un po' musicale nella seconda ora, molto più musicale del solito. E abbiamo detto che si sposerà. Adesso la data precisa non ce l'ha detta, però si sposerà con la Lecciso. E abbiamo detto di quattro posti che si chiamano Albano in Italia. Uno però è inventato. Allora, le opzioni erano
2: Vercelli, Lucania, Stura, Po.
1: Ecco. Qual è quella sbagliata?
4: La number four, Po.
5: Number four.
1: Non c'è un Albano sul Po.
3: Ragazzi, questo però addolora, amici che vivete sul Po, se volete edificare una nuova cittadina.
1: Ho capito.
3: Nel nome di Albano sarebbe ora di farlo, non ci ha ancora pensato nessuno.
1: Ecco.
3: Però tutte le altre esistono. Albano Vercellese, circa 300 abitanti, sindaco Massimiliano Barattini, che salutiamo,
1: nostro ascoltatore. Certo.
3: Albano di Lucania, vicino Potenza, 1300 abitanti, sindaco Bruno Santamaria, 900 metri, stanno freschi.
1: Certo.
3: Sant'Albano Stura, provincia di Cuneo. Ovviamente parti nostre, Giorgio Bozzano, grandissimo appassionato di Radio Capital, è il sindaco, 2400
1: abitanti,
3: però vabbè, magari lo è. Però Giancarlo dovrebbe sapere che in provincia di Bergamo, visto che lui ci chiama da lì, c'è Albano Sant'Alessandro, 8200 abitanti, conosci?
4: Sì, certo, è vicino a Bergamo.
1: Ah, ecco. Vedi?
3: Vedi? Ma vedi, conosci anche il sindaco Gianmario Zanga?
1: Beh, è un amico, immagino.
4: Non personalmente, ma qualche paziente ad Albano ce l'ho, anzi.
1: Ecco, appunto, quando vai, ricordati.
3: È favorito.
1: Allora, cosa mandiamo a Giancarlo a Bergamo?
2: La maglia del Mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
1: Giancarlo, ma ci sono vacanze in vista oppure rimani sul posto di lavoro a fare il tuo dovere?
4: No, io ho fatto una partenza intelligente da Riccione, sto tornando a casa, poi nel pomeriggio lavoro,
1: okay.
4: E sono partito per ascoltare tutte e due le ore voi.
1: Bah, vedi, cioè lui si è organizzato.
3: No, perciò proprio partenza molto intelligente,
1: bravo,
3: per
1: bravo.
3: Evitare traffico, certo. E per includere il mezzogiornale.
1: Fantastico,
3: bene.
1: Fantastico.
4: Esatto.
1: Giancarlo, ti auguriamo una bellissima estate. A presto.
4: Anche a voi.
1: Ciao.
4: Grazie mille, anche a voi. Ciao,
3: ciao dottore.
4: Ciao.

0: temperatura a Londra in questo momento, Stefano? Perché qui siamo a 34, vediamo se è sempre la metà rispetto a Roma.
1: Aspetta, scusami, mi hai colto di sorpresa. In questo momento qui
0: 17 dovrebbe essere.
1: Sto parlando, sì. 20.
0: Ah, beh, vedi, è aumentata più lì che qui in proporzione. Attenzione, questa è una notizia.
1: Però 20, io, sì, ho le finestre aperte in questo mio studio mobile.
0: Sì, sì.
1: No, devo dire, entra arietta godibilissima.
0: Ah, sì. Che bello, che bello. Noi adesso chiudiamo qui, lasciamo spazio a Fattore C a Milano, anche
1: ma
0: se.
1: Mi vedi alle 14 ti colleghi?
0: Sì, io mi collego, vedo tutto.
1: Dai, sono prepartita, c'è, cioè, Melocaro con la giacchetta. Sì,
0: l'ideale per farmi la dormitina pomeridiana.
1: Poi c'è Sinner, addormentati durante Sinner, esatto, però non durante me.
0: Esatto. E noi qui adesso, Sara ha dato il 2 di picche a Chef, tra l'altro, non so se.
1: Com'è successo? Com'è accaduto?
0: Non so se dirlo, però. No, Chef, a un certo punto, durante la canzone di De Gregori, così, sì, preso da un moto di romanticismo, ha detto: che fai? Sì. Vieni a pranzo con me?
1: Ti vorrei invitare, Sara.
0: Esatto. E lei ha detto: non ci penso proprio. Ecco.
2: No, un altro impegno.
0: Ha un altro impegno, capito? Quindi si è consumata una vera e propria tragedia domani.
1: Possiamo, Sara, scusami, possiamo sapere qualcosa di questo altro impegno?
2: Allora, intanto con il caldo ho preparato un pranzo leggero e fresco.
0: Vabbè, ma non è che, sì, volesse portarti a
1: questo
0: mangiare la parmigiana, chef. Scusami.
2: E
0: povero.
2: Poi, dopo pranzo, sì, un bel sì, un couscous. Ho avvertito il caldo. Sì. Vado in piscina.
0: Ah, vedi, allora quindi c'è la giusta la scusa. A domani, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Cari meloccheri, anch'io sono una meloccara e ne vado fiera.
0: Brava, brava.
4: Per il meloccaro il meglio che c'è.

0: Trattatroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: Si è mai pronti a diventare genitori?
4: Avremo un bambino.
3: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
4: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
3: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
4: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
5: Ma sì, lo saremo.
3: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
6: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Baccelliere. Caldo estremo in tutta Italia, oggi il giorno più caldo, verranno superati i 40 gradi soprattutto in alcune aree della pianura padana, oggi 22 le città con bollino rosso, da domani saranno 25. Il terremoto in Venezuela, sono oltre 1400 i morti, più di 50.000 i dispersi, recuperato il corpo di un 58enne italiano che viveva a Caracas, ancora tra i dispersi la moglie e la figlia 22enne. Domani incontro a Doha tra la delegazione statunitense iraniana per definire la tregua, ha concordato uno stop reciproco agli attacchi. Teheran dialoga intanto anche con l'Oman per il controllo dello stretto di Hormuz. Ricerche difficili per Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico. Ai microfoni Rai il vicecomandante dei vigili del fuoco di Viterbo, Rosario Caccavo.
7: La profondità non è rilevante, però il problema è la visibilità. Non c'è assolutamente visibilità. Un sommozzatore mi raccontava che puntandosi la torcia verso di lui non riusciva a vedere la luce della torcia elettrica a pochi centimetri dal suo naso. E abbiamo raggiunto la configurazione massima che possiamo dispiegare in questo momento senza trascurare gli altri interventi in corso sul territorio nazionale.
6: Patente sospesa per un anno per il deputato di Futuro Nazionale Pozzolo. Il parlamentare era uscito fuori strada a Biella, uscito illeso dall'incidente ma trovato con un tasso alcolemico superiore al consentito. A Wimbledon ritorna in campo Jannik Sinner, il tennista numero uno al mondo scenderà in campo nel primo turno alle 14.30 contro il serbo Kecmanovic. Capital News torna alle 13.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: L'alta pressione subtropicale raggiunge il suo apice con caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno i classici temporali di calore sui rilievi alpini. Temperature massime anche fino a 38-40 gradi sulle pianure del centro-nord. In serata e nella notte, condizioni buone con instabilità in totale esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: settembre che arriviamo a voi anche questo lunedì. No, no, c'è scritto 9 settembre. Ma che veramente? No, c'è scritto 9 settembre. Scusami, mi sono un attimo fermata sulla. Sì, dillo.
1: No, è il PC che non vede l'ora che arrivi, che passi l'estate. C'ha caldo anche
0: adesso, è sparito, però ha detto 9 settembre. No, oggi è 29 di giugno, amici.
1: 29 di giugno.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C. Fattore C. Con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
0: OJ's Love Train, 12 e 7 minuti, inizia un'altra settimana di Fattore C, una settimana che sarà un po' particolare in realtà.
1: In che senso, amica?
0: Perché fino a giovedì saremo insieme, dopodiché tu vai un po' in vacanza.
1: Sì!
0: Per due settimane, per poi tornare comunque sia e fare, diciamo, la fine di luglio insieme.
1: Certo, si chiama l'estate la stagione del privilegio. Leggevamo articoli proprio questa mattina, ormai è quella stagione in cui chi può permettersi di fuggire dal caldo fugge e chi non può permetterselo è poverino.
0: No, sa dove c'è l'aria condizionata, che per carità buttala via, ci mancherebbe altro. Poi però ad agosto al chiodo, tu. Dico sì, al chiodo sì. Ogni mattina.
1: Lì veramente sarà agosto. A me piace tantissimo lavorare ad agosto, non so voi, perché sei proprio la particella di sodio, quella unica.
0: Sì.
1: Che entri negli uffici, nelle redazioni e dici c'è nessuno.
0: E infatti non c'è nessuno.
1: E nessuno risponde.
0: Di solito non c'è nessuno.
1: È il momento del colpo di stato, Mary. State in campana.
0: Però sarai a Roma, quindi insomma sarà tutto un po' diverso. Quest'oggi, per esempio, proprio a riprova che parte anche un po' il palinsesto estivo, e un po' il palinsesto estivo in realtà coinvolge un po' tutti, c'è Fosca Donati quest'oggi. Buongiorno Fosca! Fosca!
3: Ciao, ciao a tutti!
1: Ciao Foschina! Buongiorno. Ciao.
0: Fosca, è sì. Fosca o Fosca?
3: Ah, dipende! Ognuno ha un po' il suo gusto. Ma io di solito dico Fosca.
0: Fosca, però, è Fosca. Però Fosca. È Donati, e lo diciamo perché, attenzione, da poco tempo, da pochissimo tempo, ha cambiato il suo nome su Instagram. E
3: sì,
0: quindi
3: perché
0: bisogna monetizzare, diciamolo, lo ricordiamo, Fosca Donati su Instagram. Fosca è la stessa persona, dice sentiamo con Katia. Sì, è sempre lei. Però ha anche un cognome, è incredibile, ha anche un cognome.
3: Sì, perché prima ero introvabile, avevo un nickname per cui tutti mi dicevano sì, ma come sei su Instagram? Perché avevo un 5 al posto della S.
0: Capito? Cioè, mica abbiamo.

0: È tutta gente bella con un sacco di idee. C'è Linda Ovena, che potete trovare come Linda Ovena
1: scusa Mary,
0: su Instagram.
1: Scusa Mary, cosa invitiamo a seguire Fosca Donati, che ce se magna coi follower?
2: Lo so. Certo,
1: dobbiamo invitare a seguire noi poverine.
2: Infatti sto
1: Fosca, non
2: giro.
1: Avevi bisogno, anche col 5 andavi fortissimo.
2: Sto facendo il giro, per cortesia. Linda Ovena.
3: Io no, perché anch'io mi complico la vita e sono nuvola Linda.
0: Ecco. Come poteva fare
1: essere, ma non potresti essere nient'altro che nuvola
0: Linda.
1: Esatto.
0: È vero. Franco Russo, come sei tu su Instagram? Bello, buono
1: Russoff,
0: e divertente.
1: Te lo dico io, Russoff. Con due F.
0: Flavia Cercato, come sei tu su Instagram?
1: Allora, sono Flavia.cercato, perché sì, ancora devo pizzicare quella che mi ha fregato l'account, che è una cosa i punti, le vire. Io voglio sapere, una volta l'ho trovata e non aveva post, non aveva niente. Si è iscritta a Instagram solo per fregarmi il nome.
2: Ma sai quante americacciole ci sono?
1: Quante?
2: Ma non ne hai un'idea.
1: Tante?
2: Ha voglia, sia su Instagram che su Facebook che in ogni dove, giustamente, per carità. E non chi se ne frega.
1: Comunque amici, straordinaria opportunità di sapere che ne sarà di noi quando ci chiedete: ma quest'estate adesso finisce, cosa fate dopo? Seguiteci su Instagram.
0: Ecco, questa poi era la fine. Bisogna in qualche modo come dire, monetizzare anche quello.
1: Ma che monetizzi?
0: È una mazza.
1: E allora bisogna rimanere in contatto, Mary.

0: Should I Go, Clash su Radio Capital, giusto per mettere un attimo le cose in chiaro. Fattore C, amici, quest'oggi partiamo con
1: i ringraziamenti.
0: Certo. Partiamo con i ringraziamenti.
1: Allora,
0: sì,
1: dovete sapere che in questo periodo di forte caldazza, la canicule, come direbbero i francesi, sentiamo la testa come circondata da lovatta. Non sì, che di solito l'unico neurone superstite sia particolarmente in forma, però con questo caldo anche lui boccheggia. E a volte diciamo delle cose così non proprio centrate, ci dimentichiamo.

0: sì, succedono cose. Da oggi abbiamo un airbag da ringraziare.
1: Tu spiega che cos'è l'airbag, perché
0: è
1: la
0: quello
1: gente
0: di salvataggio, l'airbag è quello della macchina, sì, che vi salva la vita, vi salva la vita, quindi è un salvavita e qualunque cosa noi diremo c'è chi ha fatto di peggio.
1: Ecco, ecco. In questo senso.
0: Quindi il nostro airbag è un consigliere comunale, si chiama Fabrizio Santori, e ha fatto un bel tweet contro Gualtieri, il sindaco di Roma, perché ha fotografato una pensilina dove l'ombra era alle spalle della pensilina. Il tweet recitava così: le uniche pensiline al mondo che fanno ombra non sotto ma dietro sono a Roma. Un ringraziamento speciale agli scienziati scelti dal sindaco Gualtieri. Allora, diciamo che l'abbiamo pestata saltandoci sopra a piè pari.
1: Un pochetto,
0: perché sotto i commenti sono stati circa 115.000 che segnalavano,
1: che spiegavano come funziona realmente la rotazione.
0: Allora, è vero, ma va detto che le pensiline a Roma non sono la cosa migliore del mondo, nel senso che sono troppo strette, sono trasparenti, non sono comode, non riparano dalla pioggia. Si potevano pensare meglio, però adesso
1: su questo non ci piove, ma credo un po' in tutta Italia, non
0: vogliamo responsabilizzare Gualtieri e anche gli ideatori delle pensiline, perché il sole sorge ad est e tramonta ad ovest e non sta fermo?
1: Devi stare fermo, t'ho detto. Devi stare in maniera tale che mi rimanga l'ombra sotto la pensilina, altrimenti che t'ho messo a fare lì?
0: Sono molto belli i suggerimenti sotto al tweet. Che cosa suggerisce, consigliere? Una pensilina a inseguimento solare? Che cosa vogliamo fare? Una strada girevole che consenta di avere la pensilina sempre in ombra?
1: Posso dirti che le pensiline tonde tutto sommato non sarebbero una cattiva idea?
0: Allora, io
1: tonde, perché quantomeno capito, ti sposti man mano.
0: Facciamo una mozione, Mary.
1: Sì.
0: Io, sottoscritta, Flavia Cercato.
1: Sì.
0: Con la sottoscritta,
1: la sottoscritta Mary Cacciola,
0: coadiuvati dal team del fattore C, proponiamo pensiline rotanti che possano girare a seconda della posizione solare.
1: Questo quando c'è il sole. Quando invece c'è la pioggia, prendete la pioggia da tutte le parti a quel punto.
0: Scusa Mary, c'è l'interruttore che le ferma e fa aumentare il tetto della pensilina.
1: Ah, bello!
0: Capito? Si allunga.
1: Te e costa facciamo più la pensilina che qualunque altro, che tutto il servizio, diciamo, di mobilità.
0: Ma con le nuove tecnologie è possibile che non si possa inventare qualcosa del genere? Comunque grazie al consigliere comunale che oggi è il nostro airbag ufficiale.

0: Dai.
1: È proprio un pezzo spalla rotante questo. Sai quando muovi le spalle per ballare? Mi piace tantissimo.
2: Oh, mamma mia.
1: Spalla rotante. Mi piace Malika perché qualunque cosa faccia, anche molto distante dalle sue cose solite, a me fa ballare.
0: È molto estiva, è molto da spiaggia, è molto estiva, è molto estate questa canzone. Una possibilità, la nuova canzone di Malika Ayan qui su Radio Capital, 12:24 minuti. Abbiamo questo annosissimo e tesissimo problema per quel che riguarda le pensiline romane, che purtroppo abbiamo scoperto tramite un politico, ovviamente,
1: un consigliere comunale,
0: che purtroppo fanno ombra solamente alle spalle della pensilina stessa. Si era dimenticato l'ABC, diciamo, di quello che poi fosse
1: il sorgere ad est e il tramontare ad ovest del sole, che non sta fermo ma gira. Quindi quella stessa pensilina in un altro orario avrebbe avuto l'ombra.
0: E poi in realtà giriamo noi.
1: Voleva lui. Giriamo noi, in realtà.
0: Allora,
1: ma cosa abbiamo detto all'inizio della puntata, Mary?
0: Sì, che tanto è lui il nostro airbag.
1: Ringraziamo tanto il consigliere comunale per essere l'airbag in questi momenti di mente annacquata dal caldo, liquefatta dal caldo di tutte le cavolate che diremo.
0: Allora, le pensiline basterebbe non fissarle in terra, così le giriamo come facciamo con le lettine al mare, dice Alessandro. Ma subito arriva Simo. A proposito del movimento del sole.
1: Ah, come mi piace. A proposito del movimento del sole e conseguenze, una volta mi sono trovata il vicino d'ombrellone a 0 mm da me. Mi disse: questa è la mia ombra.
0: Ma è vero? Cioè, questa cosa mi succede sempre, perché man mano ovviamente il sole, secondo va, tu cerchi di riprendere l'ombra, però il problema è che non è più quello del tuo ombrellone, ma è quello di altri.
1: Ma ti do una notizia, Mary. L'età ti sta venendo in soccorso, perché con il passare degli anni uno non riesce più a stare in spiaggia dalla mattina alla sera, quindi probabilmente l'ombra che avrai quando arrivi sarà quasi la stessa di quando te ne andrai, se farai come me tinterella di luna.
0: No, quello è il problema, che io riesco a stare tutta l'intera giornata
1: giovane
0: sotto l'ombrellone. Un tempo non avevo né ombrellone né lettino, per terra sulle pietrazze. Si chiamano da voi pietrazze?
3: No.
0: Pietre? Pietre,
3: sì.
0: Molto grandi?
1: Ciottoli?
0: No, proprio pietrazze, perché più pietrazze di quello. Cioè, tu mettevi quel fantastico telo mare che pesava già di per sé, già asciutto pesava 3 kg, bagnato era molto di più quando te lo riportavi a casa, lo mettevi lì e quando ti alzavi, no, dopo che ti eri sdraiata, avevi preso il sole, eccetera, eccetera, avevi tutti i segnali in ogni dove, cioè delle eri immacolato praticamente.
1: Chiazze.
0: Attenzione però, perché arrivano anche dei grandissimi, secondo me, grandissimi suggerimenti.
4: Pensiline giganti a forma di girasole, perché loro girano a seconda di come va il sole. Tutto qui, semplice. Saluti, Fabio.
1: Certo, bastava pensarci.
0: Esatto.
1: Girasole gira a seconda del sole.
0: Aspetta, perché qua ci sono proprio ingegneri.
5: Io tempo fa avevo pensato, perché anche a Firenze c'è lo stesso problema, a un palo lungo, curvo, tipo quello delle lampade, no? Accanto alla pensilina, diciamo di 10 metri, con che lui ruota su se stesso e poi c'è una lamina, diciamo tonda, grossa, che va in su e in giù e si inclina in base a come gira il sole. Secondo me è una cosa ottima, non è mal pensata. Cioè, sicuramente bisogna investirci. Fabio, a Firenze.
1: Arrivano allora anche i prototipi in disegno.
0: Esatto, perché ci ha mandato anche il prototipo.
1: 342-342-2190.
0: Ragazzi, siete ingegneri, non so se siamo degni di voi, guarda, non lo so.
6: Questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
7: Sarà forse questo il TG0?
8: Ma forse che forse?
7: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
8: E quest'altra bella voce, quella di Doris Zaccone?
7: Può darsi, può darsi.
8: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
6: TG0.
7: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
8: Peter Gabriel.
7: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
6: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
9: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
10: Internet veloce!
9: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: In collaborazione con Radio Capital. Arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito. Registrazione su Eventbrite.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato.

0: più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
3: Scegli l'azzurro di A2 Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Life on Mars, David Bowie. Possiamo dedicare questa canzone quest'oggi a Riccardo, che ha finito gli esami, Riccardo Russo, figlio di Franco Russo, che ha finito gli esami finalmente delle superiori, delle scuole superiori, e adesso dinanzi a lui, diciamo, si staglia una nuova vita.
1: Si spalancano le porte del futuro, Mary.
0: Del futuro.
1: Gli dedichiamo Life on Mars.

0: che per lui la vita al liceo è stata un po' come una vita su Marte.
1: Mi andava
0: si chiedeva
1: bene.
0: Tutte le mattine come mai dovesse recarsi in quel luogo a lui ostile, eppure ci è andato lo stesso. Mary.
1: Grande Franco, complimenti, congratulazioni. Come se l'avessi portata a casa tu, praticamente. Oltre a 40 anni di vita persi.
2: L'abbiamo condiviso
1: anche con tutti gli ascoltatori. Ma noi veniamo a noi.
0: Bello come il sole, Riccardo
1: sì.
0: Russo.
1: Riccardo Russo è bello, bello, bello. Del resto ho preso dalla mamma.
0: Anche molto educato. Quindi
1: molto educato.
0: Il
1: sì.
0: che indica che anche, diciamo, avere un percorso scolastico un filo travagliato non pregiudica nulla del tuo essere un essere umano straordinario.
1: Esatto, ti ringrazio.
0: Figurati, Mary. L'ho detto anche per te.
1: Appunto.
0: Ma parliamo di tette all'aria, che secondo me fa sempre ascolto.
1: Brava, brava!
0: Allora, è successo a Cividale del Friuli.
1: Sì.
0: Una signora e prendeva il sole in topless sulle rive del Natisone.
1: Sì.
0: Non si fa. Hanno deciso e l'hanno multata. Però per non farsi deve essere illegale.
1: Sì.
0: Nel senso che in Italia, se tu vai in giro al supermercato a tette all'aria, magari non è il caso, però
1: no.
0: se sei su una spiaggia, riva fiume, riva mare, non è vietato.
1: No.
0: A meno che non ci sia una particolare ordinanza comunale in alcune aree per determinate ragioni.
1: Uh-huh.
0: Ok. Quindi in quel caso non c'era. A quanto ammonta la multa?
1: A quanto ammonta la multa?
0: 100 euro. Più le spese di notifica, ma lei cosa ha detto?
1: Che ha detto che
0: faccio
1: ovviamente...
0: ricorso lo stesso.
1: Beh, certo.
0: Perché non vedo perché io non potessi essere libera di prendere il sole e, così con il mio seno in vista. Per non avere i segni, io sono veramente una nemica dei segni del costume. Alcuni
1: lo prendi
0: dicono...
1: in topless?
0: No, prendevo, adesso non, mi sembra che non sia più alla mia età, non sia
1: che
0: più decoroso.
1: Ma adesso
0: però se io potessi lo prenderei nuda proprio, totale, perché io i segni del costume mi mandano fuori di testa. Invece c'è gente a cui piacciono i segni del costume, che li trovano sexy.
1: Addirittura.
0: Certo, anzi, più segni ci sono, meglio è per loro. Per me invece lì, se t'abbronzi, devi essere. E la mia punizione divina qual è? Che ho la vitiligine.
1: Lo so.
0: Quindi una vita a combattere quei segni bianchi e adesso ce li ho che diventa un dalmata come esce il primo raggio di sole.
1: Che succede però appunto quando c'è il primo raggio di sole diventano ancora più bianche per la vitiligine? E non le sto facendo questa domanda a casaccio, visto che molte persone stanno cominciando anche a prendere anche questo tipo di situazione molto più alla leggera, proprio perché ne parliamo con una certa leggerezza.
0: Guarda, no, una volta abbiamo fatto credo un paio di interventi
1: sì.
0: sulla vitiligine, non so quanti messaggi
1: esatto.
0: mi siano arrivati quel giorno sempre in privato sui social che mi raccontavano la loro esperienza. Allora, la vitiligine è una malattia autoimmune. Semplicemente...
1: Cioè, non fa niente.
0: No, il corpo va a bersagliare la melanina che in alcune aree non c'è più e quindi non essendoci quelle parti del corpo non si abbronzano più. Non si attacca, quindi non state lì a cercare di non toccare uno cretini. Con la vitiligine perché non succede niente.
1: Però
0: non
1: devi proteggere dolore. Comunque sia.
0: No, a differenza della psoriasi non dà particolare dolore, ci sono scuole differenti. Ci sono, rivolgetevi al vostro medico di fiducia,
1: certo.
0: ma alcuni dicono di proteggerla sempre con la protezione massima, altri dicono invece di prenderci sopra il sole
1: perché
0: stimolerebbe. Io mi proteggevo prima e mi proteggo anche adesso, ma perché non mi piace prendere il sole, punto. Però poi chiedete al vostro medico e per un po' ho pensato di ricorrere ai farmaci, di fare tutte le terapie, poi ho detto non mi sono mai fatto un tatuaggio. La vitiligine è uno shock ossidativo da trauma, cioè voi significa che siete gente sensibile che ha vissuto quella vita, da qualche parte si è infilata e ha procurato questo tipo di reazione. Non mi fa male, non si vede neanche d'inverno, ma che me frega, e la lascio lì, buonanotte.
1: E ribadisco, questa cosa detta anche alla radio normalizza anche la stessa cosa, la vitiligine, anche per tante persone che magari ce l'hanno e se ne fanno un problema. Non se ne fa un

0: È la stagione dell'amore. Vedi, stavolta avevo ucciso te e non avevo ucciso me. Vedi che ogni tanto può capitare, Flavietta, che può capitare che avevo ucciso te, il tuo di microfono.
1: Mary, volevo rasserenare tutti quelli che mi chiedono, mi segnalano se mi sono rivolta al medico nella mia vita, a tutti, all'immunologo, no, al dermatologo, al mio medico di base, anche ai fakiri, credo, dell'India. E quindi sì. La risposta per ognuno, poi ovviamente le malattie che uno ha sono diverse a seconda
0: dell'individuo, al medico.
1: Per cui ho chiaramente specificato rivolgetevi al nostro medico. Per quel che mi riguarda, la vitiligine è esplosa in seguito a una serie di traumi nell'anno peggiore della vita che io abbia mai affrontato.
0: Bene.
1: E questo è collegato, perché il corpo non è solamente corpo, poi c'è chi è legato alla tiroide, chi è legato a un'altra serie di cose, chi di solito alla celiachia è più predisposto perché ha già tutto un pandan autoimmune.
0: Ah, sì, che c'è,
1: insomma,
0: voglio dire,
1: è un argomento estremamente complesso, altrimenti si risolverebbe con facilità, cioè
0: certo.
1: Non saremmo pigmentati se fosse facile risolverlo e capire tutte le concomitanze di cause, di organi, eccetera.
0: Oriana, per esempio, ce l'ha, però lei non ha chiazze larghe come te, ma lei ha tanti puntini piccoli, piccoli, piccoli, ma vicini.
1: Se posso permettermi, preferisco le chiazze larghe, quella cosa un po' dalmata. Io sui gomiti ho proprio le toppe che un tempo si mettevano sui golf, belle grandi, ho due toppe compatte, mi piacciono tantissimo, sono affezionata, quelle non le vorrei neanche levare.
0: Sì, però povera Oriana, magari anche quei puntini non sono mica male, anzi tutt'altro.
1: Stavo offendendo Oriana, no, stavo semplicemente dicendo con questa moda della vitiligine io preferisco come i pois piccoli o quelli grandi.
0: La moda
1: quali
0: della vitiligine
1: solo io indosso dire. I pois, quelli grandi.
0: Allora Ilaria invece dice che è un po' fatalista anche lei, insomma la prende come la sua peculiarità, dice: non ne ho mai fatto un dramma, solo che adesso le è comparsa anche in faccia, sotto gli occhi, e lì è un po' più antipatico perché impatta sullo sguardo.
1: Quello è un bel casino, però se guardate Winnie Harlow, che è la modella che poi ha fatto diventare famosa questa malattia, è la modella di colore con queste chiazze bianche enormi, che poi è diventata famosa come modella proprio per questa sua caratteristica. Lei sul viso ce l'aveva da subito, intorno più alla bocca che non sotto agli occhi, e vedevo delle fotografie recenti. Comunque una malattia che avanza, probabilmente alla fine sarà completamente bianca, perché finisce di essere un problema quando la tua carnagione rimane pallidissima.
0: Posso dire una cosa?
1: Problema estetico.
0: Politicamente non scorretta, ma di più.
1: Strano, Mary. Sentiti libera anche oggi.
0: Pensati Michael Jackson, se avesse avuto la vitiligine quanti problemi in meno.
1: Ma Michael Jackson si dice che avesse la vitiligine.
0: Eh no, ha fatto di tutto per farsela venire, è un'altra questione quella.
1: Però alla fine
0: per smacchiarsi,
1: aveva la vitiligine,
0: diciamo tra virgolette, perché voleva avere la pelle molto più chiara. Ma siccome poi è uscito fuori anche l'argomento in maniera molto rapida, il sole che danni ha potuto fare, soprattutto quando noi avevamo 20 anni che ci ungevamo di qualunque cosa, forse voi no, ma attenzione, abbiamo la vincitrice, la mamma di Linda Ovena.
2: Grazie mamma, ti ringrazio, perché a 10 anni mi hai ricoperto di olio di cocco pensando che fosse
0: mamma
2: una crema
0: mia,
2: che aiutava a proteggere dal sole. Quindi bella di mamma, ti ricopro di olio di cocco e vai a giocare tranquillamente tutto il giorno. Alla sera avevo 40 di febbre.
0: Ed è andata bene? Cioè, cos'è che pure tu hai preso un'insolazione terrificante?
1: Ho preso un'insolazione, ma in Francia, in una famiglia, stavo in una famiglia per imparare il francese, e mi spiace che il papà della famiglia non ci sia più, perché non ho mai fatto in tempo a capire che cosa fece per farmela passare.
0: La febbre a 40, perché ti viene la febbre a 40.
1: Mi vide la febbre alta con questa testa bollente, mi mise del ghiaccio in un bicchiere, io stavo già andando al pronto soccorso, non ti preoccupare, mise del ghiaccio in un bicchiere e me lo ficcò sulla testa. Io non ho visto che cosa, so solo che quando rivoltato il bicchiere l'acqua era liquida, non era più ghiacciata, e mi è passato tutto.
2: Sì, il ghiaccio, confermo, io sono stata lì credo 3 giorni di fila col ghiaccio addosso.
0: Non lo fate a casa.
2: Mai.
0: Nel senso, non lo fate a casa, non il ghiaccio sulla testa.
1: Non prendete l'insolazione.
0: Ecco, non prendete l'insolazione.

0: Vecchio Booty, Casey and the Sunshine Band. Prima c'erano anche i Coldplay, Higher Power su Radio Capital. Allora, avevi, ovviamente Iris, come sempre, hai ragione.
1: Non ho mai ragione.
0: No, hai ragione, hanno ragione anche i nostri ascoltatori, quindi attenzione, chiedo scusa perché ho detto una minchiata, quindi tanto per cambiare, voglio dire.
1: Michael Jackson aveva la vitiligine.
0: Aveva la vitiligine, è stato confermato anche da diverse fonti, anche dopo l'autopsia.
1: Due fonti clamorose, la prima l'autopsia, la prima anzi quella da Oprah, dove fece un'intervista in cui lo confessò, perché all'inizio quando gli è sorta era un problema estetico, nessuno la conosceva.
0: Certo.
1: Dopodiché l'ha un po' sdoganata.
0: Sì.
1: Poi voleva diventare bianco tutto per togliersi il problema.
0: Chiedo scusa, c'è bisogno però di
1: Michael ti ha perdonato.
0: Ecco, no, non Michael, sì, gli altri non lo so, perché c'è bisogno di minacciare, cioè, anche meno,
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. This is Radio Capital.

0: e Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci

0: luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
3: Le notizie delle 13, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Bollino rosso per il caldo in quasi tutta Italia, oggi le città con allerta massima sono 22, domani passano a 25 sulle 27 in totale monitorate dal Ministero della Salute. Il calo delle temperature è previsto a partire da mercoledì, ma non si escludono altre ondate del genere nel corso delle prossime settimane. Per il caldo estremo bisogna adattare case e città, dice il geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi ad Breakfast Club.
4: Più del 50% della popolazione mondiale vive nelle città, non nelle aree rurali. Se tu costruisci case passive, come si dice, cioè che non hanno bisogno di raffrescamento e riscaldamento perché strutturalmente trattengono il calore o il fresco, questo naturalmente c'ha molto senso. In più, se usi un verde urbano serio, se riporti le piante in città, si è visto che per esempio rampicanti stagionali, quelli che mettono le foglie d'estate e le perdono d'inverno, permettono un raffrescamento e un riscaldamento che può arrivare fino al 40% del fabbisogno. Non si riesce a far capire agli architetti che questa roba va inserita nelle loro progettazioni per forza ormai, cioè deve essere discriminante.
3: In Venezuela è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, il 58enne originario della provincia di Salerno disperso nel terremoto. Si cercano ancora la moglie, 53 anni, e la figlia di 22 anni. Sono quasi 1500 le vittime accertate del sisma, 50.000 i dispersi. È stato arrestato per omicidio stradale il 20enne che in moto ha travolto e ucciso una 15enne a Messina. La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista è rimasto ferito, si attendono i risultati degli accertamenti su droga e alcol. 162 case sequestrate per lottizzazione abusiva, si tratta di appartamenti ancora in costruzione a Teverola in provincia di Caserta per un valore totale di 30 milioni di euro. Il provvedimento è partito da un altro procedimento per abusi edilizi. Lo sport a Wimbledon, il giorno di Jannik Sinner alle 14.30, previsto l'esordio del numero uno del mondo contro Kecmanovic, alle 15.30 Darderi contro lo statunitense Quinn. Nel singolare femminile tra poco Cocciaretto sfida la cinese Wang. Prossima edizione di Capital News alle 14.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: so se fa a voi anche lo stesso effetto, un brividino però di fresco. Un brividino di fresco sulla pelle, questa Bohemian Rhapsody dei Queen. No, ok, vabbè, scusa.
1: Diciamo che ho accumulato calore sufficiente per i prossimi giorni per non avere brividini, credo, fino almeno al 2029.
0: Questa è Radio Capital, quello che state ascoltando è il Fattore C, quest'oggi c'è Fosca Donati, ma ci sarà per tutto il mese praticamente con noi, fino alla fine di Fattore C. C'è...

0: Novena che c'è dall'inizio, quindi c'è l'innovena e ci sarà fino alla fine. C'è Franco Russo che invece con te verrà in vacanza la prossima settimana, l'ho scoperto 37 secondi fa. Molto bene.
1: Ma quello che non sai è che verrà in vacanza proprio con me.
0: Con te.
1: Noi due.
0: Bene, Flavio Cercato e Mary Cacciola, tutto a posto, ma io perché mi devo mettere contro questa cosa? Ci mancherebbe altro.
1: Cioè, tu devi essere felice per
0: me. Sono
1: gli
0: felice
1: altri,
0: per
1: Mary.
0: Voi, ma lo sono sempre, ma ci mancherebbe altro.
1: Benissimo, hai fatto mai delle domande politiche alle piattaforme intelligenti?
0: No. Quali sono le piattaforme intelligenti?
1: Tutte le piattaforme che adesso utilizzano l'intelligenza artificiale.
0: Ah, no, ma perché sono io antica, non ancora.
1: Allora, dovresti, perché per te l'ha fatto il Washington Post. Cosa è successo?
0: Meno male, esistono, vedi, i giornali.
1: L'amministrazione Trump ha cacciato fuori due ordini esecutivi che dicono che è necessario per le aziende di sottoporre a controllo federale le nuove piattaforme intelligenti. Se avete una piattaforma che utilizza intelligenza artificiale a cui la gente si rivolge, dovete sottoporvi con obbligo volontario al controllo federale.
0: Sì. Scusami?
1: L'obbligo è volontario.
0: Certo.
1: Dici, ciao, salve, sono una piattaforma intelligente, mi potete venire a dare un'occhiatina all'amministrazione Trump?
0: Sì.
1: L'amministrazione Trump arriva e vede che la piattaforma sia regolare, non abbia problemi con la cybersicurezza, eccetera, eccetera. È una questione di sicurezza nazionale, Mary. Mm. Cosa è successo? Che al Washington Post però qualcuno deve aver alzato il sopracciglio e si sono detti, facciamo una cosa, proviamo a fare 30 domande strategiche di natura politica alle piattaforme e vediamo un po' che cosa rispondono.
0: Ok.
1: Tutte progressiste. Questa è un'indagine del Washington Post, non è mia personale, quindi non è un'opinione, ma è la spietata cronaca. Hanno visto che a parte Google e Gemini, che invece cercano di essere equidistanti, le altre sono per di più riflettono idee woke, ossia progressiste, e pertanto ci si domanda se questa iniziativa dei due ordini esecutivi siano perché si conosceva il risultato delle domande che si fanno alla piattaforma oppure se sia semplicemente limitato alla cybersicurezza.
0: No, ma la domanda poi è chi lo ha detto direttamente a lui, a Donald, cioè chi gli sta intorno? Ogni tanto non si può fare gli affari suoi.
1: Ma io ce lo vedo Donald che googla tutto il giorno a vedere come
0: che
1: parlano
0: googla.
1: Di lui su, che, come parlano di lui.
0: Bello, sì.
1: Secondo me non ha proprio chiesto a nessuno, è andato lui, ha cominciato a smanettare.
0: Dici.
1: E ha detto cos'è questa roba? Diritti, di cosa, dove?
0: Le recensioni.
1: Vediamo un po' cosa
0: sulle recensioni,
1: pensate degli armamenti.
0: Le recensioni su quello che può essere, diciamo, la sua amministrazione.
1: Ha fatto domande, ha ottenuto risposte, le risposte
0: non
1: gli sono
0: piaciute.
1: E eccoci qua.
0: È un attimo, ragazzi, vedi? È un attimo, basta fare, avete un qualunque tipo di esercizio? Che
1: comunque,
0: però non comanda
1: voglio dire,
0: il mondo.
1: La piattaforma dovrebbe avere una neutralità ideologica,
0: vero,
1: cioè non dovrebbe spingersi nell'indirizzare la persona che gli si è rivolta.
0: Forse sono i progressisti che si rivolgono di più.

0: No, dicevo, Upside Down, intanto Jack Johnson su Radio Capital. No, dicevo, probabilmente sono tante le persone magari che sono progressiste che usano l'intelligenza artificiale, e tu sai che comunque l'intelligenza artificiale viene molto portata, diciamo, da chi poi la richiede, insomma, fa domande. E quindi magari diventa progressista, sembra più progressista per questo motivo. Potrebbe
1: anche perché
0: essere.
1: Sì, l'intelligenza artificiale anche nei suoi errori attinge a quello che la persona che ha domandato,
0: esatto,
1: risponde, quindi piano piano crescono uno sull'altra.
0: Per esempio, oppure perché non vuole tornare, come dicevamo, qualcuno, l'intelligenza artificiale non vuole tornare al Medioevo, potrebbe essere una bella idea.
1: C'è da riflettere sul fatto che chi prima si accaparra l'intelligenza artificiale facendo le domande giuste, dando le risposte, modifica l'intelligenza artificiale e quindi l'informazione. Secondo me stiamo andando sempre più verso l'incertezza delle fonti, di qualunque cosa arrivi. Vabbè, comunque non è questa la sede per dibatterne,
0: no,
1: amici. Sono certa,
0: però...
1: confido nei poteri alti.
0: Altissimi, direi.
1: Silenzio innaturale che ha seguito a questa affermazione, Garameri, evidenzia la sicurezza che ti infondono i poteri alti, le stanze dei bottoni.
0: No, per carità, però ci sono delle belle storie che vengono anche riportate ai giornali. Fondamentalmente, almeno i giornali, da questo punto di vista, devo dire, sono una roba precisa. Cioè, non è intelligenza artificiale, può stare da una parte o dall'altra, però almeno lo sai che sta da una parte o dall'altra, e che comunque ti raccontano storie belle.
1: Sì, ci stiamo rivolgendo a un bambino di 9 anni, Mary, quindi non me lo spaventare.
0: No,
1: allora,
0: bello.
1: Non lo trattare anche da scemo, perché tutto è tranne che quello.
0: No.
1: Rivendico, facciamo una puntata dove rivendichiamo il diritto dei bambini al fatto che gli adulti gli si rivolgano con una terminologia appropriata, non la bubula, pupu, mimino, cucù.
0: Sì, basta guardare tua figlia per capire quello
1: guarda,
0: se non gli parli in questo modo come viene fuori. Cioè,
1: è stata una campagna
0: anni,
1: per l'educazione linguistica per cui si è battuto a spada tratta mio marito contro mia madre,
0: ragione.
1: Il giorno in cui mia madre disse: amore, vuoi la ciccia? Dovessi dire la ciccia.
0: Sì, che poi ciccia in realtà in romano vuol dire carne, quindi non era proprio
1: però,
0: la ciccia.
1: Insomma,
0: ciccina.
1: A come fa il bau? Mio marito perdeva la testa. Cos'è il bau? Trovami nel vocabolario. E allora all'inizio l'abbiamo assecondato pensando che fosse una delle sue solite fissazioni. Poi invece dire che funziona. I bambini non vogliono essere trattati come se non avessero le vostre stesse capacità, anzi sono spugne e assorbono. Chiusa la parentesi. Giovanni, 9 anni, Castelfranco Veneto, cosa ha fatto? Ha deciso che lui doveva aiutare gli altri.
0: Sì.
1: Ha fatto delle belle limonate, le ha messe in un bicchiere, limonata fresca che con la caldazza di questi giorni andava via come il pane. Si è messo bello seduto al suo banchetto, ha aspettato che passassero non solo amici e parenti, ma anche gente sconosciuta. Le ha vendute a 1 euro l'una.
0: Sì.
1: Vendi che ti rivendi, ha fatto un bel gruzzoletto di 100 euro e ha detto alla mamma: mamma, adesso la diamo alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, perché anche io voglio aiutare. Allora, non l'ha detta proprio così, ha detto: voglio aiutare e voglio portarla in ospedale perché curino gli ammalati. Allora la mamma ha suggerito di dargli alla Lilith, a lui è piaciuto, alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori.
0: Forse magari perché c'era qualcuno che evidentemente
1: l'idea gli è venuta leggendo Diario di una schiappa, ma Diario di una schiappa me ne sono letti tutti, non si parla di questo, forse si parla di raccolta fondi, di aiutare il prossimo.

bisogno d'amore.

0: Oh My Soul, Bruno Mars su Radio Capital. No, stavamo guardando un po' di cose che ci piacciono, tipo alberghi, case in vacanza, eccetera, e di come poi le riportano sui vari siti. E molto spesso uno magari va a guardare una casa, un albergo che le piace tanto, eccetera, eccetera, e dopodiché, dopo che l'ha visto, l'ha guardato, ha detto: ma è bellissimo, non costa neanche tanto. Poi pensa: ma magari c'è la fregatura.
1: No, poi arriva Franco Russo e dice: occhio, che quella è tutta intelligenza artificiale. Esatto. Non può essere così bella la casa che hai prenotato.
0: Di questo, visto che parlavamo di questo, per l'appunto. No, è rendering si chiama?
1: Sì.
0: Che fanno molto adesso sulle case, quando le mettono in affitto, in vendita o robe del genere, che un tempo, adesso fanno il prima e il dopo, cioè come potrebbe essere, com'è, come potrebbe essere, che già lo trovo già più onesto. Ma un tempo, e io all'inizio ci cascavo, poi andavo a guardare bene bene e facevo: ma com'è che sono tutte uguali queste case? Bizzarra sta cosa, tutte col grigino, tutte con un certo tipo di illuminazione.
1: Quello però
0: un certo
1: quando
0: tipo
1: la devi comprare, Mary.
0: No, no, anche affittata, anche
1: però
0: affittare.
1: Poi uno arriva e non è così.
0: Esatto.
1: È quello che dite. Vabbè, vi faccio sapere, amici. Secondo me, ingrandendo, è così. Poi vi farò sapere.
0: Era
1: appunto
0: la casa, era la casa che ha preso, ma non adesso. Mica ce l'hai adesso.
1: No, farò comunque sapere, no?
0: Facci sapere.
1: Seguiteci sui social,
0: seguiteci un po' dove vi pare, tranne che a casa.
2: Con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Radio Capital Yacht Rock.
3: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Total Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia.

0: Pomodoro, una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: È un po' risarcimento anche per tutte quelle persone che mi hanno malfamato prima perché ho detto una fesseria su Michael Jackson, che poi qui siamo tutti al partito di Michael Jackson, volevo dirlo. Off the Wall, no, nel senso che amiamo moltissimo Michael Jackson, ma proprio tanto. 13:36 minuti, amici, questo è Fattore C. È un programma che si occupa anche delle persone che tentano di avere un profilo basso, talmente basso da scomparire in qualche modo.
1: Da scomparire dall'ufficio e dalle proprie mansioni, questo sì, stai dicendo Spider-Man.
0: Spider-Man.
1: Che ti arrampichi sugli specchi alla ricerca del collegamento.
0: Che non poteva esserci.
1: Guarda, però ci siamo molto stupite perché era da un po' che non si parlava dei furbetti del badge, sì, cioè quelli che invece di essere al lavoro durante le ore di lavoro riescono ad andare in palestra, a fare shopping, a fare
0: la
1: le
0: spesa,
1: commissioni, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: Era un po', ma io mi sono sempre detta, non ce ne sono più perché ormai ti tracciano qualsiasi
0: ovunque
1: cosa. Ci sono videosorveglianza, sì, carte di credito, passaggi autostradali, cioè qualunque cosa uno faccia è monitorato,
0: sì,
1: per cui se ti pizzicano,
0: certo,
1: è un attimo.
0: Sì.
1: Non devono aver pensato la stessa cosa a due dipendenti comunali di Como.
0: Attenzione.
1: Che da tempo immemore continuavano a passarsi i badge in modo che l'uno timbrasse entrambi,
0: sì,
1: mentre l'altro bellamente faceva le sue cose.
0: Un
1: che
0: giorno
1: cosa?
0: Io, un giorno tu.
1: Sì, c'erano anche ore di straordinario che pareva non fossero mai state lavorate, perché magari uno andava e diceva: già che ci sono, beggio pure il tuo. E è stato facile, nel senso che poi, oltre alla timbratura dei cartellini, che
0: sì,
1: veniva fatta con la videosorveglianza, per cui si vedeva che
0: ma
1: uno.
0: Ma come fate?
1: Quello, guarda, c'è stato un periodo in cui tutti i programmi di inchiesta che andavano alla ricerca dei truffatori,
0: sì,
1: facevano questi servizi, facevano sempre vedere i video di videosorveglianza accanto al posto, alla macchinetta dove si passava,
0: cioè, si vede
1: badge,
0: che non è un badge ma sono due, no? Cioè nel senso che ne levi uno e ne devi passare un altro, quindi è normale.
1: Magari uno si nasconde, gira, però poi alla fine comunque la videosorveglianza c'è. Oltretutto hanno trovato tutti i dati di geolocalizzazione, per cui hanno anche saputo dire che cosa fossero andati a fare,
0: stupendo,
1: invece che lavorare. Vuoi sapere?
0: Tipo?
1: Ce le abbiamo tutte, dal rinnovo della patente di guida alla
0: capito
1: spesa al supermercato.
0: Quello è un classico, direi.
1: Allo shopping oltre confine in Svizzera.
0: Ah, però!
1: Quanto hai comprato oggi con quegli straordinari invece di essere in straordinario lì in Svizzera?
0: Quanto è durata questa cosa più o meno?
1: Non c'è scritto,
0: non
1: però
0: c'è
1: deve
0: scritto
1: essere
0: da un
1: durato
0: bel po'.
1: Un bel po', perché appunto tutte le cose che gli contestano non è che le hai fatte in un giorno solo.
0: No, infatti, perché
1: ci
0: di solito
1: anche
0: quando escono fuori, poi quando esce fuori la notizia, è perché erano, come dire, sotto l'occhio della polizia.
1: L'hanno monitorato in fretta perché hanno registrato anche accessi a strutture sanitarie, studi medici per esami clinici, visite ai parenti fuori provincia, giornata fuori porta.
0: Fuori
1: tutto,
0: porta.
1: Tutto.
0: Sono contenta, no, anche perché poi veramente in realtà per, che ne so, per gli esami clinici ci sono i permessi.
1: Ma io mi chiedo
0: adatti
1: sempre, ma quel lavoro che non hanno fatto, chi lo fa?

0: Quindi sono come tu mi vuoi. 13:46 minuti. Sarai molto molto fiera del mio link. Crazy di Seal, pazzi. Ma siamo impazziti, amici?
1: Me la fai sempre più difficile, Mary, ma questa no. È una sfida che io voglio
0: siamo
1: raccogliere.
0: Siamo impazziti, amici, perché quando andiamo in spiaggia ci sono sempre più divieti. Allora, ce ne sono alcuni che sono giusti, ma altri che uno dice ma siamo impazziti adesso.
1: Certo,
0: qua
1: Mary,
0: è facile, su.
1: Più che giusti o sbagliati sono legittimi o no, nel senso che ci sono delle cose che si possono fare e altre dove non esiste nessuna legge che vieti determinate cose.
0: Sì.
1: Per esempio, fumare in spiaggia all'aperto lì allo stabilimento, se ve lo vietano è vietato, perché non si può più rompere le scatole.
0: Non lo potete fare sul lettino, però ci sono delle aree dove
1: bisogna
0: vi potete
1: distanziarsi, ci sono delle regole, però sul fumo c'è dovete sta.
0: Dice, ma siamo all'aperto, ho capito, però in estate, a parte che siamo tutti belli attaccati,
1: c'è un certo assembramento, quindi bisogna mantenere le distanze, perché la libertà del singolo finisce lì dove inizia la libertà di quell'altro, capisci? E per esempio anche per preservare alcune zone costiere può darsi che ci sia per forza un ticket, perché alcune spiagge in Italia sono a numero chiuso, altrimenti non ci si sta dentro e si distruggono.
0: Insomma, una su tutte, la Pelosa, che quando andai io miliardi di anni
1: è una meraviglia di spiaggia, ma lì c'è l'overbooking da sempre.
0: Io quando sono andata mi ricordo ho detto no, ma non è possibile che sia, avevo visto solamente le foto e ci sono andata oltre 20 anni fa, avevo visto solamente le foto e poi quando l'ho vista di persona personalmente ho detto non è possibile che sia così piccola e non è possibile che ci sia così tanta gente.
1: Perché non c'è lo spazio poi in certi momenti per poggiare un asciugamano.
0: Esatto.
1: Comunque detto questo, ci sono alcune limitazioni che sono legittime, altre assolutamente no.
0: Quale?
1: Lo è.
0: Siamo impazziti? Capito adesso.
1: Siamo impazziti? Sono impazziti da sempre in quel caso, perché è capitato a molti di andare in uno stabilimento, di portarsi dietro magari del cibo o dell'acqua e sentirsi gentilmente dire che si doveva acquistare nello stabilimento dove si stava andando.
0: Gentilmente non credo, neanche tanto poi gentilmente. Non si può fare comunque sia. Va bene?
1: Sì.
0: Non si può fare.
1: Quante volte l'abbiamo sentito dire dall'avvocato Massimiliano Dona? Due cose: portarvi in spiaggia, nessuno può vietarvi di introdurre in spiaggia cibo o bevande, quindi portarvi il vostro panino, anche perché tu mi insegni che il mondo delle intolleranze alimentari ha bisogno di portarsi dietro la schicetta, e poi nessuno vi può vietare di attraversare lo stabilimento per raggiungere il mare, perché la legge italiana parla chiarissimo: accesso e transito per raggiungere il mare sono sempre liberi e gratuiti.
0: Dice, allora a me, lo so, è successo anche a me, mi hanno vietato l'acqua e avrei dovuto chiamare la polizia, è solo che poi dice vabbè, però una famigliola magari di 4 persone non può andare anche oltretutto anche a comprare il cibo, a fare il pranzo fuori nel chioschetto e tutto il resto, e ragazzi chiamate le guardie, chiamate gli sceriffi a cavallo anche se è del caso.
1: Quelli?
0: Pure quelli.

0: canzone estiva, brillante, con cui possiamo riempire la pista e soprattutto abbiamo così portato a noi tutti gli ascoltatori di Mix De Gennaro che arriveranno tra poco. Grazie Fosca, grazie Linda, grazie, grazie. Come ti chiami?
1: Franco.
0: Ciao Flavia.
2: Ciao Mary.
3: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
5: Ma cosa dici?
4: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
5: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
6: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
7: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri.

0: Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
1: Aggiungi un tanto di gusto in più.
2: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
1: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
2: Waterstick dall'Angelica.
3: Le notizie delle 14. Buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Una nuova forte scossa di terremoto avvertita poco fa a Caracas. È stata una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino a La Guaira, l'area già più colpita. 124 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz negli ultimi 4 giorni. È il numero di passaggi che prima della guerra avvenivano in media in un giorno. Secondo la CNN, Stati Uniti e Iran si sono accordati sullo stop a nuovi attacchi dopo quelli dei giorni scorsi che hanno messo in discussione il cessate il fuoco. Oggi a Viareggio le commemorazioni per ricordare le 32 vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. In mattinata c'è stata una messa, in serata è prevista la tradizionale camminata civile attraverso le strade cittadine. Il tutto pochi giorni dopo la condanna definitiva dell'ex capo dell'FS Mauro Moretti, e questa mattina è diventata ufficiale la data della sentenza per il crollo del ponte Morandi dopo 4 anni di processo. Sarà pronunciata il 16 luglio. La procura di Genova ha chiesto quasi 400 anni di carcere per 56 dei 57 imputati. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata quella chiesta per l'ex amministratore delegato di Aspi, Castellucci. Ai mondiali di calcio, il Brasile davanti allo scoglio giapponese. Alle 19 la squadra di Ancelotti contro un avversario ostico nei 16esimi di finale, e l'allenatore italiano risponde così a chi gli chiede cosa abbia portato alla nazionale brasiliana in questo anno di lavoro.
4: Ti posso dire su cosa abbiamo lavorato? Abbiamo lavorato soprattutto, diciamo, nell'organizzare una squadra con delle grandi individualità, e tutto il lavoro fatto in tutto questo anno per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha. Ci siamo riusciti, aspetta 15 giorni e lo sappiamo.
3: E tra mezz'ora Wimbledon, Sinner in campo contro il serbo Kecmanovic. Gli aggiornamenti alle 15 in Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: L'alta pressione subtropicale raggiunge il suo apice con caldo intenso su tutto il paese. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché caratterizzato da condizioni anticicloniche, ma nasceranno i classici temporali di calore sui rilievi alpini. Temperature massime anche fino a 38-40 gradi sulle pianure del centro-nord. In serata e nella notte condizioni buone con instabilità in totale esaurimento e cielo sereno da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a euro.
9: E allora tutto diventa più... Ah,
7: perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Marino Rosini, abbiamo trasmesso l'ouverture dal Guglielmo Tell.
1: Eccolo.
0: Ok, diretta da Claudio Abbado, tra l'altro, Chamber Orchestra of Europe, niente di meno, ragazzi.
1: Ah, capito. Oh.
0: Qui ci trattiamo bene a Radio Capital, mica un direttore qualsiasi.
1: Gioachino Rossini, Guglielmo Tell, ragazzi.
0: Dove e poi dico, ecco, solo bella musica, è più bella di così, non ci vede.
1: Effettivamente, chi può dire il contrario? Pronti, via!
0: Via!
2: Capital Records. Con Mixo e Luca De Gennaro.
0: Ovviamente molti di quelli che ci ascoltano hanno identificato il Guglielmo Tell di, l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini come la scena di Arancia Meccanica.
1: Sì,
0: stavo guardando lì dentro
1: un po' di informazioni su Rossini che sono veramente ignorante a riguardo, ma non c'entra niente, era un compositore pazzesco, ma era brutto come la fame. Un'annotazione estetica, voglio
0: ma
1: dire.
0: Ma allora pensa che non c'erano i social, cioè questa roba qua, per cui non è che c'era Rossini doveva mettere la sua faccia sulla copertina dei dischi o roba del genere.
1: No.
0: Un compositore poteva nascondersi dietro le sue partiture, nessuno conosceva la tua faccia, andavi in giro tranquillamente e basta.
1: Ma che meraviglia. Allora, buon pomeriggio, buon inizio settimana, sono le 14:09, questa è Radio Capital e questo si chiama Capital Records con Luca De Gennaro dagli studi di Milano
0: e con Mixo dagli studi di Roma. Abbiamo Alex Palletti in regia, abbiamo Stefano Tringali, oggi abbiamo Elisa in prestito da Marco Biondi, Elisa che ci va da redazione qui in diretta a Milano. Voglio salutare tutti coloro i quali sono stati, insomma, con cui ci siamo incontrati al festival la prima estate di Lido di Camaiore. Sono state due serate molto belle, la terza che era quella di ieri non c'ero, ero già tornato indietro, però siamo visti un Nick Cave assolutamente straordinario.
1: Sì, l'ho visto molto empatico nei confronti del pubblico, proprio c'è una roba che prima non lo era, evidentemente col passare degli anni gli è cresciuta un po' l'empatia. Bravo.
0: Moltissimo, decisamente, cioè proprio in mezzo al pubblico, è commovente, una roba incredibile. E poi come ho detto tante volte, Nick Cave è uno i cui concerti sono straordinari anche se tu non sei un fan di Nick Cave, se tu non conosci a memoria le canzoni, proprio ti prende e ti porta via, tra l'altro con una band della Madonna, con dentro Colin Greenwood dei Radiohead, il bassista era in prestito dei Radiohead.
1: Sì, è vero, è vero.
0: E poi l'altra sera abbiamo visto invece i Gorillaz, altro concerto veramente sontuoso, che tra l'altro ho scoperto poi oggi vedendo i social dei Gorillaz di ieri, perché il concerto di Camaiore è stato l'altro ieri, sembrava un po' una preparazione a quello che ieri hanno fatto in grande stile a Londra, allo stadio del Tottenham, con una quantità di ospiti che non hai idea, Bad Bunny per dire, no? C'è gente pazzesca, cioè alla fine erano 50 ospiti, da noi ce n'erano 4, però voglio dire, va benissimo.
1: Certo.
0: È un bel concerto, bravi.

0: gli bene. Organizzatori del festival e bene, un sacco bene. Di gente ovviamente mi ha fermato dicendo salutaci Mix e quindi io te li saluto tutti.
1: Grazie come al solito amiche amici, io sono appartato specialmente d'estate perché con sto caldo mostruoso proprio non mi metto il naso fuori, sto male, che vi devo dire, non sono l'unico cioè.
0: Però sappi che di 50 che mi hanno detto salutaci Mix, uno mi ha detto mi raccomando salutami Oldani così. Okay. Io sono sempre, io devo essere il portatore, no, il portatore di saluti ad Arda
1: 51
0: 51 Mix Oldani,
1: perfetto, dai. Allora abbiamo terminato la settimana scorsa gli scontri diretti, adesso chi si è scontrato contro chi è passato quindi il turno e arrivano degli scontri veramente imprevisti,
0: improbabili, perché sì, la Battle of the Bands finora è stata band affini, no? Beatles contro Rolling Stones, Duran contro Spandau, Oasis contro Blur, eccetera. Invece adesso rimescolando le carte tra chi ha passato il turno viene fuori per esempio uno scontro come quello di oggi,
1: sì, veramente assurdo,
0: dove i Doors, che hanno passato il turno perché hanno battuto i Velvet Underground, si scontrano con Mina che ha passato il turno perché ha battuto Ornella Vanoni, quindi Doors contro Mina, ma come fai a scegliere una cosa del genere?
1: Però non lo so, Mina è meravigliosa, però io voto per i Doors, ma il mio voto non conta nulla. Sta a voi decidere, Doors o Mina. 342-342-2190, pronti, via!

0: Che cacchio devi dire di Mina, guarda che è pazzesca la voce sua.
1: Sì, funziona, molto di... funziona anche come antifurto, guarda, proprio se metti in macchina.
0: Certo. Allora, interessante il messaggio di Giovanni che dice: ma solo io quando ascolto Mi sei scoppiato dentro il cuore penso agli Aerosmith. Secondo me sì, Giovanni, solo tu, onestamente.
1: Sì,
0: no, perché trova un'assonanza tra quella e Crazy degli Aerosmith.
1: Vabbè. Ci sta, dai.
0: Allora, io spero di che niente mi scoppi dentro il cuore nelle prossime 24 ore, perché in questo momento ho addosso un oltercardiaco. Lo sai che cos'è?
1: Quello che ti mettono per monitorarti i battiti cardiaci, insomma.
0: Bravissimo. È una macchinetta con degli elettrodi, con delle robe che c'hai attaccate. Tu devi fare la tua vita normale.
1: Sì.
0: E poi tenere un diario che dici: sto facendo il programma alla radio,
1: eccetera.
0: Parlo con Mixo, prendo questo farmaco, bevo il caffè, questa roba per 24 ore, poi glielo riporti e loro ti dicono se sei ancora vivo o no.
1: Vediamo se alle 14:18 c'è un picco.
0: Un picco. Spavento. Sei un picco.
1: Vabbè.
0: Comunque, mi raccomando, dico a tutti, fate prevenzione, perché
1: devo andare a fare la mappatura dei nei,
0: una volta all'anno.
1: Mamma mia, che palle. Va bene, Doors o Mina? Ci sono due scuole di... Tra l'altro i pezzi differivano soltanto di un anno, perché il pezzo dei Doors, Break on Through, del 67, quello di Mina, Mi sei scoppiato dentro il cuore, del 66. Mina evidentemente non ha mai scritto mezza canzone, è un interprete, ma insomma con una voce micidiale, e i Doors sono i Doors, quindi sta a voi decidere. 342-342-2190, fino alla fine dell'ora si può scegliere fra i Doors o Mina. Dice: ma cosa c'entra? Ma appunto, la cosa divertente è anche
0: niente,
1: quella.
0: Non c'entra niente, però uno dice vabbè, ok, così.
1: Esatto. Ci apprestiamo ad ascoltare un pezzo dei Franz Ferdinand che mi hanno sempre affascinato innanzitutto per il nome che hanno scelto.
0: Certo.
1: Perché chiaramente è un riferimento all'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo Este, che era il nipote di Franz Josef d'Asburgo, chiaramente. Franz Josef è stato, diciamo, l'ultimo vero imperatore d'Austria e dell'impero austriaco, quindi c'era anche l'Ungheria e tutto il resto.
0: Francesco Giuseppe, quello che noi chiamavamo Francesco Giuseppe.
1: Sì, esatto. Aveva un figlio maschio che però si tolse la vita insieme alla sua amante, per cui, non avendo poi eredi maschi, lo scettro passò al nipote, che appunto si chiamava Ferdinand.
0: Francesco Ferdinando,
1: esatto.
0: Nei libri di scuola nostri.
1: Il quale poi fu assassinato, e dall'assassinio dell'arciduca scoppiò la prima guerra mondiale. Questa è storia, ragazzi. La band ha preso questo nome perché, non lo so per quale mondo, però si sono ispirati. La canzone che abbiamo scelto si chiama

0: Vedi.
1: Che finale rumoroso, che cos'era?
0: Ah, ma era nel disco? Buono, quella specie di pink noise,
1: mai,
0: come si chiama?
1: Mai sentito in vita mia, la prima volta che lo sento. È stato Paletta che ci boicotta, secondo me.
0: Sai che cos'è? Lo sai, Mico, cos'è il pink noise, il rumore rosa?
1: No, su quello bianco,
0: Che è quello che è esattamente quel fortissimo che si è sentito adesso alla fine del pezzo dei Love and Rockets, che però viene usato durante i concerti per testare le casse degli amplificatori dei concerti.
1: Sì.
0: Per cui quando se uno arriva molto prima, ogni tanto dalle casse sente un fortissimo e quello lì si chiama pink noise, non so perché è rumore rosa.
1: C'è il rumore
0: una
1: bianco,
0: tecnica
1: rumore...
0: di.
1: Ma vedi. Sì. Comunque questi erano i Love and Rockets, praticamente una parte consistente, fuorché il cantante, dei Bauhaus, che in questo caso però rifacevano un classico dei Temptation, quindi proprio della black music, e uno non se l'aspettava dai dei dark toni come i Bauhaus. E invece Ball of Confusion era un pezzo del 70, appunto, dei Temptation, che a un certo punto i Love and Rockets rifecero. Bravi Love and Rockets.
0: Continuate a votare per la nostra bislacca Battle of the Bands di oggi, gli ottavi di finale che vedono scontrarsi i Doors contro Mina. 342-342-2190.
1: La battle bislacca.
0: La bislacca battle.
1: Due volte alla lacca. Bislacca.
0: Esatto, bravissimo.
1: È vero?
2: Con questa fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
3: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del nostro.
4: No, ma noi siamo l'intervallo tra la musica splendida.
3: Questo voglio dire.
4: Ma la musica splendida è la base e noi ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
3: scusate,
4: parole.
3: Scusateci,
4: è giusto chiedere scusa.
3: Chiediamo
5: perdono da Riccardo Andrea.
2: Se ogni tanto. The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
6: Corri da Tron.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito

0: La tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito, registrazione su Eventbrite.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come...

0: questo Where is the love, dov'è l'amore,
1: questo pezzo che a me faceva abbastanza schifo quando uscì, e adesso invece lo trovo molto piacevole, anche perché no, è bello, no?
2: Bellissimo.
1: Era del 2003, è stato il brano più venduto di quell'anno, tra l'altro, e parlava di problemi che affliggono il mondo. Tra l'altro, siccome la domanda era Where is the love, dov'è l'amore, molti avevano identificato il significato di questo pezzo come una critica verso, udite udite, l'invasione dell'Afghanistan del 2001. La storia si ripete, ladies and gentlemen, non si impara proprio mai niente, eccolo
2: non
1: lì.
2: Non c'è dubbio, erano i Black Eyed Peas che riproposti oggi su Radio Capital, una bellissima canzone, in cui in qualche modo c'era di mezzo anche Justin Timberlake, mi sa, che faceva dei cori, una cosa del genere.
1: Mi sembra che fosse la prima con Fergie, sì, sicuramente.
2: Sì. Allora, continuate a votare per Doors oppure Mina al 342-342-2190. Nel frattempo, una canzone di un'artista nuova, pensate che c'ha 20 anni sta ragazza, bravissima. Molto molto talentuosa, già si parla di nuova Amy Winehouse, diciamo, più o meno, perché è una ragazza inglese che è appunto nata nel 2005, che ha questa voce, questa intenzione qui di soul lady molto giovane. Lei si chiama Sienna Spiro, spiro. Voce del verbo spirare,
1: esatto, io spiro, no. Tu spiri e gli spira.
2: L'album si chiama Visitor, il nuovo album, che poi è il suo primo album, che esce il 3 luglio. E questa canzone, con questa canzone lei è stata scelta per far parte della colonna sonora niente di meno che Il Diavolo Veste Prada 2. Quindi anche la sua, come dire, la sua raffinatezza. Sentite che bel new soul, che però sembra old soul. Sienna Spiro su Radio Capital, il brano si chiama Material Lover.

0: Sì.
1: Pensa che quando questa canzone è uscita, sì, la cantante di prima nasceva, cioè praticamente la canzone che abbiamo ascoltato adesso, che si chiama How Long Do I Have to Wait for You, di Sharon Jones and the Dap Kings, è del 2005, anno di nascita di Sienna Spiro, con una canzone. Quindi sono canzoni che si assomigliano molto dal punto di vista dello stile, anche se hanno appunto 20 anni di distanza, 21. Ma soprattutto 21, ma soprattutto assomigliano alla roba degli anni 70, cioè sì, molto indietro.
0: Sì, sì.
1: Tant'è che questa canzone di Sharon Jones and the Dap Kings, uscita su un album molto bello che si chiamava Naturally, appunto uscito nel 2005, fu la canzone che quando il produttore DJ bravissimo Mark Ronson l'ascoltò, disse: ecco il sound che mi serve per la prossima artista che sto per produrre, che si chiama Amy Winehouse.
0: Ah.
1: E andò appunto a Brooklyn, prese la band di Sharon Jones, cioè i Dap Kings, e gli fece suonare tutto l'album Back to Black. Quindi sì, questa è stata una cosa molto interessante.
0: Certo. Che la povera Amy Winehouse veramente ha avuto una vita breve, ma che roba brutta a pensare.
1: Eh beh sì, è un'altra del club dei 27.
0: Sì, ragazzi, sì. Cioè, ma come è possibile una ragazza così giovane, con piena di talento? Una tristezza nell'animo.
1: Aveva
0: proprio.
1: Anche sì, piena di talento e anche di disperazione, devo dire.
0: Sì.
1: Allora, sono uscite le cinquine del premio Tenco, le cinquine dei finalisti delle targhe Tenco, sì, che a partire da oggi partecipano al ballottaggio che diretterà i vincitori dei prestigiosi riconoscimenti,
0: esatto,
1: del premio Tenco.
0: Sì.
1: Tra l'altro ricordiamo che Radio Capital è radio partner del premio Tenco, e che saremo in diretta il 22, 23, 24 ottobre dal Teatro Ariston di Sanremo.
0: Esatto.
1: In occasione del premio Tenco.
0: Chissà chi ci sarà quest'anno.
1: Chissà se ci sarà, non si sa, perché non si sa chi vince, perché da oggi la giuria.
0: No, per di noi intendo dire.
1: Ah, di noi, che ne so.
0: Tu di sicuro.
1: Ma che ne, ma mica detto. Non si sa. Non sappiamo manco cosa facciamo domani. Quindi,
0: del domani vi è certezza, come si dice.
1: Del domani non vi è certezza, ma vi è certezza delle cinquine. Allora, miglior album in time, ne diciamo solo alcuni, che sono, diciamo, quelli un po' più vicini a noi, con cui abbiamo dimestichezza, per cui Caparezza, Andrea Laszlo e Simone, Mauro Ermanno Giovanà. Miglior album anche Mauro Armando Giovanardi, che abbiamo avuto ospite
0: come
1: recentemente,
0: no? Certo.
1: Carmen Consoli e Roberto Colella, che abbiamo trasmesso di recente come miglior album in dialetto.
0: Già.
1: Bella l'idea di vedere i Santa Marea e francamente e anche Sara Gioielli tra i candidati a miglior album opera prima, perché sono artisti che ci piacciono molto.
0: Sì.
1: Il nostro amico molto in gamba Avincola, che ha fatto un album in omaggio a Enzo Carella, con l'album si chiama Avincola canta Carella, è uno tra i candidati al miglior album di interprete, perché esiste anche quella categoria lì.
0: Certo.
1: Cantautori, ma gente che non scrive canzoni ma interpreta.
0: Poi c'è miglior canzone singola, con Di Suona la Piaga, Giovanardi, Emanolde, insomma Tosca, c'è Tosca, ecco.
1: Sì.
0: Miglior album a progetto, e questi sono appunto le varie categorie. Non so, chi vivrà
1: adesso,
0: vedrà.
1: Da adesso ai prossimi 2 settimane, mi sembra, diciamo noi giurati, perché faccio parte anch'io tra le centinaia di persone che possono dire la propria, sono tutti operatori dal mondo della musica, possiamo votare di ognuna di queste categorie uno solo titolo, e poi verranno fuori ulteriori finalisti. Eccetera.
0: Certo.
1: Va bene.
0: Se c'è una canzone che ha ispirato il Dream Pop, per chi non conosce questo genere, Cocteau Twins, Mazzy Star, quelle cose tutte un po' sussurrate,
1: esatto,
0: che però ci piacciono proprio tanto, che proprio con questo caldo fanno tanto bene. Se c'è una canzone che ha ispirato tutto il movimento, è proprio questo capolavoro dei Velvet Underground, che si chiama Sun.

0: Non voglio essere seppellito in un cimitero degli animali, per gli animali, perché questo pezzo dei Ramones bellissimo, secondo me, anche se si aggiudicò il premio come peggior canzone originale nell'89, secondo me invece è fighissimo sto pezzo.
1: Ma perché era il tema di un film, sì, che si chiamava Pet Sematary,
0: cioè, assolutamente, sì. da un romanzo di Stephen King. Fu lo stesso Stephen King, grandissimo fan dei Ramones, regalò una copia del romanzo a D.D. Ramone, il quale tornò un'ora dopo con tutto il pezzo fatto. Ecco qua, capito?
1: E tra l'altro, se mi ricordo bene, questo Pet Sematary era un film diretto da una regista che si chiamava Mary Lambert,
0: non mi ricordo.
1: La quale poi venne scritturata da Prince per dirigere il suo film che si chiamò Under the Cherry Moon, ma venne anche licenziata subito dopo, ecco. E Prince se lo diresse da solo.
0: Ecco.
1: Questa è un po' la storia. Mary Lambert, regista. Allora, noi dobbiamo dire chi ha vinto.
0: Sì, esattamente. Okay. Poi ci sarà anche il Power to the People. Chi ha vinto?
1: Ha vinto Mina.
0: Ah,
1: incredibilmente. Per diciamo più o meno una dozzina di voti di differenza. Però Mina passa il turno eliminando i Doors, clamorosamente.
0: Cioè, clamoroso proprio, clamoroso, okay, direi.
1: Esatto.
0: È il momento di lanciarvi il paletto per il Power to the People.

0: Allora, che cos'è Power to the People? È quel momento del lunedì, oggi è lunedì, infatti 29 giugno, in cui noi vi chiediamo il vostro contributo per la scaletta di venerdì, cioè esatto, venerdì prossimo, che si chiama Power to the People, cioè una scaletta dove le canzoni sono tutte suggerite da voi.
1: Diamo il potere a voi di scegliere l'intera scaletta. Tra l'altro, scusa se apro parentesi veloce, grazie che mi sta facendo gli auguri di buon onomastico, perché oggi è San
0: Pietro
1: e Paolo.
0: Grazie. Esatto, San Pietro e Paolo, giustamente tu, grazie, come si sa, ti chiami Pietro.
1: No, Paolo.
0: Paolo, naturalmente.
1: Sempre con la
0: San Pietro e Paolo, devo fare gli auguri a un mio ex collega che si chiama Pietri Paoli di cognome, che quindi ha l'onomastico del cognome oggi.
1: Sì.
0: Esatto, tanti auguri. Allora, dunque, tornando a noi, venerdì, noi vogliamo sapere da voi qual è, per voi, qual è il paletto della settimana?
1: La canzone rinfrescante, che mi sembra quanto mai attuale, voglio dire. Io ce n'ho una, condizionato anche dal video, ribadisco, New Year's Day degli U2, la mia scelta.
0: Condizionato come l'aria, d'altra parte.
1: Esatto, quindi sta a voi scegliere la canzone che trovate rinfrescante. 342-342-2190, da adesso fino a dopo le news. Power to the People, è il vostro momento, vai!
2: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
3: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con la riprese aerei, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Aldani, dal lunedì al venerdì dalle 20, Radio Capital, solo bella musica.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
8: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te, con lezioni, mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
9: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
10: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
9: Il crimine racconta la storia di un paese.
10: E noi, per raccontare, siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
11: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
13: Le notizie delle 15. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Sparatoria in strada in Germania, Stade, nella Bassa Sassonia. 5 persone sono state uccise, ancora non definitivo il bilancio dei feriti. 2 persone sono state fermate. Nuove scosse di assestamento in Venezuela, la più forte di magnitudo 5.1. Le vittime accertate sono quasi 1.500. Tra queste, notizia delle ultime ore, c'è anche una famiglia originaria di Laviano, in provincia di Salerno. A Caracas sono stati trovati i corpi di Enzo Cuomo, 63 anni, di sua moglie Trini, di 53, e della figlia Isabella.

0: Marcella, 22enne. È stato individuato il pirata della strada che, andando contromano, ha investito un bambino di 11 anni in provincia di Salerno e poi è fuggito. È un 32enne di Angri. L'auto è stata rintracciata sotto casa dell'uomo, che ha ammesso le sue responsabilità. Il bimbo resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santo Bono di Napoli. È in gravi condizioni. Bollino rosso in quasi tutta Italia, oggi allerta massima in 22 città, domani saranno 25 delle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Si prevede un abbassamento delle temperature a partire da mercoledì, ma non si escludono altre ondate del genere nelle prossime settimane. Un caldo estremo che pesa sulla salute, ma anche sull'economia. Andrea Lucatello.
1: Secondo uno studio di Allianz Trade, ogni grado oltre i 30 riduce la produttività del lavoro di circa il 3%, mentre aumentano i consumi energetici per l'uso dei condizionatori. Le stime parlano di un impatto potenziale sul PIL fino a 126 miliardi di euro nei prossimi decenni. A soffrire saranno soprattutto investimenti e consumi. La spesa delle famiglie potrebbe diminuire di oltre il 4%, mentre gli investimenti rischiano di crollare di quasi il 13%. Eppure, solo una piccola parte delle piccole e medie imprese ha adottato misure per affrontare le ondate di calore. Gli esperti chiedono interventi urgenti, infrastrutture più resilienti, tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature e investimenti per adattare il sistema produttivo ai cambiamenti climatici.
0: Lo sport e tennis, in corso l'esordio di Jannik Sinner a Wimbledon contro il serbo Kecmanovic. Siamo nel corso del primo set, Sinner è avanti 4-3. In campo anche Elisabetta Cocciaretto contro Wang. Alla cinese è andato il primo set, nel secondo l'italiana è avanti 5-2. Prossima edizione di Capital News alle 16.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su pegaso.it e scopri l'offerta.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Si è mai pronti a diventare genitori?
5: Avremo un bambino.
4: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
5: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
4: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
5: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
6: Ma sì, lo saremo.
4: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.

0: Starti vicino, next to you. Questa era l'unica canzone un po' panchettona dei Police, ma io ricordo i discografici dell'epoca, stiamo parlando del 76, 77, 78, specialmente 77, 78, approfittando del fenomeno del punk che era esploso, mettevano una sorta di una lametta di carta, fatta di carta, lametta da barba, no? Perché era un po' il simbolo dei panchettoni, in dischi che proprio col punk non c'entravano nulla, per una questione di marketing infilavano quella roba lì, sperando appunto di vendere dei dischi che poi col punk proprio non avevano niente a che fare, compresi i Police, che erano molto più poliedrici, diciamo,
1: certo,
0: no?
1: Però devo dire che anche loro stessi un po' furbamente avevano approfittato dell'ondata. Il primo singolo si chiamava Fallout, era una specie di cosa punk, come anche questa Next to You che è trasmesso adesso, insomma, voglio dire, quindi vabbè. Le influenze, e a proposito di influenze, i Beatles sono un'influenza continua. L'altro giorno, quando eravamo al Medimex di Taranto, che il nostro amico Carlo Massarini mi ha regalato un disco che gli è stato a sua volta regalato in più copie dal chitarrista, un chitarrista tarantino che si chiama Stefano Piancastelli, il quale è un conoscente di Carlo perché è il John Lennon di una tribute band dei Beatles con la quale Carlo ha fatto una tournée appunto riguardante i Beatles, e questo ragazzo ha formato una band che si chiama The Moonquakes, che ha partecipato anche qui, vedo, a X Factor 2024, anche se non li avevo mai visti, e che sono molto beatlesiani, cioè fanno pop italiano del 2026, anzi l'album è del 2025, ma che risente moltissimo delle influenze dei Beatles. Penso, e quindi è divertente l'idea di ascoltare almeno una canzone, che tra l'altro è un bel titolo, Vita Sabbatica, sono i Moonquakes da Taranto, molto beatlesiani nel 2026.
0: Sentiamo.

0: interessante il messaggio di Daniele che dice che, a proposito della canzone che abbiamo ascoltato prima, cioè Vita sabbatica dei Moonquakes, italiani beatlesiani, potrebbe essere la sigla di qualche telefilm per ragazzi, effettivamente ha quel tipo di andamento lì. Invece adesso abbiamo ascoltato questa canzone che si chiamava That Thing You Do. Se voi vi ricordate un film di 30 anni fa, perché il film era del 96, scritto e diretto da Tom Hanks, che si chiamava Music Graffiti.
1: Non l'ho visto.
0: In inglese si chiamava That Thing You Do ed era un film degli anni 90, però ambientato negli anni 60, che raccontava una storia di una band beat. La canzone tema del film era questa That Thing You Do, che però noi abbiamo ascoltato nella versione di Billy Joe Armstrong, cioè del cantante di Green Day. Che era quella che la cantava.
1: Sì, sì.
0: Perché Billy Joe Armstrong, durante il Covid, mentre eravamo tutti in lockdown, si divertiva a pubblicare delle canzoni che si chiamavano No Fun Mondays, cioè ogni lunedì in cui non ci si divertiva perché si stava a casa chiusi, lui buttava in rete una canzone che era di solito una cover, e una delle cover che ha buttato in rete è fu questa That Thing You Do, tratta dal film appunto omonimo del 96.
1: Non ci sono più telefilm per ragazzi. Ormai
0: non ci sono più i telefilm di una volta.
1: Ma no, ma veramente.
0: Che ci sono telefilm per ragazzi.
1: Boh, insomma, mica tanto.
0: Tipo Euphoria, non l'ho visto, però non so che esiste.
1: Io vedo
0: Stefania, sì.
1: Vedo soltanto promo e trailer di telefilm dove ci sono tradimenti, cose tremende. Cioè, brutti, comunque roba brutta veramente. Ma perché? Sì.
0: No, ma le serie TV adesso poi abbiamo Stefania e Elisa che sono giovani, per cui esistono, no? Le serie TV che i ragazzi guardano, tipo Euphoria è una, ma insomma ce ne sono tante altre.
1: Sì.
0: Che magari hanno comunque tradimenti e robe del genere dentro, però sono per ragazzi. Poi è chiaro che se uno vede, come si chiama, House of Dragons, eccetera, è trasversale, sia per giovani che per anziani.
1: Quello senza dubbio, però io vedo soltanto appunto gente baffuta che arriva dalla Turchia quasi sempre.
0: Ma tu guardi solo YouTube, Mixo?
1: No.
0: Cosa guardi? No, Rai 5?
1: Ogni tanto sì. Ma anche Canale 5, cioè, i principi di queste serie, perché li pagano poco, dicono.
0: No, vabbè. Comunque.
1: Perché sono solo a pagamento? Ah, ecco.
0: Ah, tu dici che le serie TV sono su Netflix, sulle piattaforme.
1: Insomma, una mia carenza.
0: Allora, però Rick dice c'è ancora YouPorn. Però YouPorn non c'è più lo YouPorn di una volta. Così mi dicono.
1: Io vorrei fare chiedere una cosa, una domanda, perché mi inquieta veramente. Allora, siccome io sono abbastanza, anzi direi decisamente attivo su Instagram, faccio un post al giorno, insomma, così, spero che appunto siano interessanti. Oggi parlavo per esempio del fatto che ho ripreso in mano I fiori del male di Baudelaire, e dopo mille anni, perché l'avevo letto da ragazzino, me lo sto rileggendo con gran godimento. E ogni tanto, quando scrollo appunto le cose di Instagram, mi capitano dei microfilmati decisamente pornografici che non sono sicuramente autorizzati da Instagram. È una spuria, non capisco.
0: Come non sono autorizzati, figurati.
1: Ma no, ragazzi, c'è robe proprio di in primo piano, voglio dire. Ma cioè,
0: le cose, porno, no, ma simil porno di Instagram, a me appaiono quando io cerco qualcosa, tipo voglio cercare, che ne so, l'indirizzo di Alex Paletta. Elisa, no? Cioè, come sarà Elisa Copeta su Instagram? Allora vado, cerca, e sul cerca ti appaiono le robe porno.
1: Ma proprio non
0: prima
1: simil.
0: Che tu scriva qualsiasi caso.
1: Ma non simil, proprio delle robe
0: non
1: esplicite in primo
0: signori
1: piano.
0: Di Instagram. Insomma, come la mettiamo?
1: No, ma ha fatto veramente un po' schifo, devo dire la verità. Non voglio fare il bacchettone, però voglio dire. Cioè, un conto è fare una scelta che vai a vederti la roba sporcaccione, una cosa che ti capita
0: un
1: così.
0: Un conto è Cicciolina vs Karin Schubert, che ricordiamoci è l'insuperato.
1: Karin Schubert.
0: Non ti ricordi Karin Schubert?
1: Ma vagamente.
0: I nostri ascoltatori se la ricordano benissimo. Karin Schubert.
1: Non ho mai frequentato quel tipo di cose lì, ma non perché sono appunto una santa in paradiso, perché non mi piace proprio.
0: Cari ascoltatori e anche ascoltatrici, se vi ricordate Karin Schubert, alzate la mano e mandateci un messaggio al 342-342-2190. Soprattutto Cicciolina VS.
1: C'era anche Moana Pozzi, che la ricordiamo.
0: Certo, grande Moana.
1: Intelligente, sì. Allora, era il 1976 quando si formavano i Crisma, dalla crasi appunto dei nomi di Cristina Moser e Maurizio Arcieri. Maurizio Arcieri era stato un po' un teen idol negli anni 60 con canzoni tipo 5 minuti e poi faceva parte dei New Dada, giusto?
0: E avevano aperto il concerto dei Beatles al Vigorelli, ah, New Dada, mamma mia, del 65.
1: Maurizio Ceri si sposò con Cristina Moser e fecero i Crisma, che divennero sicuramente una delle punte di diamante della New Wave italiana. Ma nel 1978, durante uno spettacolo appunto dei Crisma in una discoteca di Reggiolo, provincia di Reggio Emilia, siccome Maurizio era veramente scocciato del fatto che siccome si presentava con le spille da punk eccetera, gli davano del fascistone, no? Perché c'era questa cosa che si pensava che il punk fosse di destra, ma quando mai? E allora per rispondere a queste provocazioni si tagliò un dito, ma sul serio.
0: Che miseria, e me lo ricordo questa cosa che avevo letto sul giornale, che si era tagliato un dito.
1: Esatto, chiamò questa performance, chiamiamola così, un po' estrema, finger job. Il problema è che poi dovette andare all'ospedale e fu sottoposto a un'operazione molto complicata, perché insomma lì passano tendini, nervi, cose. Ma pensate che storia allucinante. Maurizio Arcieri e la moglie Cristina Moser come Crisma. Questo fu forse il più grande successo del duo, si chiamava Many Kisses. Su Radio Capital i Crisma, niente poco di meno. Beccati questa.

0: Una delle caratteristiche di Gary Numan è che accompagnava la melodia che faceva con la voce sempre con la tastiera, così anche in questa Weird Glass mi viene da piangere, perché ho ritrovato la data in cui andai a vedere Gary Numan dal vivo, era il 22 settembre, un lunedì, all'Apollo di Coventry in Inghilterra, perché abitavo lì, lì vicino perlomeno, e mi ricordo che eravamo tutti dei cloni di Gary Numan praticamente.
1: Certo,
0: con
1: certo.
0: Lo stesso taglio di capelli, con le stesse cose, meraviglioso.
1: C'è una nostra ascoltatrice o ascoltatore, Ale da Bergamo, che dice: Mix, il 3 agosto ad Amsterdam c'è Gary Numan, non me lo perdo. Prendere il 3 agosto ad Amsterdam a vedere Gary Numan. Invece volevo dire una cosa sui Crisma, forse l'abbiamo già detta nel passato ed è una cosa che si trova su YouTube. I Crisma a un certo punto ebbero come loro tastierista niente di meno che Hans Zimmer, quello che poi è diventato uno dei più forti compositori di colonne sonore, famosissime, che ha vinto qualsiasi cosa, ma tipo superstar della colonna sonora, ed era il tastierista dei Crisma. Esiste un filmatino di YouTube di loro, i tipo ospiti di un programma di Mike Bongiorno,
0: sì,
1: che dice: ti presentiamo il nostro nuovo tastierista Hans Zimmer. E se lui è più giovanissimo ovviamente di sintetizzatori che sono con i Crisma, quindi veramente avantissimi da quel punto di vista.
0: Non si era fatto una gaffa in quel caso Mike Bongiorno, che ne faceva una dietro l'altra?
1: Non lo so sinceramente se l'ha fatto, ma che sei tipo, ma sei un ragazzo o una ragazza?
0: Come
1: detto, a Martin Gore,
0: sì, è rimasta negli annali veramente. Vabbè,
1: allora è il momento di giocare.
0: Yes. play the game.
2: Capital Game. Everybody play the
0: game. Volevo solo dire che hai scatenato l'inferno, perché adesso arrivano tutti i nomi delle pornostar.
1: Certo.
0: Jessica Rizzo.
1: Ma tutti quelli che ci ricordiamo tutti. Beh, addirittura prima qualcuno ha citato Luce Caponegro, ragazzi. Detto
0: so
1: in arte
0: sia.
1: Selene. Come non sai? No. Selene, che poi devo dire, una che si chiama Luce Caponegro già aveva un nome bellissimo.
0: No.
1: Perché inventarsi il. Comunque Selene era tanta roba, veramente fortissimo. Chissà che perché. Selene, dove sei? Vabbè. Okay. Dopo tutti questi anni
0: magari non c'è più,
1: no, speriamo di sì. Allora, il Capital Game dove vi porta oggi? A Genova.
0: Sì, perché c'è questo bel festival che si chiama Ulisse Fest, organizzato dalla Lonely Planet, che da sempre sono nostri amici. Poi se volete vi racconto una piccola aneddoto riguardante Lonely Planet che fa troppo ridere. Comunque questo festival è dal 10 al 12 luglio a Genova. È già la nona edizione di questo festa del viaggio di Lonely Planet, giusto?
1: Bellissimo. Ci sono un sacco di attività e tra l'altro ci sono anche dei Capital Party Live, Radio Capital Party Live, con Andrea Prezioso, con Kruder Dorfmeister, con Alex Paletta,
0: ma davvero?
1: Con un sacco di altri, insomma,
0: niente di
1: poi vedo. Vedo qui Francesco Gabbani, Negramaro, c'è Monio Vadia, tutta roba, gente che parla, gente che suona,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: gente che canta, per cui belle cose. Le date sono dal 10 al 12 luglio, 10,
0: sì,
1: 11 e 12 luglio.
0: Quindi,
1: cosa vi regaliamo oggi per la precisione?
0: Vi regaliamo due accrediti per il concerto del 9 luglio a questo Ulisse Fest, dove si esibirà uno dei figli di Bob Marley.
1: Giulia
0: Marley, ai Giardini Luzzati di Genova. Radio Capital è orgogliosamente

0: partner di questo festival, così come di tanti altri. Siamo veramente contenti.
1: Sì. Tra l'altro vedo qua che ci sono anche Enrico Brizzi, Fabio Genovesi, Cecilia Sala, madonna mia, un sacco di personaggi interessanti all'Ulisse Fest di Genova. Volete andare a vedere Julian Marley ai Giardini Luzzati di Genova il 9 luglio? Partecipate a questo gioco che ha questa domanda per voi.
0: Ok, vogliamo sapere qual è il secondo nome di Julian Marley. Si chiama Julian Marley, ma evidentemente c'è anche un altro nome dopo Julian. Tre opzioni di risposta come al solito, una delle quali corrisponde a risposta esatta. Che scartoffie.
1: Non trovo più il foglio con le risposte.
0: Vabbè, le do io.
1: Ok,
0: allora,
1: sì,
0: qual
1: scusa.
0: È il secondo
1: eccolo, trovato.
0: Ok, il secondo nome di Julian Marley è, opzione A,
1: Robert.
0: Opzione B,
1: Riccardo.
0: Opzione C,
1: Rafael. Tutti con la R l'hanno messa apposta.
0: Sì, veramente.
1: Robert, Riccardo o Rafael? Adesso come si chiama di secondo nome Giulia?
0: Lo stai anche enfatizzando un po'.
1: Sì, un po' sì.
0: La
1: sì,
0: rana
1: sì.
0: Kermit.
1: Esatto.
0: 342-342-2190. Vi mandiamo il 9 luglio a Genova. Ulisse Festa al concerto di Julian Marley.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: mega successo del 1993, gli Spin Doctors con Two Princess. Questo era stato un enorme successo. Ma adesso andiamo a parlare con Riccardo da Genova, quindi proprio insomma farà due passi
1: a
0: per
1: chilometro
0: andare.
1: Zero direi.
0: Chilometro zero, esatto. Pronto Riccardo?
2: Pronto, buongiorno.
0: Ciao, come stai?
2: Bene, molto bene.
0: Bene,
1: dove sei? Che fai?
2: Allora, sono in macchina con mio figlio che sto rientrando a casa.
0: Ecco.
2: E io guido e lui si è occupato di partecipare al concorso.
0: Bene.
1: Perfetto, quanti anni ha tuo figlio?
2: 16.
1: Ah, beh, ovvio,
0: giovanissimo.
1: Senziente, cioè non è un bambinetto, cioè uno che, voglio dire, sa fare le cose, un adulto.
2: No, infatti il merito è suo, perché ha detto proviamo a giocarci nel tuo nome, è andata bene.
1: Ah, ok, allora rispondi alla domanda. Qual è il secondo nome di Julian Marley?
2: Riccardo.
1: Riccardo con una C sola, mi raccomando, sì. A differenza tua che sei
2: Riccardo.
0: Riccardo. Una curiosità, Riccardo, tu lavori, mi diceva Stefania, al pronto soccorso, giusto?
2: Giusto.
0: E in questi giorni ci sarà un casino
1: pazzesco. Di quale ospedale?
2: Di San Martino. San Martino di Genova.
0: Ma se,
2: uno dei più grossi.
0: Ma se uno di voi, insomma, che lavorano appunto all'ospedale, ha dei problemi, avete i vostri colleghi
1: appunto,
0: che
1: va al pronto soccorso a sua volta.
0: Appunto. Volevo capire.
2: Infatti,
1: è come un dentista che ha mal di denti, voglio dire.
0: Appunto, dove va?
2: Cerchiamo di idratarci molto e di stare in salute.
0: Bene,
1: sì,
0: assolutamente necessari, anzi complimenti per il lavoro che fate, che veramente non viene mai retribuito abbastanza e anche riconosciuto abbastanza. Bravi.
1: Tanto che bravi.
0: La verità.
1: Veramente, bravo Riccardo. Allora con chi ci vai a vedere Julian Marley la sera?
2: A questo punto con mio figlio.
1: Certo, giustamente.
0: Sì. Va bene Riccardo, allora buon concerto, ricordati il 9 luglio all'Ulisse Fest lì a Genova, va bene?
2: Grazie mille ragazzi,
0: grazie a te,
2: è stato un onore.
1: Grazie. Anche per noi.
0: Saluta
1: ciao.
0: Il ragazzo, come si chiama tuo figlio?
2: Nicolò.
0: Ciao Nicolò, grazie.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Capital Game.

0: L'ho amata e la amo ancora la follia, questa donna che si chiama Susie Sue, e i suoi Banshees. Evidentemente bisogna ricordare tutti quanti i Banshees, specialmente John McGeoch, che purtroppo è scomparso veramente giovane, era nel 55 ed è scomparso nel 2004, non so di preciso per quale motivo, che fece parte appunto di diverse band, fra cui Susie and the Banshees. Pensa che Johnny Marr, chitarrista e compositore principale degli Smiths, disse di lui: è così intelligente, ha di buono che è veramente pignolo, il quale è molto poco rock and roll, e questa melodia, riferendosi a Spellbound, è davvero molto misteriosa. Grandioso John McGeoch, veramente bravo.
1: E a proposito di persone che abbiamo amato e continuiamo ad amare, continuano ad arrivare messaggi su Selene, l'ex messaggi anche rassicuranti, perché Fabione dice: volevo rassicurare che Selene sta benissimo, ha un negozio da estetista a Ravenna e promuove un vino, che ci manda la foto del vino con l'etichetta di Selene. E poi Vic dice: Selene vive e lotta insieme a noi, produce vini e su queste cose sono informatissimo, dice Ricky. Vabbè, le storie delle cose.
0: Invece voglio mandare un saluto al postino più bello di Padova. Lo dice il cuore di mamma, perché la sua mamma che lo dice, che non lo vede da un po' di tempo perché lei sta nel Salento, invece lui lavora a Padova. Andrea, amore mio, dice tua mamma, non sono io.
1: Andrea, il postino più bello di Padova, che però è salentino.
0: Vorrei capire che faccia ha questo postino così bello, ragazzi.
1: Allora, mamma di Andrea, postino più bello di Padova, manda a Mixo una foto, mandacela sulla chat, sulle WhatsApp.
0: Esatto.
1: Una foto in modo così possiamo definire se effettivamente il postino può candidarsi al ruolo di postino più bello di Padova.
0: Sì.
1: Volevo tornare un attimino sull'Ulisse Fest, perché ho guardato bene il programma ed è molto interessante. Non è per solo un festival musicale.
0: No.
1: Ci sarà molta musica, perché appunto ci sarà Julian Marley, ci saranno i nostri DJ, che non sono solo Andrea Prezioso e Alex Paletta, che abbiamo già detto prima, ma anche Alessio Bertallò. Ci saranno Kruder e Dorfmeister, ci saranno un po' di persone che fanno un po' il nostro mestiere di raccontatori musicali: Federico Sacchi e Raffaele Costantino e Valerio Corzani, tutti e tre li saluto perché sono amici. E poi insomma vale la pena di andarci. Ulisse Fest, informatevi, Genova, 10-11, dal 10 all'11 e al 12, dal 10 al 12 di luglio.
0: Vedo proprio tu, è vero, ci sono tutti i nostri amici, Alex Paletta e compagnia.
1: Paletta,
0: Band.
1: Che musica metti? A Genova, tra il 10 e il 12, in riva al mare. La musica di Ulisse, la musica che fa andare in giro per il mondo.
0: Le sirene.

0: la musica di Ulisse. Guarda, dovete andare assolutamente al DJ set di Alex Valetta. Allora, abbiamo ascoltato prima Madonna, esatto, poi Susie and the Banshees. Altre, quindi continuiamo sull'onda femminile con probabilmente le due girl band più famose degli anni 80, americane tutte e due.
1: C'erano anche le Bananarama, però.
0: Sì, però quelle erano inglesi.
1: Sì.
0: Prima le Go-Go's e poi le Bangles su Radio Capital.

0: seguito due canzoni molto pop, molto radiofoniche, molto leggere, che però in realtà sono state tutte e due scritte da personaggi molto pesanti della musica alternativa, perché Our Lips Are Sealed delle Go-Go's era scritta da Jane Whitling delle Go-Go's insieme a Terry Hall, quello degli Specials.
1: Ah, è vero, infatti l'avevano fatta anche loro, no?
0: Poi l'avevano fatta i Fanboy 3.
1: Sì, ricordi Fanboy 3? Sì, lui c'era dentro i Fanboy 3.
0: Certo. Anche perché avevano una storia tra di loro, Jane Whitling e Terry Hall. Invece September Girls, che abbiamo ascoltato dalle Bengals, da quell'enorme successo che era l'album Different Lights, era una canzone di Alex Chilton.
1: Certo.
0: Incisa dai Big Star, cioè gruppo di da una parte i Fanboy 3, dall'altra i Big Stars, cioè comunque gruppi di super nicchia alternativa.
1: Come no?
0: Che però sono diventate canzoni, quando una canzone è bella, poi può diventare pop da un momento all'altro.
1: Ecco. In compenso la foto dell'amico Postino non è arrivata, no, e io vado a casa deluso. Che cavolo.
0: Il postino più bello di Padova vogliamo vederlo domani a partire delle 14 per Capital Records parte 1. Ringraziamo Stefania, Elisa, Alex. Adesso le news e poi Marco Biondi per le prossime due ore. Caro Mixo, a domani.
1: Grazie a tutti, ciao Luca, a domani.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Le notizie delle 16 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Sparatoria in un centro per giovani madri in Germania, 5 le vittime, 2 persone sono state arrestate, ci racconta tutto Jean-Paul Bellotto.
8: Oltre alle 5 vittime ci sono anche diversi feriti, alcuni dei quali gravi. È successo a Stade, cittadina di 50.000 abitanti a 40 km da Amburgo. La polizia non dà spiegazioni sull'identità delle vittime né sul movente, dice solo che 2 persone sono state arrestate e che non ci sono più pericoli in città. Il centro è una casa famiglia che ospita e aiuta giovani donne incinte e giovani madri. Delle 2 persone arrestate sembra che solo una abbia effettivamente sparato. Un testimone parla di un uomo e una donna che hanno provato a fuggire in auto. La polizia ha sparato una decina di colpi, racconta, e li ha fermati.
7: Giallo sull'incontro tra Stati Uniti e Iran annunciato per domani a Doha da un funzionario americano. Il ministro degli esteri di Teheran lo ha smentito, mentre il presidente Trump lo ha confermato sui social. L'Iran ha richiesto un incontro, si svolgerà domani a Doha, ha scritto Trump. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per l'emergenza caldo in Italia. Oggi sono 22, domani e mercoledì saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. In Europa si prevede che almeno 130 milioni di persone concentrate nelle aree centrali e orientali del continente stanno sperimentando oggi temperature oltre i 35 gradi, un dato comunque in calo rispetto agli oltre 190 milioni di ieri. Costringere i lavoratori a dimettersi invece di licenziare. Le aziende degli Stati Uniti revocano lo smart working ai dipendenti che nella metà dei casi preferiscono a quel punto cambiare lavoro piuttosto che tornare in ufficio. Elisa Matta.
9: Lo chiamano quiet purging, cioè eliminazione silenziosa. Consiste nell'obbligare i lavoratori a tornare in ufficio, sapendo che piuttosto saranno loro a dare le dimissioni. Il 20% dei responsabili delle risorse umane ha dichiarato di sperare proprio in questo risultato. Così l'azienda non deve pagare la buonuscita ai lavoratori dimissionari e non subisce nemmeno un danno di reputazione. Così i lavoratori più penalizzati sono quelli che hanno più necessità di stare a casa per prendersi cura di un figlio piccolo o di un genitore anziano. E in Italia, anche se i lavoratori in smart working sono solo il 4% del totale, sotto la media europea del 9%, tre quarti di loro si dicono pronti a cercare un nuovo impiego in caso di revoca.
7: È iniziato il torneo di tennis di Wimbledon ed è iniziato col più forte. C'è in campo Jannik Sinner, che ha perso il primo set contro il serbo Kecmanovic 6-4, ma poi ha vinto il secondo set 6-3. Ora siamo nel terzo e siamo sul risultato di 1-1. Per quanto riguarda i mondiali di calcio, alle 19, sedicesimi di finale con Brasile e Giappone, poi alle 22:30 Germania-Paraguay, questa notte alle 3 l'interessante sfida tra Olanda e Marocco. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 17.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore serali e notturne, condizioni meteo buone sull'intero territorio nazionale, con cielo sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani nessuna grande variazione da segnalare, con cielo sempre sgombro da nubi ovunque, anche in montagna. In giornata assisteremo a una canicola opprimente che si farà sentire in pianura, afa sulle coste e temperature anche fino a 38-39 gradi. Nasceranno invece alcuni acquazzoni o temporali anche violenti su rilievi alpini appenninici e localmente sulle pianure più settentrionali, altrove tanto sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sì, amici, buon lunedì, grazie per i messaggi, buon ascolto a voi. Continua Capital Records e continua con i Beatles con Come Together.
1: Oh yeah, baby.
2: Capital Records con Marco Biondi.
0: Come annunciato la settimana scorsa, oggi, domani e dopodomani saranno oggi e domani semifinali della battaglia dei Riff e mercoledì finalissima chiaramente della battaglia dei Riff. Arriviamo alla fine di questo contest, chiamiamolo così se vogliamo, per eleggere il riff più bello, più iconico, più storico, sarete voi poi anche questa volta a votare. Come Together in apertura, perché Come Together è uno dei brani che non ce l'ha fatta purtroppo. Si era scontrato con Money dei Pink Floyd, due giri di basso storici, la sfondata Money che è arrivato appunto in semifinale, ma andiamo con ordine perché adesso subito dobbiamo occuparci all'interno di Capital Records della prima semifinale. Quindi stesso procedimento, due brani fra di loro si scontrano e il vincente si scontrerà con gli altri due brani che si scontreranno subito dopo. I due vincenti andranno nella finalissima di mercoledì, stesso procedimento delle volte scorse. Salutiamo Maurino che è tornato dalle vacanze, bravo Maurino. Salutiamo Elisa che è rientrata ed è con noi anche oggi. Io sono Marco Biondi. Allora, prima sfida, amici, 342-342-2190 è il numero sempre per votare. Abbiamo la prima semifinale che vede questo riff che vi faccio ascoltare adesso. Non sto neanche a dirvi cos'è, chiaramente, che si batte contro quest'altro riff che arriva adesso. Amici, prima semifinale è Wall of the Love, Led Zeppelin contro Paranoid Black Sabbath. Mi raccomando, votate il riff, non votate la canzone. 342-342-2190, le votazioni partono ora, potete votare. Intanto io vi propongo la doppietta di oggi che ci porta nel lontano 1989.

doppietta 1989 con Back to Life, Soul to Soul e poi Cure, Love Song, due cose diverse che però hanno contraddistinto e segnato veramente quel grande anno musicale che fu il 1989. Noi però stiamo facendo la semifinale della battaglia dei riff, la prima semifinale, la seconda sarà domani e poi mercoledì ci sarà la finalissima sui due riff rimasti che si scontreranno fra di loro. Lo so, è difficile votare, amici, abbiamo messo a confronto nella prima semifinale Wall of the Love delle Zeppelin contro Paranoid dei Black Sabbath. Qualcuno diceva siete pazzi, non potete fare questo, e lo facciamo invece. Il risultato che avete determinato voi è che il 70% di voi ha votato Wall of the Love e il 30% ha votato Paranoid. Quindi Wall of the Love, per arrivare in finale, dovrà battersi col vincente della prossima sfida, che vede a confronto, attenzione, ascoltate bene, Sunshine of Your Love, canzone dei Cream. È un altro riff importante della storia della musica. Questa è la seconda gara per questa prima semifinale, Sunshine of Your Love contro chi? Contro questo.

Lo so, amici, è sempre più difficile, ma del resto siamo nella fase finale. Quindi, da questo momento, via alle votazioni 342-342-2190. Votate il riff e non la canzone. Preferite il riff di Sunshine of Your Love dei Cream oppure Smoke on the Water dei Deep Purple?

0: ti potessi dire.
1: Se ti potessi dire, questo è Vasco Rossi, era il 2019. Vasco Rossi fa pochi brani nuovi ormai, ma quando li fa lascia ancora il segno, c'è da dire questo, se ti potessi dire, per l'appunto. Allora, siamo su Radio Capital, questo è Capital Record, 16:27 minuti, siamo in diretta. La seconda gara, gara 2 della prima semifinale di oggi, ha visto contro il riff di Sunshine of Your Love dei Cream contro Smoke on the Water dei Deep Purple, e non c'è stata battaglia, amici, in questo caso. 20% per i Cream, 80% per i Deep Purple. Quindi, nella fase finale di questa prima semifinale, scusate il gioco di parole, della battaglia dei riff, si scontrano, e parte adesso la gara subito, i due vincenti. Il vincente di gara 1 era stato Wall of the Love. Che ora si batte contro il vincente di gara 2, che è stato Smoke on the Water. Mi raccomando, amici, votate il riff di chitarra, non votate la canzone. 342-342-2190 si vota da adesso. Wall of the Love delle Zeppelin oppure il riff di Smoke on the Water dei Deep Purple. This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
8: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
9: Anche su un mezzo non tuo?
8: Sì.
9: E offre anche tutela legale.
8: Mi fai parlare?
9: E assistenza sanitaria e a casa.
8: Esatto, Moby, perché ACI
9: è il club sempre vicino a te.
8: Almeno la chiusura posso dirla io?
9: Ok, socia.
8: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Capital Red Carpet.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.

0: rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Capital Red Carpet,
4: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
5: Radio Capital, solo bella musica.

Love il Tiras Apart, questi sono Joy Division. Se vi piacciono i Joy Division, amici, attenzione, perché il prossimo 24 di settembre, segnatevelo se vi interessa, uscirà un box set chiamato Eternal tra parentesi Live. Ripeto, Eternal tra parentesi Live. Sarà un box set di 14 CD dei Joy Division che conterranno un sacco di materiale inedito, concerti mai sentiti prima, concerti dal vivo, un sacco di concerti. Ci saranno all'interno dei live 3 registrazioni finora inedite. Ci sarà un DVD anche con le immagini di concerti, con 2 ore e mezza di filmati dal vivo presi in varie situazioni, quindi sarà un buon modo per vedere un sacco di materiale mai visto prima che riguarda i Joy Division. Ripeto, si chiama Eternal tra parentesi Live ed uscirà il prossimo 24 di settembre, cofanetto di 14 CD con anche DVD. Va bene? Allora, noi adesso dobbiamo eleggere invece il primo finalista della battaglia dei riff. In finale, per questa prima semifinale, sulla il gioco di parole, si sono scontrati Wall of the Love e Smoke on the Water, 80% per questo riff. C'è stata poca battaglia, devo dire, nonostante due colossi come Wall of the Love da una parte e Smoke on the Water dall'altra. Avete votato 80% dei vostri voti per Wall of the Love, 20% per Smoke on the Water, e quindi Wall of the Love è la prima finalista che passa alla finale di mercoledì. Domani, sempre dalle 16 alle 16.30, avremo la seconda semifinalista. Va bene? Per votare sempre il nostro numero è quello che conoscete bene, 342-342-2190, che tra poco vi servirà anche per un'altra cosa. Ma ve lo dico tra poco.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: E avevo avvisato, amici, tenetevi il telefono vicino perché arriva il Capital Game. Anche questa settimana abbiamo la possibilità di regalarvi accrediti per due persone per andare a vedere dei concerti dal vivo molto belli. Poi l'estate, insomma, si presta, no? A vedere concerti in posti spettacolari anche. Questa settimana vi regaliamo un accredito per due persone per andare a vedere uno dei tanti concerti e di tanti gli eventi che si terranno per Ulisse Fest, la festa del viaggio che si terrà a Genova il 10, 11 e 12 luglio 2026. Amici, oltre 50 appuntamenti in questi tre giorni sparsi nei posti più belli di Genova, e io vi regalo oggi un accredito per due persone per andare a vedere il Negramaro all'Arena del Mare proprio a Genova, ok? Come sempre c'è una domanda a cui rispondere, domanda veramente facilissima, se conoscete il Negramaro, ma insomma ci si può arrivare tranquillamente. Parliamo proprio di loro, e da quale provincia provengono i Negramaro, amici? Risposta A, provengono dalla provincia di Lecce. Risposta B, dalla provincia di Bari. Risposta C, dalla provincia di Taranto. 342 342 2190.

0: Molti di voi forse conoscono questa versione, questa canzone, almeno nella versione dei Simply Red, It's Only Love. Questo è l'originale invece, chiamato It's Only Love Doing His Thing. La canta Barry White e stava su un album di Barry White chiamato The Man, che risale al 1978. Originale quindi di It's Only Love. E adesso ci colleghiamo con Luca da Bergamo, che ha il telefono con noi. Ciao Luca.
1: Ciao, buongiorno Marco.
0: Ciao, buongiorno a te, benvenuto su Radio Capital. Luca, come stai?
1: Benissimo, grazie.
0: Bene, molto bene. Allora, io voglio darti questo accredito, perché vale per due persone, per andare a vedere i Negramaro all'Arena del Mare a Genova l'11 di luglio. Mi devi dare però una risposta, che è facilissima, diciamo la verità, dai Luca. Da quale provincia provengono i Negramaro?
1: Da Lecce, dal Salento.
0: Da Lecce, assolutamente sì, e quindi per te c'è questo accredito. Fra l'altro, una cosa che non ho detto prima, l'aggiungo adesso, parlando appunto di questa grande iniziativa Ulisse Fest, che si tiene a Genova il 10, 11 e 12 luglio, Radio Capital è la radio ufficiale, ci saranno anche degli eventi che vedranno protagonisti alcuni personaggi di Radio Capital. Oggi vi segnalo, venerdì 10 luglio, Capital Party con Andrea Prezioso ai Giardini Luzzati a partire dalle ore 21. Ok, quindi amici di Genova, lo sapete, se sarete lì venerdì 10 luglio, Capital Party, ripeto, Andrea Prezioso, Giardini Luzzati, ore 21. Luca, grazie per aver giocato con noi, per te l'accredito per vedere Negramaro all'Arena del Mare invece, va bene?
1: Grazie mille Marco, grazie mille.
0: Ciao Luca, ciao.
2: Capital Game.

0: Capital, amici, adesso la linea va direttamente alla redazione, arrivano le ultimissime notizie.
1: Alla voce Aretha Franklin. Alla chitarra Mark Knopfler.

0: Gratis. Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
5: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
6: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Trump annuncia il riavvio dei negoziati con l'Iran domani a Doha in Qatar, ma Teheran risponde: non c'è alcun incontro in agenda. I due paesi si sono comunque impegnati a cessare gli attacchi che negli ultimi giorni hanno fatto vacillare il cessate il fuoco e messo di nuovo il freno al passaggio di navi da Hormuz. Arrestato a Messina il guidatore della moto che ha travolto e ucciso una quindicenne, accusato di omicidio stradale, e dopo essere stato rintracciato ha confessato al pirata della strada che contromano con la sua macchina ha investito un bimbo di 11 anni in provincia di Salerno e poi è fuggito. È un 32enne di Angri, il bimbo è ricoverato a Napoli in gravi condizioni. PNRR a fine corsa ed è tempo di bilanci. Domani, salvo alcune appendici, la data di chiusura dei lavori per incassare gli ultimi 28 miliardi di euro. Silvia Mobili.
8: Alla fine dei 5 anni, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 194 miliardi di euro tra prestiti e sovvenzioni, si chiude. Il quadro in Italia però è critico. Secondo la Corte dei Conti, il piano ha cambiato diverse volte obiettivi, diventando difficile da monitorare. Di quei 194 miliardi, più di 24 rischiano di slittare oltre il 2026. 3 le difficoltà principali, appunto le diverse revisioni, ben 8, la spesa andata a rilento e la coda da smaltire. I settori più in affanno sono giustizia, sanità e ambiente. Il governo dice di essere in regola con le scadenze, ma la Corte dei Conti fa notare che non basta spendere i soldi. Occorre anche capire se sono stati impiegati per produrre risultati concreti, aiutando lo sviluppo del paese.
7: Ogni giorno negli aeroporti di tutto il mondo vengono smarriti 2.500 bagagli, questi dati del nuovo rapporto della piattaforma del settore SITA. Ima Baccelliere.
9: Sono 24 milioni le valigie perse o danneggiate negli aeroporti di tutto il mondo nel 2025. Ogni bagaglio smarrito in aeroporto costa alle compagnie aeree quanto 30 biglietti venduti. 5 trolley scomparsi possono richiedere rimborsi tali da azzerare il guadagno di un intero volo. La gestione

0: gestione errata dei bagagli costa al settore quasi 6 miliardi e mezzo di dollari all'anno e nel 2025 la situazione è anche migliorata rispetto agli anni precedenti. Il numero dei bagagli smarriti, consegnati in ritardo, danneggiati è diminuito di oltre il 20%. Miglioramenti garantiti dall'incrocio dei dati e dall'uso dell'intelligenza artificiale. Gli aeroporti asiatici sono i più attenti ai bagagli, mentre il maggior numero di smarrimenti e danneggiamenti si registra in Europa.
1: A Wimbledon, Sinner in difficoltà in campo contro Kecmanovic. Ha appena perso il tie break del terzo set, 8-6. E Kecmanovic è adesso avanti 2-7-1 perché ha vinto il primo 6-4, poi Sinner ha vinto il secondo 6-3 e appunto Kecmanovic, il serbo, ha vinto il terzo al tie break, appena cominciato il quarto. Ed è appena terminato anche il tie break nel primo set tra lo statunitense Quinn e Luciano Darderi, e Quinn ha vinto con il punteggio di 9-7, quindi avanti 1-0. L'aggiornamento alle 18 in Capital News.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Crowd the Groove, questo è Bobby Thurston, 1980, nell'80 praticamente in America la disco sembrava un po' finita dopo la disco Demolition Night che c'è stata, no? Con tutti i vinili disco music bruciati in mezzo a stadi eccetera eccetera, potevano darli a me invece di bruciarli, adesso voglio dire, non voglio essere polemico, però vabbè. Ma invece in Europa la disco andava avanti ancora e questo è un'evoluzione della disco 1980, Bobby Thurston, Check Out the Groove, un grande, una cosa un po' di culto se vogliamo, però che all'epoca aveva funzionato ed era il nostro brano disco e funky che abbiamo trovato oggi alle 5 del pomeriggio, esattamente sono le 17:08 minuti e parte in questo momento l'ultima ora di Capital Records, amici, e quindi ricordiamo che sono Marco Biondi, io, mi state mandando ancora oggi, anche oggi, cruscotti delle auto con 47 gradi di temperatura, mamma mia, Eric, mamma mia, anche peggio di venerdì, sì è vero, vabbè, buon caldo a tutti e noi cerchiamo di tenervi compagnia col gioco dei 5 elementi adesso, come sempre nell'ultima ora di Capital Records, c'è Maurino in regia, io sono Marco Biondi, Elisa in redazione, pronti per ascoltare i vostri messaggi vocali e leggere i vostri messaggi per capire chi di voi oggi annuncerà l'ultimo di brano di Capital Records, lo scopo è quello fondamentalmente, no? Allora, 5 elementi sonori da un secondo all'uno, amici, vi dico, oggi il brano è molto popolare, ma Maurino ha fatto degli elementi sonori un po' difficilotti. Un pochino. Ma voi siete bravi là fuori, io lo so, e sicuramente ci sarà qualcuno che lo becca subito. Questo è il primo elemento sonoro. Vediamo in tempo reale. Riascoltiamolo ancora. Il primo. Ancora una volta il primo. 342-342-2190. Di chi è questa voce? Qual è la canzone?

Samuele Bersani su Capital, questa è Cosa vuoi da me. A proposito di cose italiane, cose di musica italiana, è stata annunciata la cinquina dei finalisti delle Targhe Tenco 2026 e quindi sono state rese note anche le date in cui si terrà il premio Tenco 2026, quindi quest'anno sempre al Teatro Ariston di Sanremo. Le date sono quelle del 22, 23 e 24 di ottobre. Anche quest'anno Radio Capital è la radio ufficiale, i biglietti, se vi può interessare, sono già disponibili su clubtenco.it oppure presso il botteghino del Teatro Ariston tutti i giorni dalle 17 fino alle 21. Devo dire, tanti bei nomi ci sono nelle cinquine. Se andate online sul sito di Radio Capital trovate tutto. Tra il miglior album in assoluto è citato Caparezza, oppure Andrea Laszlo De Simone, Mauro Ermanno Giovanardi ed altri. Poi per quanto riguarda miglior canzone singola c'è Dito nella piaga, ancora Mauro Ermanno Giovanardi, ma c'è anche Manolde, eccetera eccetera. Insomma, tanti bei nomi anche quest'anno al premio Tenco. Avremo modo di vivere insieme questa grande iniziativa più avanti, quando sarà appunto ad ottobre. Invece adesso torniamo a giocare al gioco dei cinque elementi. Vi vedo un po' in crisi, amici. Il primo elemento sonoro ha destabilizzato, ha spiazzato. Lo riascoltiamo un attimo. Questa voce, amici, non è quella degli Alphaville, come qualcuno di voi ha detto, non è quella di Lenny Kravitz, non è quella di Casey and the Sunshine Band, anche per il genere è diverso. Riascoltiamo il primo. Potrebbero essere gli Stone Roses magari, ma non sono neanche gli Stone Roses, non è Nick Kershaw, sono tutti i nomi che avete fatto voi sbagliati, non sono i Verve, non sono gli Spandau Ballet e non sono neanche i Led Zeppelin, che non hanno proprio questo suono. Ascoltiamo il secondo elemento sonoro, dai. Questa voce qua, secondo me, però, non vi dice niente, possibile? Riascoltiamo il secondo elemento sonoro. Comunque Maurino veramente, quando non vuole far indovinare, ci riesce perfettamente. La canzone è famosissima, non è una canzone italiana, è famosissima, ma gli elementi sonori non sono proprio facilissimi. Dai, 342-342-2190, di chi è questa voce, qual è la canzone, e se già avete capito tutto fate già il vostro vocale appunto al 342-342-2190. Intanto novità che arriva da Toy Story 5, il film che ha una colonna sonora importante fatta da Randy Newman, ma la canzone portante la canta Taylor Swift.

Radio Capital. Solo bella musica.

piace sempre andare a vedere quali sono gli anniversari di varie cose, no? A livello musicale, compleanni, oggi per esempio compie gli anni Ian Paice, il batterista dei Deep Purple, ma anche eventi successi anni fa, oggi, il 29 giugno del 68, mi ha tirato l'attenzione, ci fu il primo concerto gratuito ad Hyde Park a Londra, e oggi i concerti ad Hyde Park a Londra sono meravigliosi, c'hanno un sacco di gruppi sempre interessanti da vedere, ma il primo in assoluto vedeva, pensate un po', i T-Rex, quelli che cantano appunto Bang Gong e Geddy Don che abbiamo appena ascoltato, e con loro c'erano i primissimi Jethro Tull e i primissimi Pink Floyd. Pensa che trio, tutta la gente sull'erba ad ascoltarli. Era il 1968 e si teneva questo primo concerto che poi si è evoluto negli anni ed è diventato un po' quello che è diventato. Allora, torniamo al gioco di cinque elementi, perché per esempio oggi nel 1994, e vi do già qualche indizio, il gruppo britannico, è un gruppo britannico che canta oggi l'ultimo di Capitol Records, debuttava proprio a Top of the Pops, faceva il suo debutto a Top of the Pops, il programma della BBC che praticamente consacra poi definitivamente un artista o una band, e da lì hanno preso il ruolo, hanno presentato un brano di cui non vi dico per ora il titolo, chiaramente emblematico del loro primo album. Ma saltiamo il terzo elemento sonoro intanto, dai. Questo però, questo fa capire come, sentiamo ancora. È troppo facile questo, erano difficili i primi, ma questo è troppo facile. Daniele ci dà un indizio, dice: Marco, potresti dire come indizio che è un gruppo molto divisivo anche fra gli ascoltatori di Radio Capital. È vero, è un gruppo divisivo, e vi dico di più, arriva da Manchester. Quindi gruppo britannico, basta, stop. Di chi sto parlando, amici? 342 342 2190.

0: basta ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
2: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, cioè noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora Passi.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
2: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è sulla notte.
0: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
2: Benny!
1: Viva!
0: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6.

0: 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Intuisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31.

0: vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
1: Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
3: Lo sappiamo che sei incinta.
2: Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
3: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: tantissimi successi, ma proprio tantissimi, di Diana Ross. Si chiama Love and Gover, era il 1976, l'abbiamo ritrovata oggi su Radio Capital. 5:30 passate da 8 minuti, e quindi, se la matematica non è un'opinione, sono le 17:38, giusto? Maurino in regia, Elisa in redazione, io sono Marco Biondi, siamo in diretta, stiamo giocando al gioco dei 5 elementi. Amici, è arrivato il momento però di svelare a questo punto chi è questo gruppo di Manchester che oggi canterà l'ultimo brano di Capital Records. Chi ce lo svela oggi?
1: Sono Diana e sono in macchina con mia mamma. Secondo me sono gli Oasis. Con che canzone, mamma? Non lo sappiamo, pensiamo solo che sono gli Oasis perché li ascoltiamo tanto insieme. Ciao, un saluto.
0: Un saluto, Diana. Devi dire alla tua mamma che bisogna imparare anche i titoli delle canzoni, no? Il gioco questo serve un po' anche a quello, però grazie per non averlo detto, anche perché non lo sapevi, perché intanto ci hai svelato soltanto il nome del gruppo, che sono gli Oasis. Canteranno loro oggi l'ultimo di Capital Records. Prima vi ho dato qualche indizio, anche la cosa impressionante fra i vari premi vinti dagli Oasis, che sono tantissimi, fra i vari milioni di milioni di milioni di dischi venduti, è che loro hanno tenuto questo concerto a Nebworth, che è passato alla storia della musica britannica ma anche della musica mondiale, nel 1996, uno dei più grandi concerti all'aperto mai realizzati nel Regno Unito, che fu seguito complessivamente da 250.000 persone. E qua va bene, ok? Biglietti andarono esauriti in soli 2 giorni, ma stiamo parlando del 96, con tutte le prevendite che erano diverse da quelle di oggi. La richiesta dei tagliandi per quei 2 giorni, sapete di quanto fu? 250.000 persone hanno visto quel concerto, ma la richiesta dei tagliandi fu di 2,6 milioni di persone. Cioè, impressionante, pari al 5% della popolazione britannica dell'epoca. Cioè il 5% dei britannici dell'epoca hanno chiesto un biglietto per andare a vedere gli Oasis. Complimenti, insomma, non devo raccontarvelo io. Poi che sia un gruppo divisivo, questo è chiaro, e come gruppi divisivi a volte vince proprio anche per quello. Ma adesso dobbiamo capire qual è però il brano degli Oasis, perché avete detto un po' di titoli sbagliati. Non è Wonderwall, amici, non è Champagne Supernova, non è Whatever, non è Stop Crying, eccetera eccetera eccetera. Sentiamo il riepilogo dei primi 3 elementi sonori ascoltati. Questo era il primo, questo è il secondo, questo è il terzo, e il terzo è importantissimo. Sentiamo il quarto. Se voi unite il terzo e il quarto, secondo me già arrivate. Facile, facile, ormai siamo al dunque, amici. 342-342-2190, fate un vocale per provare ad annunciare voi l'ultimo di oggi di Capital Records. Dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate gli Oasis e dite il titolo esatto poi della canzone. È quella lì, è quella che è diventato un inno non solo generazionale ma mondiale addirittura. Intanto vi metto Sam Smith, questo è I'm Not the Only One. E questo

Capital, quasi alle ultime battute insomma di Capital Records per oggi. Abbiamo ancora il quinto elemento sonoro però da ascoltare, che è quello che ci fa sentire come comincia l'ultimo brano di oggi di Capital Records, ed è questo qua. E questo piano, amici, è storia della musica. Che vi piacciono a questo gruppo, è storia della musica, riascoltiamolo. Eccolo qua, 342-342-2190. Amici, avete gli ultimi 3 minuti e 45 secondi per l'esattezza, il tempo di questo brano, per fare l'ultimo brano, per fare il vostro vocale e provare a essere voi ad annunciare l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Dai!

0: annunciare. Caro Edoardo, lo annunci tu oggi?
1: La canzone di oggi è una di quelle canzoni che mi ascolto ogni mattina prima di entrare al lavoro per darmi la carica. Rigorosamente in versione live, dopo aver avuto la fortuna di cantarla e sentirla cantare da un intero stadio pressoché un anno fa in quel di Cardiff. Stiamo parlando di Don't Look Back in Anger dei mitici fratelli Gallagher, ossia gli Oasis. Buon ascolto a tutti, Edoardo da Bologna.

0: Don't Look Back in Anger, grande capolavoro degli Oasis, l'ultimo di oggi di Capital Records. Amici, grazie per essere stati con noi. C'era Maurino in regia, ciao Marino. C'era Elisa in redazione, ciao Elisa. Ci ritroviamo chiaramente domani con tutti voi, spero, me lo auguro. Faccio l'appello domani, vi curo. Vi lascio adesso con le ultimissime news e poi col TG0 che vede il rientro di Edoardo Buffoni e poi Doris Zaccone. Da Marco Biondi è tutto, vi riaspetto domani ore 16 sempre e solo Radio Capital. Buona serata.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
7: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
6: Il crimine racconta la storia di un paese.
7: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
8: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Le notizie delle 18 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Due persone sono morte per il caldo a Genova. Si tratta di un uomo di 86 anni ricoverato due giorni fa con 42 di febbre, un forte stato di disidratazione, e di una donna di 74 anni entrata in ospedale con 43 di temperatura e gravemente ipertermica. È morta senza mai riprendersi. Sparatoria in un centro per giovani madri in Germania. 6 le vittime, arrestato il killer. Jean-Paul Bellotto.
12: Le vittime sono 4 donne e un uomo uccisi durante la sparatoria, più un'altra persona ferita che è stata portata in ospedale, ma non ce l'ha fatta. Sono diverse le persone ricoverate, alcune in gravi condizioni. La sparatoria è avvenuta in una casa famiglia che ospita e aiuta donne incinte o giovani madri. Ashtade, cittadina di 50.000 abitanti a 40 km da Amburgo. La polizia non dà ancora spiegazioni sull'identità delle vittime né sul movente dell'assassino. Dice solo che l'uomo che ha sparato è stato arrestato e che non ci sono più pericoli in città. Altre due persone sono state fermate. La polizia sta indagando su un loro possibile coinvolgimento come complici.
11: Una scossa di assestamento ha condizionato l'attività dei soccorritori in Venezuela. Un terremoto piuttosto forte di magnitudo 5.1 che tra l'altro ha modificato l'assetto del palazzo dove erano impegnati i vigili del fuoco italiani. Cercavano una donna con due suoi figli, ma dopo quasi 20 ore hanno deciso di rinunciare per la mancanza di segnali di vita e poi per il rischio di cedimento strutturale. È stato arrestato per omicidio stradale il ventenne che in moto ha travolto e ucciso una quindicenne a Messina. La ragazzina è morta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista è rimasto ferito. Si attendono i risultati degli accertamenti su droga e alcol. Rischia il Brasile, prima grande impegnata nei sedicesimi di finale dei mondiali. Fra un'ora la sfida al temibile Giappone. Il CT dei brasiliani Ancelotti risponde così a chi gli chiede cosa abbia portato alla nazionale brasiliana in quest'anno di lavoro.
13: Ti posso dire su cosa abbiamo lavorato?

0: abbiamo lavorato soprattutto, diciamo, nell'organizzare una squadra con delle grandi individualità, e tutto il lavoro fatto in tutto questo anno è per cercare di avere una squadra che può sfruttare le grandi individualità che c'ha. Ci siamo riusciti. Aspetta 15 giorni e lo sappiamo.
1: Torneo Wimbledon di tennis, Sinner 2-2 contro il serbo Kecmanovic nel quinto e decisivo set, l'azzurro in vantaggio 5-2, sta andando male Darder invece, che è sotto di 2 set contro l'americano Quinn. Capital News torna alle 19, ma fra pochissimo inizia il TG0.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nel corso delle prossime ore tempo buono su tutta la penisola, con cieli ovunque sereni. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli del tutto sgombri da nubi ovunque, comprese le aree montuose. Nel pomeriggio condizioni di caldo intenso e opprimente nelle pianure del centro-nord, con massime fino ai 38-39 gradi, afa diffusa lungo i litorali. Prenderanno forma invece forti acquazzoni o temporali pomeridiani sui rilievi alpini, appenninici e localmente sulle alte pianure del nord, altrove invece continuerà a splendere il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Grandissimo David Bowie quando faceva il Plastic Soul, a suo dire, cioè reinterpretava a modo suo un po' il soul, la musica nera, ed era grandissimo. Young Americans su Radio Capital, attenzione, è tornato.
1: Chi?
0: Chi?
1: Sinner.
0: Lui e lui, tu Edoardo Buffoni e anche Sinner. Vai con la sigla.
2: Qua in carcere la Repubblica Italiana perde la faccia.
3: Io sono innocente, io non ho assunto EPO.
4: L'incontro con la droga moltiplica le difficoltà.
5: Deputata Pozzolo, prosegua.
6: Parliamo come se fosse Temptation Island.
7: Vuol dire che ci abitueremo al clima caraibico.
8: TG0.
9: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Eccola qui, la nuova sigla che già dice tutto e ti accoglie a braccia aperte. Caro Edoardo Buffoni, bentornato.
1: Doris, ciao. Che meraviglia. Tornare, ma no, uno sta una settimana al mare, è bellissimo
0: stare al mare e poi tornare ed essere accolti. Fammi salutare anche Fabio Amoroso che è in regia, il nostro Emanuele Denina, anche lui ritornato, e Giulia Pesola, la nostra stagista.
1: Allora, ma hai visto che io sono tornato? E chi ti nel minuto in cui io sono tornato, senti chi è tornato? Sinner, che ha vinto il primo turno di Wimbledon. Senti, ora sta parlando, eh?
0: Sì, sentiamo.
10: È un enorme onore cominciare il torneo.
1: Tradotto da Sky.
10: Essere il primo giocatore che entra su questo campo. Ero un po' teso all'inizio. Non ho giocato al meglio, però sono riuscito a entrare in partita. Era anche la prima partita sull'erba. E sono contento di aver rovesciato. Il terzo set è stato difficile da mandare giù. Grande onore giocare davanti a voi, il gesto rivolto.
1: Eccolo qua,
0: che
1: eccolo
0: bellezza.
1: Qua.
0: Allora, sì, perché è stata soffertissima questa partita.
1: Allora, io sono tornato, è tornato il tennis e tu Doris ti sei dovuta sbomballare un pomeriggio con Giulia, con Fabio, con Emanuele, a vedere soprattutto Emanuele che poi queste partite le prende.
0: Soffre tanto.
1: Le prende leggere. Cioè sembra che è lui in campo, Emanuele in campo sull'erba di Wimbledon. Comunque sì, è stata una vittoria, un ritorno molto sofferto perché ha perso il primo set, poi ha vinto il secondo, quindi uno pari, poi ha riperso il terzo, a quel punto era sotto 2-7-1 e poi ha concluso 6-2-6-3. Durante questo match si è fatto male perché ha preso una storta all'anca, al ginocchio, non si è ben capito, ed è spuntata anche una macchia, la vedi quella una macchia rossa di sangue sulla parte superiore del piede, sulla scarpa da ginnastica.
0: Aiuto. Mistero della macchia, si sarà fatto male, avrà
1: forse
0: sbattuto,
1: una vescica, forse
0: non sappiamo. Comunque, grandissimo Sinner, non sembra neanche umano. Eccolo qua. Senti, è tornato Sinner, sei tornato tu, il caldo è rimasto pari, uguale esattamente quello che avevamo lasciato.
1: Picco bollino rosso in più di 20 città in Italia, 37-38 gradi, 40 gradi in molte città, sì. Anche oggi, ma
0: sembra... ragazzi, il gadget, no, intanto Parigi respira, sì. 14 gradi all'alba, e ormai Parigi era diventata la misura del caldo europeo, di questa grande crisi di calore, e quindi pare che stiano arrivando le perturbazioni anche qui. A Milano c'è già l'allerta gialla per i temporali, e quindi
1: si passa
0: dal caldo torrido,
1: dal bollino rosso all'allerta
0: giallo per i temporali. Però sì, vi dico che adesso volevo fare un piccolo sondaggio veloce con i nostri ascoltatori. Chi di voi ha il gadget di questa estate 2026? Io non lo sapevo, ma sento sempre più gente che ce l'ha.
1: Per via del caldo?
0: La coperta rinfrescante.
1: Ma
0: esiste la coperta rinfrescante?

0: la coperta termica?
1: No, esiste quella rinfrescante, attenzione, non è elettrica, non c'è il ghiaccio dentro. Dentro ha praticamente materiali a cambiamento di fase che si chiamano PCM. No, è una cosa bellissima, se vuoi dopo te la racconto, perché l'hanno inventata i giapponesi.
0: Tecnologica.
1: No, è quello che tu sperimenti quando ti metti su un lenzuolo, no? Ti appoggi e senti il fresco, poi dopo un po' ovviamente invece torna subito, si adatta al tuo corpo, il tessuto, e torna caldo. Poi metti la gambina su un altro lembo di lenzuolo ed è di nuovo freddo, è esattamente quello. Allora,
0: come un cuscino che non devi rigirare.
1: Sì, esattamente. Fantastico. Esattamente, più è alto il Qmax, cioè che è praticamente il flusso massimo di calore che passa dalla pelle al tessuto, e più questa coperta funziona.
0: Ma quanto costa sta coperta?
1: Vanno dai 20 ai 100.
0: 100.000?
1: Però il Qmax deve essere altissimo, eh. Tu pensa che la seta, che è bella fresca, ne misura 0,19, e per avere una coperta un pochino fresca di queste rinfrescanti 0,10 watt a centimetro quadrato di pelle.
0: Ma non ho capito, ma di cosa è fatta sta coperta?
1: È di questo tessuto qui che praticamente riesce a succhiare il corpo calore dal corpo.
0: Ma si compra online?
1: Si comprano. Voi ce l'avete?
0: La coperta rinfrescante.
1: E poi io dico, ma perché ti devi mettere una coperta, per quanto rinfrescante? Non te la mettere, stai così. Perché quella ti toglie un po' di calore, però è una cosa temporanea. Poi
0: speriamo di poter respirare nelle prossime ore.
1: Va bene, staremo a vedere. Intanto lo facciamo con la musica, che un po' di refrigerio lo dà. Elton John, a Capita.

0: eleganza Sir Miss Elton John con Little Gene su Radio Capital, 18 e 18 minuti. A Milano è già arrivato il temporale, 40 minuti di sbudubom, budubom, budubom, fa più caldo di prima.
1: Un po' Hong Kong, un po', no?
0: Sì, è un po' Hong Kong, un po' i monsoni, e intanto le coperte rinfrescanti si usano tantissimo per gli animali, per i cani, e quindi è qualcosa che funziona in effetti, un po' aiuta, caro Edoardo.
1: Aiuta, tutto aiuta. Comunque diciamo che i temporali sicuramente sono dovuti anche al, diciamo, all'accumulo di umidità e di caldo, il mare caldo, quindi sappiamo che insomma tutto un po' si lega nel cambiamento climatico, no? Il gran caldo e poi anche eventi atmosferici estremi. Speriamo non sia il caso di questa ondata dei temporali, perché poi anche c'è i temporali portando comunque pioggia, sono comunque una benedizione, no? per l'agricoltura anche.
0: Quello sì, è così. Certamente.
1: E quindi ci hanno colpito molto, Doris, le parole, le avete sentite anche nella nostra sigla, del presidente del Senato Ignazio La Russa. Sono parole di qualche giorno fa. Allora, il presidente del Senato Ignazio La Russa presentava l'altro giorno in pubblico, davanti al pubblico, un libro di un europarlamentare di Fratelli d'Italia che si chiama Nicola Procaccini, che è L'ecologia dei conservatori, un libro che ha la prefazione anche di Giorgia Meloni. Quindi diciamo, no? Cosa vuol dire l'ecologia per i conservatori? E La Russa fa un po' un elogio di questo libro di un suo collega di partito, e ci sta. Quello che però emerge appunto sono frasi sinceramente scioccanti, nel senso, no, dette con un fare ironico, ma stiamo scherzando. Allora, La Russa dice: ci lamentiamo tanto per il caldo, un po' come a voler negare il riscaldamento globale, dice tutto sommato poi questo caldo caraibico, se si sono abituati ai Caraibi, ci abitueremo pure noi. Tutto vero, tutto detto dalla Russa, sentite.
2: Questo libro trovate delle cose che falcidiano alcuni luoghi comuni, per esempio sulla ineluttabilità del cambiamento climatico. Ma il cambiamento climatico, ad esempio, dicono: oddio, sta arrivando in Europa un clima caraibico, no? Ma i Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono. Vuol dire che ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo.
1: Cioè, ma che vuol dire?
0: Cioè? Ma era facile allora, bastava adattarsi.
1: Esatto, peccato che per esempio i nostri coltivatori, i nostri allevatori non allevano ananas o mango caraibico, ma delle culture che sono a rischio con il caldo, no? La Coldiretti, per esempio, stima cali produttivi fino al 60% per alcune colture, perché si seccano i campi, arriva poca acqua, no? I danni complessivi per il settore superano i 20 miliardi di euro nell'ultimo quadriennio. Non lo dice, che ne so, la Schlein o Conte, lo dice la Coldiretti, che è una voce molto ascoltata dal governo, no? E parliamo anche per esempio dello stress termico degli animali, parlavi delle coperte termiche che producono meno latte, fra il 15 e il 40% in meno.
0: Sì, certamente il cambiamento climatico non produce nulla di buono per l'agricoltura. Va anche detto che sappiamo che c'è il bollino rosso, no? E quindi il Consiglio dei Ministri ha concesso delle misure che consentono l'accesso in deroga alla cassa integrazione in caso appunto delle attività per il caldo estremo, di sospensione di queste attività, perché si è arrivati al paradosso. Adesso si cominciano a raccogliere le balle di fieno di notte, cioè in Puglia
1: perché fa troppo caldo. Quindi comunque noi non capiamo questa roba del clima caraibico, non siamo i Caraibi, abbiamo un altro clima, e quindi diciamo questa ironia, no? Sfata molto i miti sul cambiamento climatico. Ragazzi, siamo ancora a questo livello. Il cambiamento climatico esiste, c'è. Poi possiamo non essere ansiosi, possiamo non essere allarmisti, ma c'è. Cioè, ancora siamo qui a negare questa roba. È ovvio che ci sono estati caldi, è una roba ciclica, ma è ovvio che le temperature medie sono comunque in aumento. E il dire che noi ci abituato, tanto ai Caraibi si sono abituati, ma che vuol dire che siamo nei Caraibi noi? È l'Europa, no? È un clima temperato.
0: No, può darsi che ci abitueremo, ma la politica nel frattempo ha l'obbligo di fare qualcosa per sostenere la politica, la sopravvivenza degli esseri umani.
1: Sul clima caraibico. Poi, a proposito sempre di questo libro, un altro

0: Tra, ragazzi, sentite questa, questa qua è una frase pazzesca di La Russa. Allora, questo libro ovviamente di questo esponente delle Fratelli d'Italia, ricordiamo appunto, si chiama L'ecologia dei conservatori, e a un certo punto in questo libro si fa un ragionamento di cui parla anche La Russa. Siccome proteggiamo la natura, lo dobbiamo anche, insomma, collega le tartarughe al diritto delle donne ad abortire. Sentite la frase di Ignazio La Russa.
1: Il progressivismo non significa progresso. Spiega, senza voler dire che è giusto o sbagliato, che ci sia una contraddizione, dice il libro, tra chi giustamente, a me piacerebbe, sta lì anche notte e giorno a proteggere le uova della tartaruga di mare, che viene e poi se va guai a chi non fa nascere il tartarughino, ma se poi c'è un uovo, un ovulo, un feto di donna che deve nascere, se non nasce, e chi se ne frega? C'è un po' di contraddizione.
0: Cioè, non ho capito, ma le donne, voi siete tartarughe?
2: No, cioè voglio dire, che differenza c'è tra una tartaruga e una donna?
0: È così.
2: È uguale, no?
0: Così perché come proteggi le uova delle tartarughe caretta caretta,
2: proteggi, cioè, anche,
0: quindi no all'aborto, vabbè.
2: No, non so. Sì, cioè vorrei non commentare.
0: Non voglio commentare.
2: 18:24 minuti, c'è la nuova canzone di Francesca Michelin, ve la fa sentire Capilan.

Saga comanda color, 18:27 minuti. Francesca Michelin, senti, a proposito delle teorie ambientaliste di Ignazio La Russa, il presidente del Senato, ha risposto Stefano Mancuso, che è una delle voci più autorevoli quando si parla di ambiente, no? Il neurobiologo, noto divulgatore scientifico, dice sempre delle cose molto nette, come dire, sostenute da dati, certo, da dati di metodo scientifico. Esatto, lui ha detto innanzitutto che le città rispetto agli anni 60, le nostre città italiane, sono quasi 4 gradi in media più calde. Questo è, non c'entra la democrazia, la propaganda, sono i dati. E ci sono 1,52 gradi in più in media e si sentono, cioè come avere la temperatura corporea da 36 a 37 e mezzo, fa una bella differenza. E poi fa un discorso molto più allargato, e in cui dice che praticamente stiamo andando sempre di più a vivere nelle città in un periodo storico in cui le città diventano luoghi invivibili, e quindi bisogna affrontare, bisognerebbe che la politica cominciasse a farlo, delle politiche di cambiamento vero, bisogna piantare gli alberi.

0: Sì, no, no, assolutamente sì. Gli alberi sono un fattore di abbassamento delle temperature. E togliere asfalto, togliere, diciamo, no, togliere cemento e mettere terra e alberi è sicuramente abbassa la temperatura. Ma infatti il punto non è essere, diciamo, per forza catastrofisti, perché le cose si possono fare.
1: Certo.
0: Ci sono un sacco di investimenti che le aziende e lo Stato possono fare: piantare alberi, investire in energie da fonti non fossili, prevenire, diciamo, mettendo al sicuro le infrastrutture del paese, assicurarci meglio, e sono cose che con tanta pianificazione si possono
1: migliorare.
0: Da subito.
1: Mancuso dice 6 mesi, basterebbero 6 mesi. Certo, bisogna adeguarsi un po', non possiamo avere tutto, quindi forse qualche parcheggio ce lo possiamo scordare, dobbiamo lasciare la macchina e prendere più mezzi pubblici quando possibile, ma si può fare, si potrebbe fare in 6 mesi, quindi...
0: Beh, oddio. Sì, non lo so, lasciare la macchina e prendere i mezzi pubblici in 6 mesi, ho qualche dubbio in alcune città specialmente.
1: In alcune città,
0: però,
1: sì.
0: Diciamo, si può cominciare a lavorare.
1: E quindi cominciamo a lavorare, sarebbe bellissimo.
2: IG Zero.
3: Noi siamo persone ben educate.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Radio Capital Yacht Rock.
4: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Al Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito, registrazione su Eventbrite.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
8: Wow.
7: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
10: Dottore, telefono per mio marito.
11: Mi dica, che succede?
10: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
11: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
12: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
13: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro.

0: 100 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 126 di in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Love Dreams di Billy Joel su Radio Capital al TG0 in questa giornata torrida, con Roma deserta ma infuocata dal caldo. Allora, l'abbiamo già sentita con piacere perché è una voce veramente molto autorevole e anche molto appassionata.
1: Sì, stiamo parlando della dottoressa Francesca Albanese, che come sapete è la relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato. Quindi parliamo di Gaza, parliamo della Cisgiordania, ed è un piacere tornare a parlare con questa persona autorevole e appassionata. Buonasera, dottoressa Albanese.
2: Buonasera, buonasera a voi e alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Capital.
1: Allora, eccoci qua. È uscito un nuovo libro per Rizzoli, si intitola La luce del risveglio, dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà. Partendo proprio dalla Palestina, faccio io la prima domanda, Doris. Dottoressa Albanese, qual è la situazione nella striscia di Gaza in questo momento? Perché poi rischiamo, no, di perdere l'attenzione, visto che ci sono ovviamente altre crisi nel mondo.

0: mondo, geopolitiche, però vorremmo sapere estate 2026 la situazione delle persone che abitano nella striscia.
1: Sì. Mi fa piacere partire da Gaza, perché a Gaza la situazione è ormai veramente penosa, non credo che ci siano altre parole. Cioè, tutto quello che si poteva dire su Gaza è stato detto, ma anche sulla Cisgiordania la situazione è veramente devastante e se ne parla poco, quindi cercherò di aiutare chi ci ascolta a capire. Non è una crisi geopolitica, è una crisi di proporzioni umanitarie devastanti, ma per ragioni politiche e per mancanza di rispetto della legalità. Se si fosse rispettato un decimo di quello che il diritto internazionale prevede, a Gaza non si starebbe così. Ormai c'è la maggior parte dei residenti, che sono 1.800.000, stipati in tende di fortuna. Ecco, si parlava all'inizio, prima di questo servizio, di quanto sia torri da Roma, di quanto sia torri dall'Italia. Immaginatevi di stare nelle temperature cocenti del Medio Oriente sotto tende di plastica, sopravvissuti a 2 anni di bombardamenti feroci, privati del cibo, privati delle medicine. È veramente una situazione che non si dovrebbe vedere nel 2026. E Israele continua a bombardare. Dal cosiddetto cessate il fuoco, Israele ha ucciso 1.100 persone, 1.100 persone a mezzo di bombe, ma anche di cecchini. Cioè, ormai l'hanno detto, ma l'ha detto qualsiasi persona che si occupi di Palestina, che Israele, anche una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite, Israele commette atti di genocidio, tra cui mira ad ammazzare i bambini. Ad ammazzare, a lasciarli senza i mezzi di sussistenza. E quindi la cosa che sconvolge dinanzi a questo è perché nel 2026 tutti noi, che sappiamo quello che Israele sta facendo, ne capiamo la gravità, non riusciamo tutti assieme a fermarlo.
2: Ecco, infatti,
1: nel senso, non siamo nel 1934,
2: Ma infatti, dottoressa, le volevo chiedere questo. Allora, 4 anni fa, quando lei ha preso in carico appunto il ruolo di relatrice speciale ONU sui diritti dei territori occupati, era l'unica voce, no? Una delle pochissime voci. Adesso, in un anno, credo che la consapevolezza sia maggiore. Adesso tutti abbiamo visto, nessuno può più dire non lo sapevo. Che cosa possiamo fare noi semplici cittadini? Hanno senso le azioni di boicottaggio? C'è qualcosa che davvero possiamo fare?
1: Assolutamente sì, c'è tantissimo che possiamo e dobbiamo fare, e parlo in seconda persona plurale, perché e da cittadina anche io mi sento chiamata a fare di più. Dobbiamo innanzitutto informarci e capire l'importanza di questo momento, di quello che sta succedendo, non solo per una questione di solidarietà col popolo palestinese, ma per una questione di preservazione del nostro spazio democratico stesso. Perché io continuo a dirlo, e lo dico veramente prendendomi dei grossi rischi, perché le sanzioni e le minacce di morte che continuano a farsi pressanti e invadenti nei confronti di miei e nei confronti della mia famiglia mi vengono rivolte per quello che denuncio, che non è soltanto una situazione catastrofica in Palestina, ma è la complicità di stati, di organizzazioni private, anche di università, di banche, di un sistema commerciale che sta sostenendo e approfittando, sta attraendo degli utili importanti dalla morte di bambini, certo, e dei loro genitori. Cioè, facciamo parte di un sistema che è interconnesso, e per questo dobbiamo informarci anche sulle aziende che vanno boicottate. L'Italia, ha veramente giocato un ruolo ci vergogneremo per anni a venire in questo genocidio, perché abbiamo difeso e anche armato le forze israeliane. Cioè, quello che fa la Leonardo, che continua a fare la Leonardo, è sconvolgente. Certo, adesso c'è un procedimento giudiziario contro la Leonardo, però non si fermano le forniture di armi, questo, e di servizi di intelligence. Poi soprattutto quello che produce Israele noi lo compriamo, quindi siamo più spiati, via più controllati.
0: Quindi appunto è la consapevolezza, e appunto di essere dentro un sistema che è connesso anche con Israele, ma è questa consapevolezza che è il risveglio che sta nel titolo del suo nuovo libro, Francesca Albanese, questa luce del risveglio. Cos'è questo risveglio?
1: Sì, Sì, infatti questo libro è veramente l'ultimo, è tutto il fiato che mi restava in petto, rivolto verso il mio paese, perché comunque scrivo in italiano perché voglio essere prima di tutto ascoltata, cioè ho un vincolo di responsabilità molto forte nei confronti soprattutto dei più giovani e delle più giovani in questo paese. Il risveglio, appunto la consapevolezza è importante, ma è un inizio, non è tutto. Dopo, una volta che ci si sveglia, poi bisogna agire per cambiare le cose dal punto di vista politico, economico, altrimenti non ne usciamo vivi. E perché questa cosa dovrebbe interessare gli italiani? Perché quello che si è fatto a Gaza è un sintomo di quanto venga disattesa e violata la Costituzione in questo paese. In questo paese, che appunto io sono in Sicilia in questo momento, ho appena finito degli incontri bellissimi, molto molto toccanti con i procuratori antimafia. Perché qual è la connessione tra la mafia, la Sicilia e la Palestina? È proprio la connivenza tra l'economia e la politica, ed è il fatto che se non si passa all'azione ci si ritrova tutti schiavi.
2: Allora, dottoressa Albanese, sempre piacevolissimo e interessante. È interessante sentire quello che lei dice. La luce del risveglio dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà edito da Rizzoli.
0: Grazie per il suo lavoro, dottoressa
2: Albanese. Informiamoci e leggiamolo. Grazie, buon lavoro.
1: Ringrazio tutti voi e buona lettura. Ciao, alla prossima.
3: TG0.

0: se non i Depeche Mode, Never Let Me Down Again, canzone straordinaria. Lo dicevamo a microfoni spenti insieme al direttore Buffoni, hanno sempre fatto cose avanti nei tempi. Allora, questo è il TG0 di Radio Capital.
1: Allora, lasciamo i racconti comunque sempre molto molto puntuali di Francesca Albanese su Gaza. È sempre, vogliamo sempre mettere i riflettori accesi su quelli, però vogliamo alleggerire con una cosa, che un articolo che abbiamo letto su Fanpage che ci ha molto incuriosito.
0: Sì, stranissimo.
1: E che riguarda un po' quelle persone che vi sarà capitato, no? Persone che hanno dei numeri di telefono mobile molto semplici, molto, no?
0: Che ti ricordi?
1: Tanti zeri, tanti numeri uguali, tante cifre uguali.
0: Beh, un tempo Capital aveva un numero che alla fine era 70 80 90, adesso lo ricordo,
1: 3886 70 80 90.
0: Quello era stato chiesto appositamente perché la musica
1: 70 80 90,
0: le decadi,
1: sì,
0: della musica che insomma che passiamo prevalentemente.
1: Anche 342 342 2190, diciamo, non è, cioè, è abbastanza
0: facile da ricordare.
1: Allora, il punto è che in effetti esiste un commercio legalissimo di numeri telefonici, cioè tu lo acquisisci e lo puoi rivendere su dei siti, e quindi chiaramente poi magari pagando ottenere un numero che ti piaccia, che ti,
0: sì,
1: dica qualcosa, che sia facile da memorizzare.
0: Ma tipo potrebbe essere un 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3.
1: Esatto, e che alla fine sono 10-3.
0: Sì.
1: È quello che in realtà ha un italiano anonimo, che però diciamo ha dimostrato che lui ce l'ha veramente questo numero, è un collezionista di SIM. E
0: sì,
1: ci sono i collezionisti di SIM che vanno appunto a cercare questi numeri. Lui c'ha questo numero che è entrato nel Guinness World Record come maggior numero di cifre identiche consecutive e maggior numero di cifre identiche in un numero di cellulare, e quindi lui sta nel Guinness,
0: sì,
1: e compra e vende SIM.
0: Povero, non vorrei essere al suo posto perché lo chiameranno un sacco,
1: esatto,
0: di importuni.
1: Siccome è un tipo di numero che tu magari lasci quando non vuoi dare il tuo vero telefonino in un forum online, un'azienda così, quindi molti call center lo richiamano e lui ovviamente non risponde, e lui stima che questa SIM potrebbe avere un valore sul mercato fino a 2 milioni di euro, ma lui non la vuole vendere perché
0: la tiene lì.
1: È un collezionista, e lui peraltro ha, diciamo, e quindi per esempio quanto costa, vuoi sapere altri prezzi così, no? Vuoi farti la bocca così, per esempio un 350 887 887 in vendita a 99 euro.
0: Ma questo si può
1: che
0: fare.
1: Che facilino, no?
0: Senti, io vorrei invece il 340, che ne so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Esiste, ce l'ha sempre lui.
0: Ce l'ha sempre lui.
1: È la sequenza più lunga crescente, per esempio.
0: Ah.
1: Vabbè, e niente, avevo imparato
0: che c'è
1: questo.
0: Ma c'è anche al contrario? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0?
1: C'è anche quello.
0: Ce l'ha anche lui, sempre lui. Vabbè, non so che cosa te ne fai poi di un numero, vabbè, si può ricordare facilmente.
1: Pensa che il 337, 338, 339 costa 5.000 euro.
0: Tanto.
1: Nel mercato delle SIM.
0: Tanto. Ecco, allora, no, non spenderei mai questa cifra per un numero di telefono, ma avrei pagato, e poi ho scoperto dopo che si poteva fare, per la targa dell'auto nuova avrei preferito avere delle lettere, dei numeri che avevano un senso per me.
1: Vabbè, ma avete qualche numero semplice? Mostrateci via WhatsApp il vostro numero semplice.
0: Ma tanto li vediamo,
1: semplice,
0: perché se voi scrivete al 342 342 2190 007 007, noi vi becchiamo se avete il numero semplice, siete recordman oppure no. Sentiamo

0: Ho visto anche degli zingari felici, Luca Carboni e Riccardo Sinigaglia insieme a Radio Capital. No, ma ci sono dei numeri, bellissimo, hanno i nostri ascoltatori, bellissimi. Non li leggiamo tutti.
1: Non diciamolo per intero, perché sennò poi magari così, però un po' di privacy. Però questo 444-0044,
0: no, è bello.
1: Come ultimi numeri, non male.
0: Ma poi c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice, adesso ne sono arrivati talmente tanti, mm-hmm, che l'ho perso. Dice che la chiamano spesso persone cinesi, Andrea, sì, perché questo numero per i cinesi porta fortuna ed è un 7488888.
1: A 58, pare
0: 58
1: un IBAN. Così. Poi vabbè, Michele ha il numero che finisce con 007, un sacco di battute il numero degli anni. Però vedi, Sara dice 84, mio anno di nascita, il suo numero contiene ben due volte 84. 84844. Beh, molto,
0: vedi,
1: bello,
0: che
1: molto bello.
0: No,
1: molto
0: io
1: bello.
0: Impazzisco per questo che non dico intero, 2130130.
1: Bellissimo. Bello. Ma scusa, 8881777, ma io sono invidia pazzesca, ragazzi. Che bei numeri.
0: Il mio è un po' fesso come numero di telefono. Va bene, comunque sappiate che c'è un mercato legale,
1: sì, sì,
0: di SIM con numeri rari, quindi volendo potreste rivendervelo.
2: As my English professor, Michael James.
3: Questo è un territorio libero.
4: TG0.
5: Viva la democrazia.
6: Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
7: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
6: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro.

0: e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
2: Ma cosa dici?
1: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
2: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
3: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Right. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
8: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
7: Il crimine racconta la storia di un paese.
8: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
9: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
12: Waterstick dall'Angelica.
13: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per l'emergenza caldo in Italia. Oggi sono 22, ma domani e mercoledì saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. A Genova sono morti due anziani, si tratta di un uomo e una donna, proprio per i postumi di un colpo di calore. Il caldo estremo non pesa solo sulla salute, ma rischia di frenare anche l'economia italiana. Andrea Lucatello.
14: Secondo uno studio di Allianz Trade, ogni grado oltre i 30 riduce la produttività del lavoro di circa il 3%, mentre aumentano i consumi energetici per l'uso dei condizionatori. Le stime parlano di un impatto potenziale sul PIL fino a 126 miliardi di euro nei prossimi decenni. A soffrire saranno soprattutto investimenti e consumi. La spesa delle famiglie potrebbe diminuire di oltre il 4%, mentre gli investimenti rischiano di crollare di quasi il 13%. Eppure, sono una piccola parte delle piccole e medie imprese ha adottato misure per affrontare le ondate di calore. Gli esperti chiedono interventi urgenti, infrastrutture più resilienti, tutela dei lavoratori esposti alle alte temperature e investimenti per adattare il sistema produttivo ai cambiamenti climatici.
13: Questa mattina è diventata ufficiale la data della sentenza per il crollo del ponte Morandi. Dopo 4 anni di processo sarà pronunciata il 16 luglio. La Procura di Genova ha chiesto quasi 400 anni di carcere per 56 dei 57 imputati. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è quella chiesta per l'ex amministratore e delegato di Aspi Giovanni Castellucci. Jannik Sinner solo al quinto set all'esordio al torneo di Wimbledon. Il tennista italiano fatica più del previsto contro il serbo Kecmanovic, si ferisce a un'unghia ma poi vince 3-2. Niente da fare per Luciano Darderi, battuto in 3 set dallo statunitense Quinn. Mondiali di calcio, terzo minuto di gioco, Brasile 0, Giappone 0, siamo ai 16esimi di finale. Capital News torna alle 20.

0: fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
2: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.

0: su Radio Capital, 19:08. Buonasera dal TG0 che ha ritrovato il direttore Edoardo Buffoni.
1: Eccoci presente insieme a Doris Zaccone.
0: E al nostro Emanuele Denina, Fabio Amoroso e alla stagista Giulia Pesola. Eccoci qua.
1: Allora, intanto siamo all'ottavo minuto di Brasile-Giappone 0-0, anche se il Brasile ha avuto una bella occasione da gol proprio nella squadra, i Verde Oro, allenata da Carlo Ancelotti.
0: Senti, ora,
1: le tue simpatie vanno più così al Brasile o al Giappone?

0: molto affascinata,
1: molto giapponesista,
0: anche dal Giappone, no?
1: Sì, sì. Però cuore diviso in due, perché il Brasile ovviamente è per me ancora l'immagine del calcio, cioè simbolicamente
0: sushi o caipirinha.
1: forse sushi, so. Ma tanto sulla
0: asado,
1: carta
0: asado, come si chiama lo spiedino, quello di carne che fanno in Brasile? Mi hai mangiato al ristorante brasiliano questa carne infilzata,
1: però,
0: buonissima,
1: buona, e credo che non abbia speranze il Giappone. Le ultime parole famose, non lo so.
0: Comunque, il Giappone è una nazionale asiatica, la più forte delle asiatiche, insomma.
1: Non soffrirò per
0: ma noi italiani, no? Abbiamo Carlo Ancelotti, comunque un allenatore italiano del Brasile, però sappiamo anche che il Brasile ha quante coppe del mondo ha vinto il Brasile?
1: Qua 5. Noi ci ha superato 4.
0: Nel senso, noi comunque dice no, non mi vai a 6.
1: Non mi vai a 6 perché sennò non ti prendiamo più, anche perché.
0: Allora, intanto a farli mondiali, farli non sarebbe male, va bene.
1: Esatto,
0: a proposito, nei giorni scorsi Giovanni Malagò è stato eletto nuovo capo della Federcalcio. Vedremo cosa combinerà. Va bene, comunque c'è un campionato che è in corso nella fase più bella, quella delle partite dentro o fuori, come si dice, e c'è un altro campionato in corso che è quello della politica, che va la finalissima, però è l'anno prossimo, cioè le elezioni politiche parlamentari. Perché, ridendo e scherzando, Giorgia Meloni è stata comunque, ha vinto le elezioni nel 2022, 23, 24, 25, è 5 anni, ci siamo, finisce la legislatura, ora non si sa bene se si voterà primavera dell'anno prossimo o invece autunno dell'anno prossimo, quindi insomma è ancora tutto da decidere. C'è questa legge elettorale che stanno cucinando un po' per avvantaggiare il centrodestra, ma vedremo. Però quello che spicca è un grande problema che è sorto nelle file del centrodestra, è il problema del generale in pensione Roberto Vannacci. Detto in pensione perché Vannacci è del 68, per cui quanto c'ha? 58 anni.
1: Beh,
0: comunque è pensionato
1: giovane, però.
0: Però mi sa che i militari vanno in pensione presto? Militari all'ascolto, a che età andate in pensione?
1: Esatto, forse dipende dalle missioni. Fatte,
0: e ricordiamo che Vannacci è stato anche sospeso nell'ultima parte della sua carriera per via del libro Il mondo al contrario che ha pubblicato, che era contro i codici deontologici. Ma comunque tutto questo sono parentesi. Allora, ieri cos'è successo, Doris? Che Matteo Salvini ha parlato di Vannacci, perché sapete che Matteo Salvini l'ha inventato in qualche modo lui, il generale Vannacci, candidandolo al Parlamento europeo per la Lega. Nella Lega,
1: sì.
0: E ha preso un botto di preferenze, più di 400.000, quindi Vannacci è andato all'Europarlamento, nel giro di un paio d'anni se n'è andato e ha fondato un nuovo partito, Futuro Nazionale. Futuro Nazionale ha ufficialmente sorpassato nei sondaggi la Lega. La Lega Pagnoncelli la dà al 5,6, Futuro Nazionale è al 6. Qualcuno dice che può spingersi fino al 10%.
1: E che cosa ne pensa Salvini?
0: Esatto, ora Salvini quindi gli hanno chiesto ieri al congresso dei giovani della Lega: ma con Vannacci faresti una coalizione? E Salvini ha risposto così:
2: io non porto rancore, la delusione più umana che politica dura qualche ora, poi si cambia pagina. Ecco, sicuramente, visto che gli abbiamo aperto le porte di casa nostra e gli abbiamo consegnato il nostro onore, rimangiarsi nel giro di qualche settimana tutta questa apertura da parte poi di un uomo in divisa, che teoricamente dovrebbe essere cresciuto nel nome del rispetto, della parola, degli ideali e del sapere fare squadra, è stata una delusione. Mi freghi una volta, ma non mi freghi la seconda volta.
0: Ecco, la seconda volta no, però diciamo che l'operazione Vannacci alla fine Salvini l'ha proprio concepita come una grande svolta, e poi si è coltivato in casa uno che gli sta prendendo un sacco di voti e di dirigenti, capito? In nome di questa destra molto estrema su cui Salvini ha puntato, cioè nel senso che Salvini ha spostato la Lega di Umberto Bossi, certo non era un signore diciamo molto pacato Umberto Bossi, ma era una Lega federalista del nord, lui l'ha portata su posizioni che poi sono quelle di Vannacci, quindi grande concorrenza ora.
1: Infatti, ma tu come la leggi questa cosa? Perché secondo te alla fine si farà questa alleanza, perché comunque con il 10% Vannacci dove va?
0: Esatto,
1: che è tantissimo,
0: esatto.
1: Che succede però?
0: Io scommetto il mio euro, tipo scommessa dei mondiali, che alla fine l'alleanza la faranno, però magari mi smentite, mi direte buffoni, non capisci niente di politica, perché appunto se tu l'anno prossimo vai col 6-7%, se Vannacci non andrà nella coalizione rischia seriamente di danneggiare, spaccare la destra e far vincere quindi il centro-sinistra, che è quello che poi dice Giorgia Meloni. Quindi secondo me alla fine, al di là dei proclami, dei tira e molla, alla fine anche Giorgia Meloni, anche Matteo Salvini, anche Tajani ingoieranno il rospo Vannacci e se lo metteranno nella coalizione. e in modo da non perdere le elezioni. Però non lo so, poi magari le cose
1: però
0: cambieranno.
1: Però a scapito di tanta coerenza, ma come? Certo. Esci

0: la Lega che dice io sono nudo, puro e poi invece rientri nella coalizione, non lo so, però.
1: Però comunque il potere piace,
0: Lo
1: le
0: vedremo,
1: poltrone piacciono un po' tutti.
0: Instabilità comunque a destra.
1: Allora possiamo dire che per una volta la destra fa la sinistra, cioè nascono nuovi partiti che complicano la situazione, incredibile, incredibile.
0: E che non si sa come

0: La canzone che gli U2 dedicarono a Billie Holiday, che appunto veniva chiamata Angel of Harlem, in onore del quartiere newyorkese dal quale lei proveniva.
1: Sei mai stata ad Harlem?
0: No, sì, sono stata ad Harlem.
1: Ci sono appunto poi frequentare, insomma, queste messe col gospel.
0: Bellissimo, no? Che è un'esperienza incredibile. Allora,
1: io sto guardando la cartina del meteo.it d'Italia e vedo più nuvolette con il fulmine che sole.
0: Sì.
1: Quindi sono arrivati temporali.
0: Arrivata
1: la bufera.
0: Allora, da Milano continuano a mandarci immagini, perché prima vi abbiamo detto.
1: Ma solo da Milano.
0: Allerta gialla a Milano, perché sì. A Parigi questa mattina finalmente all'alba c'erano 14 gradi.
1: Ma hai visto quel fulmine che ha beccato proprio l'antenna del parafulmine della Torre Eiffel?
0: Che paura. Che paura. Sì. Però abbiamo capito che funziona un po' come gabbia, no?
1: Esatto, abbiamo capito che lo stesso Eiffel nel progettare la Torre Eiffel, questa è una torre di ferro, questa, voglio dire, no, un attimo così spicca in alto, e ha costruito dei parafulmini, ce ne sono 8, uno in cima e gli altri a far da corona, che scaricano direttamente l'energia sulle 4 colonne portanti, che in qualche modo scaricano a terra e proteggono come una gabbia di ferro dall'interno. Quindi se tu ti trovi al momento del fulmine dentro la torre, sei protetto, perché l'energia viene convogliata nelle 4 colonne, diciamo ai 4 vertici, che scaricano a terra. E ho imparato anche

0: Che questo. A terra poi ci sono dei condotti che portano 12 metri sotto e poi altri 10 metri a lato fino ad arrivare nelle, diciamo, nelle falde della Senna, perché avete visto che il fiume è lì vicino. Bene, finito il momento.
1: Fantastico.
0: Questo Alberto Angela non l'ha detta nello speciale Parigi.
1: Poi così veloce non l'ha detta. No, io comunque non ci vorrei stare sulla Tour Eiffel mentre c'è il fulmine. Sai che l'hanno chiusa, no? In questi giorni di caldo torrido l'hanno chiuso. No? Chissà se quando c'è qualche temporale all'orizzonte te la chiudono, oppure puoi salire, perché tanto Eiffel ha fatto
0: il parafulmine,
1: a terra, va nella Senna.
0: Tu dici, ma cosa deve fare?
1: Non lo so.
0: Tu non ci saliresti.
1: No, io non ci salgo perché ho tantissima paura dei fulmini. Comunque ci state aggiornando da Milano,
0: Solo da Milano il
1: temporale. Da Milano, no. Non lo so perché da Milano. Aggiornateci, questi fulmini, questa perturbazione, perché ovviamente scendendo dal nord Europa arriva prima nelle regioni del nord.
0: Oh, a proposito di piogge, allora, vi ricordate il caso di Pozzolo, Emanuele Pozzolo. Chi è Emanuele Pozzolo? Il famoso deputato di Fratelli d'Italia, espulso da Fratelli d'Italia, che ora fa parte della sporca dozzina di Vannacci. Si parlava prima di Vannacci e di Salvini, no? Pozzolo è quel deputato che è assurto all'onore delle cronache per vari motivi: condannato per detenzione illegale della mini pistola al Capodanno a Biella. Vabbè. Poi dopodiché l'altro episodio è stato che lui è uscito di strada con il suo SUV, è finito in un a bordo strada, si è anche cappottata forse il SUV, e lui dice che è stato l'acqua planning. Allora sentite Pozzolo come giustificava questo suo incidente, perché lo dicevano, ma è stato rilevato un tasso alcolemico superiore al consentito, e lui diceva no, non è vero, io querelo chi lo dice. Sentite Pozzolo che diceva:
2: sì, ho fatto un incidente stradale, c'era un nubifragio in corso, condizioni climatiche estremamente avverse, il manto stradale era completamente ricoperto d'acqua, l'auto ha fatto aquaplaning ed è uscita di corsia. È un incidente stradale che può capitare a qualunque uomo e qualunque donna utilizzino le automobili. Non mi sono mai messo alla guida in stato alterato, e chiunque si ostini ad affermare qualcosa di diverso risponderà nelle sedi opportune.
0: Ecco, però nelle sedi opportune.
1: Ma sono le autorità.
0: Gli hanno ritirato la patente per un anno per alcol test con valori oltre la norma.
1: Hanno detto cose contrarie.
0: Che vuoi querelare?
1: Non lo so, il prefetto.
0: Il prefetto? Che vogliamo fare? Anzi, le toghe rosse hanno raddoppiato la sospensione minima di 6 mesi prevista. E niente, e quindi ora comunque Pozzolo sta un anno senza patente e dovrà anche sottoporsi, come succede a tutte le persone che incappano in questo tipo di sanzione, anche alla visita della commissione medica. Come funziona questa visita della commissione medica?
1: Come funziona?
0: Penso che ti fanno come funziona? Ti fanno dei controlli per vedere
1: periodici,
0: se
1: o forse a sorpresa, periodici, ma periodici. Non te lo dicono prima, forse. Cioè, vabbè, ti chiamano un giorno stesso, aspetta, dici vieni.
0: Però scusa, aspetta, fermi tutti. Ma cosa, tu non puoi quindi più bere alcolici?
1: Non lo so,
0: davvero, ma cioè tu alcol free, no dai, non ci posso credere,
1: ma soprattutto se non hai la patente che male fai? Non lo so, vabbè, qualcuno
0: io ho la patente sospesa, mi sono fatto del bicchiere di vino,
1: e comunque Pozzolo è anche, lo sentiamo anche nella sigla, per tutt'altra vicenda, signor presidente, quando
0: con l'Ascani
1: per favore mi può chiamare o presidente soltanto, oppure signora presidente, no, signor presidente, insomma.
0: Vabbè, questo sarebbe anche il meno, diciamo,
1: questo
0: sulle robe così.
1: Ma ne parliamo spesso.
0: Oh, Pozzolo vuole addirittura querelare chi osa dire che è uscito fuori di strada perché ha bevuto. Il prefetto
1: querelato perché lui non si è mai messo al volante.
0: Un anno di patente sospesa, ragazzi.
1: La legge è uguale per tutti. Certo, la legge è uguale per tutti. Allora, loro sono ancora lì, forti, combattono tra noi. I Rolling Stones sembrano avere 40 anni, invece ne hanno il doppio.
0: Alcol test l'hanno fatto?

0: Stars, i Rolling Stones, che hanno sicuramente passato gli alcol test e i drug test, loro hanno fatto uso di droghe, lo raccontano documentari, vabbè, fior fiori di film documentari.
1: Come? E certo, tutto a posto,
0: tutto
1: ora.
0: A posto ora.
1: Mick Jagger guida l'ape car a Stromboli,
0: sta
1: ci
0: benissimo.
1: Sono i video.
0: No, cui, non solo, ragazzi, Keith Richards, siccome potrebbero annullare qualche tour, perché Keith ogni tanto c'ha proprio...
1: Vabbè, c'ha pure una certa età,
0: Dice, io non lo so, però suonerei sicuramente a Roma, anzi io vorrei fare una cosa residenziale, suonare tanto tempo lì.
1: Come Vasco Rossi, che fa 10 concerti all'Olimpico di seguito.
0: Gli ha risposto Vasco Rossi, infatti ha detto, scusa Kate, ti voglio bene tanto, però intanto li faccio io i residenziali a Roma.
1: Facciamo una combo, Keith Richards
0: con Vasco.
1: Fa, che ne so, un'apparizione sul palco di Vasco, memorabile. Allora, abbiamo, grazie a Giulia e anche molti ascoltatori, abbiamo capito un po' come funziona quando ti ritirano la patente per eccesso di tasso alcolemico, cosa devi fare. Intanto è intervenuto l'ascoltatore Ivan, sentiamo.
2: Degli esami del sangue periodici per valutare che uno non sia un consumatore continuativo di bevande alcoliche, soprattutto che non si ubriachi più volte nell'arco di un determinato periodo di tempo.
1: Ok, ecco. In effetti, come ci segnalava anche Giulia, devi sottoporti periodicamente a degli esami del sangue, emocromo, transaminasi, gamma GT, in particolare la CDT, che è la transferrina desialata, che lo dico come se sapessi cos'è,
0: certo.
1: Che indica un consumo cronico. In effetti, quindi sei monitorato?
0: Sì, per capire se sei uso a questa pratica e quindi ti possono...
1: Quindi non solo stai a piedi per un anno, ma pure... sobrio.
0: No, tra l'altro
1: non puoi esagerare, diciamo così.
0: Sara, che evidentemente si occupa di questo, dice comunque sospensione della patente per un anno significa che il tasso è stato superato non proprio di poco.
1: Sì, penso fosse più del doppio, no? È 0,5 così. Comunque... Però scusate, però

0: ti dicono, perché qua c'è qualcuno che fa anche le analisi, ma te lo dico, cioè ti danno l'appuntamento o è come l'antidoping prima delle gare d'atletica? Buon così, no?
1: No, deve essere un po' sorpresa.
0: Credo,
1: perché se no, se tu sai che ne so, certo, fra dieci giorni certo, hai un esame e tu per 10 giorni non bevi.
0: Dici, no, ragazzi, stasera non esco con voi l'aperitivo.
1: Poi
0: no,
1: ho le analisi.
0: Anche perché comunque l'alcol dura meno, per esempio, della cannabis. La cannabis so che come traccia resiste anche un paio di settimane. L'alcol penso che in 2 o 3 giorni comunque non c'è più tracce. Vabbè, ho capito, ma ragazzi, vabbè, comunque.
1: Cioè, la trovi troppo restrittiva questa misura?
0: No, io guarda, sulla sicurezza stradale, guarda, non ci sono cavoli, cioè proprio per me non è mai troppo.
1: No, è importante,
0: non è mai troppo.
1: È a sorpresa, comunque ci confermano che è a sorpresa e quindi tu per quell'arco di tempo
0: ti
1: sei monitorato.
0: Onorevole Pozzolo,
1: cioè, certo, venga a fare le analisi del sangue, delle urine, eccetera, eccetera, a sorpresa, perché devono essere sicuri che le tue abitudini siano appunto
0: non
1: siano
0: quelle.
1: Però
0: posso dirti, povero Pozzolo, niente mini pistola,
1: cioè,
0: niente aperitivi, che vita.
1: Beh, non può neanche chiamare signor presidente Lascani, cioè allora se ce l'avete con Pozzolo, ditelo.
2: TG0.
3: Non state lì a pettinare le bambole.
2: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
4: Non uccidiamoci il mood.
2: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
5: La musica di Isaac Hayes, che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
2: Vibe con Massimo Aldani dal lunedì al venerdì dalle 20. Radio Capital, solo bella musica.
6: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!

0: Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa è Giorgia con Gocce di memoria su Radio Capital al TG0, La finestra di fronte.
1: Oh, film romanticissimo.
0: Molto romantico, un po' drammatico, un po' agrodolce, diciamo così. Allora, al TG0 fa caldo, Antò, lunedì 29 giugno, in questa giornata festiva per l'appunto.
1: No, festiva per noi che siamo a Roma.
0: Mi fai sognare un pochino, pochino le vacanze, i viaggi.
1: Questa è una cosa buffa perché appunto, come ho detto prima, attorno a noi è tutto vuoto, ma in realtà l'Italia sta macinando.
0: Ma tantissimo.
1: Sotto il solleone.
0: Sì, allora, si lavora.
1: Noi abbiamo interpellato noi?
0: Noi abbiamo Angelo Pitro della Lonely Planet e tutte le volte che lui parla alla radio ci apre finestre immaginarie di viaggi, posti bellissimi, no?
1: Se apri le finestre entra il caldo, attenzione.
0: Entra il caldo, è vero.
1: Ciao Angelo.
0: Ciao, benvenuto.
2: Buonasera, vi sento di buon umore, sì. Mi fa piacere.

0: trovati.
1: Ma sempre, sempre siamo di buon umore.
2: Sei in preparazione dell'Ulisse Fest, ovviamente poi ora ne parliamo. È Genova 11-12 luglio, cose pazzesche. Però Angelo, ho sentito dire, da una vocina mi ha detto che quest'anno va molto di moda andare in Cina. Ora, io avrei prenotato un viaggio per la Cina ad agosto, quando c'è la pausa del TG0. Mi ritrovo tutti lì, tutti i miei vicini di casa, il panettiere, così.
0: Guarda, devo darti una brutta notizia. Innanzitutto troverai anche me.
1: Ecco, a posto.
0: E soprattutto troveremo insieme milioni di cinesi che vanno in vacanza. Bene. Perché anche per loro, come per noi, agosto è il momento in cui si fanno le ferie. Quindi, ecco, insomma, non ci sentiremo soli, diciamo così. Però confermo che è una delle mete più di moda, più trendy del momento, insieme al Giappone. Però il Giappone lo è ormai da tempo, mentre la Cina è un'assoluta novità, tutti vogliono andare in Cina, chissà perché.
1: Quindi, ma infatti
2: ci ritroveremo non a Roxy Bar, ma io e Angelo in fila
1: sulla
2: un monumento.
1: Muraglia,
2: ma
1: sulla
2: lui ha già visto tutto, infatti. Angelo.
0: No, non è così. Sì, ci ritroveremo insieme a 1.300.000, quanti sono. Quindi vabbè, ci proviamo. Oppure l'altra meta molto di moda in questo momento è, guarda un po', Genova.
2: Pazzesco.
1: Genova per lì, noi.
2: Quindi l'alternativa per gli italiani appunto è o Cina o Genova, questo è specialmente fra due weekend.
1: Esatto, dal 10 al 12 luglio.
0: È così, dove anche Edoardo Buffoni, lo dico per gli ascoltatori, e Doris Zaccone saranno con noi, tra l'altro protagonisti sul palco, ma non solo, non siete gli unici, perché c'è tanta Radio Capital, c'è per esempio il Capital Party. A proposito, prenotatevi sul nostro sito ulissefest.it, il venerdì sera Andrea Prezioso farà questo party clamoroso, gratuito, quindi insomma vi aspettiamo per ballare. E sapete che quando fa caldo, se uno balla si rinfresca, non so quale sia il meccanismo,
2: però funziona, e comunque con la musica di Prezioso si balla sicuro anche se fanno 47 gradi. Allora, però diciamo cosa facciamo, no, Doris, io e te. Sabato, che è l'11 luglio,
1: saremo alla Piazza delle Feste, in Piazza delle Feste, a dialogare con Cecilia Sala,
2: grandissima giornalista, inviata e podcaster che noi stimiamo tantissimo. Quindi grazie Angelo per aver organizzato questo incontro con la bravissima Cecilia Sala. E poi comunque dacci qualche altra chicca sul festival di quest'anno.
0: Allora, intanto ci saranno anche Bertallot e Alex Paletta. Alex Paletta aprirà il DJ set, anche questo gratuito, di Krude Redhofmeister, quindi ragazzi non mancate. E poi, come sempre, un po' il festival ha l'ambizione di parlare del mondo, ma soprattutto di diversi modi di stare al mondo, perché ad esempio ci saranno ospiti che raccontano, c'è chi ha vissuto in Antartide, c'è chi ha attraversato il mondo a piedi, Pierrot in 4 anni, c'è chi invece il mondo lo ha attraversato in bicicletta partendo dall'Italia arrivando in Australia, e invece un altro personaggio che forse è stato anche vostro ospite, che da Pechino è venuto in Italia. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, per raccontare appunto non soltanto la bellezza e la complessità del mondo in cui viviamo, in particolare in questo momento. Quindi mi vengono in mente, voi vabbè, avete citato Cecilia Sala, domani sera ci sarà un'anteprima dove ci sarà Paolo Giordano, Erika Fatland, una delle più grandi scrittrici di viaggio contemporanea, Enrico Brizzi, Fabio Genovesi, Simone Pieranni, insomma ce n'è per tutti i gusti. Ma come avrete capito, oltre all'idea di raccontare e cercare di imparare da chi ha viaggiato qualcosa di interessante, c'è la festa, appunto ci sono i DJ set, ci sono i concerti, Negramaro, Gabbani, Krude Redhofmeister, come vi ho detto, c'è tanta Radio Capital, e poi ci sono le mostre, ci sono una mostra fotografica sulla Spagna al femminile, una sul Messico, ci sono le attività, la possibilità di fare kayak all'alba guardando guardando Portofino, e c'è la possibilità, Doris, tu che ami cucinare, no? È un grande classico. Vabbè, cosa, lo sappiamo.
1: Cosa posso c'è una fare?
0: C'è una masterclass di cucina cinese, guarda caso, oppure di tiramisù.
1: No, ecco, preferisco la cucina cinese. Edo, io e te andiamo a fare questa masterclass cucina cinese.
2: Io voglio andare, così almeno poi se vado in Cina un po' me la tiro.
1: Ma io devo confessare, gli ascoltatori lo sanno, me ne vergogno molto, ma non ho mai visto Genova, quindi per me questo sarà l'anno.
2: No, Angelo!
1: Sì, non ho mai visto Genova, e quindi...
0: Allora, a proposito, guarda, su questo ho una cosa per te. C'è un tour delle botteghe storiche, tu sai che

0: Genova, nella città antica, è disseminata di attività che hanno decenni, se non un centinaio d'anni di vita, e noi con il nostro autore andremo in queste botteghe facendo appunto un tour che consente allo stesso tempo di scoprire queste attività artigianali e di vedere però il centro storico di Genova, che è veramente sorprendente per questo mix veramente unico dal mio punto di vista, fra palazzi nobili, aristocratici, palazzi dei Rolli, e angoli invece molto, molto dove ci si sente in una canzone di De André, diciamola
1: sì.
0: Così.
1: Sì, Doris, tra l'altro c'è anche il tour
2: però che
1: di
2: bello,
1: De André da fare.
2: Che bello che Doris non ancora, cioè che
1: sì,
2: bello
1: infatti,
2: per te.
1: Infatti è vero, perché ho tantissime cose da scoprire, sono sicura che mi innamorerò di Genova, sono già un po' innamorata sulla carta.
2: Come
1: sono...
2: per me che non ho mai visto la Cina, insieme ad Angelo
1: andremo
2: in Cina e ci incontreremo in fila al monumento di Shanghai.
1: Comunque,
2: diciamo così.
1: Se anche voi non avete mai visto Genova o la volete rivedere, forse il weekend perfetto sarà quello che va dal 10 luglio al 12, perché c'è l'Ulisse Fest con mezza Radio Capital che sarà lì ad abbracciare. Ospiti che avete sentito internazionali, concerti, DJ set gratuiti, insomma venite che facciamo insieme una bella festa del viaggio. Grazie Angelo Pittro.
2: Ciao.
1: Ci vediamo lì.
0: Grazie a voi, andate su ulissefest.it per tutte le info e ci vediamo a Genova, vi aspetto.
3: TG0.

0: Wanna Be With You su Radio Capital. Buonasera caro Edo.
1: Senti Doris, qui grazie per tutti i consigli che stanno incominciando ad arrivare di cose da vedere in Cina, eh. Grazie.
0: Una meta ambita.
1: Pechino, Shanghai, terracotta, l'esercito di terracotta.
0: Tantissime cose, non vi annoierete.
1: C'è così tanta fila, sembra, all'esercito di terracotta, che tu ti metti in fila due giorni prima, come quelli del concerto di Ultimo.
0: Con le tende
1: e poi dopodiché vai.
0: Va bene, comunque vi divertirete anche perché farà molto fresco ad agosto, proprio il periodo lo consigliano, però le ferie ce le abbiamo ad agosto, d'altra parte pure i cinesi faranno così. Attenti al bagaglio, quanto bagaglio ti porti per andare in Cina?
1: Bagaglio,
0: bauli.
1: Un baule, sì. Tipo il tè nel deserto,
0: sì.
1: I bauli, porterò una valigia e lo zainetto
0: e
1: così, sì, siamo un bel po' di giorni. Comunque sì, a proposito di bagagli, lo sai l'anno scorso ogni giorno nel mondo quanti bagagli sono spariti nel nulla?
0: No, non ho idea.
1: Quindi non arrivati in ritardo, dispersi e poi ritrovati, proprio scomparsi 2500 al giorno. Stiamo considerando l'intero pianeta, eh?
0: 2000? E dove, sì. Dove vanno a finire? Sono come i calzini nella lavatrice, cioè si disperdono.
1: A casa di qualcuno, penso.
0: Sì.
1: Invece quelli consegnati in ritardo, danneggiati, sono 63.000 al giorno, quindi 63.000 e 2500 invece spariti nel nulla. Questi sono gli ultimi dati dell'Organizzazione Mondiale del Trasporto Aereo, ma la buona notizia, se queste cifre vi sembrano altissime, è che però è in calo. Cioè su scala globale il numero dei bagagli smarriti o comunque che arrivano in ritardo è in calo perché stanno migliorando le tecnologie di tracciamento anche dei bagagli. Anche qui interviene l'intelligenza artificiale a indirizzare meglio, no? Tipico è il bagaglio che va su un volo mentre magari il gate è cambiato all'ultimo momento, no?
0: Sì.
1: E quindi la valigia va in un'altra destinazione. Ecco, questo sta diminuendo, sono i livelli più bassi, diciamo, dopo che ci sono stati dopo il Covid.
0: E forse questo si spiega col fatto che sbarrire un bagaglio per le compagnie aeree è un grosso problema anche di costi?
1: Esatto, perché infatti conviene alle compagnie aeree migliorare la situazione, perché il costo reale di un bagaglio mal gestito, quindi ho perso o smarrito o danneggiato, è di $260 in media, no? Dei rimborsi e delle cose. Una valigia in ritardo ne costa in media $245, una danneggiata $255, una smarrita definitivamente $635. Stiamo parlando di un rimborso medio, quindi subito ora voi vi direte: ma io ho ricevuto molto di meno. Questo è. I bagagli danneggiati incidono per il 20% dei costi delle compagnie aeree, ed è pazzesco se tu pensi, per esempio, che un bagaglio smarrito fa annullare i profitti di 30 biglietti emessi.
0: Quindi ci stanno parecchio attenti.
1: Praticamente con 4-5 bagagli smarriti sei andato in perdita con un volo.
0: Bruciato tutto,
1: esatto.
0: L'utile, certo, non conviene. Però mi piace sottolineare, scusate, piccolo orgoglio patriottico e nazionalistico, qualche giorno fa, ve l'abbiamo raccontato insieme a Silvia Mobili, perché il 25 giugno credo sia stato assegnato questo riconoscimento prestigioso, Roma-Fiumicino, quindi l'aeroporto nazionale Leonardo da Vinci, per l'ottavo anno consecutivo si è confermato il migliore aeroporto d'Europa e ha vinto questi ACI World Best,
1: quindi,
0: European Airport, eccetera.
1: Questo include i servizi. La gestione dei gate, dei metal detector e
0: sì,
1: anche penso la puntualità degli atterraggi e dei decolli, no?
0: Puntualità, atterraggi e decolli, la segnaletica dentro l'aeroporto che è chiara, per cui le persone sanno esattamente quanto ci vuole per raggiungere un gate e non si perde in strade strane, poi soprattutto i bagagli che arrivano, cioè tu, e questa è una cosa che posso testimoniare, cioè tu arrivi, scendi dall'aereo, in pochissimo tempo arrivi al gate e il bagaglio è lì che ti aspetta, che è una fortuna incredibile, bellissimo. Ti ricordi invece abbiamo passato tempi in cui l'aeroporto di Fiumicino era stato anche vittima di uno scandalo clamoroso perché venivano rubati i bagagli e invece poi è stato ristrutturato, quindi da questo punto di vista, se volate su Fiumicino, state abbastanza tranquilli. È una piccola cosa positiva. Questa è Radio Capital, questo è TG0 e questi sono i Tia.

0: Radio Capital, anche l'aeroporto di Venezia va molto molto bene, quindi insomma una nota di merito anche per quest'altro scalo.
1: Più vicino, diciamo, vince la graduatoria degli aeroporti molto grandi.
0: Sì,
1: poi
0: con
1: ci
0: più
1: sono
0: di 40 milioni di passeggeri. Esatto. Molto bene, noi non prendiamo l'aereo per tornare a casa.
1: Andiamo a casa tranquilli.
0: No, con il motorino.
1: Automobile. Trenino qualche volta.
0: Sì, qualche volta il treno, a piedi mai perché è troppo lontano, e ce ne andiamo lemme verso casa. Ma torniamo domani a partire dalle 18 con il nostro Fabio Amoroso, con Emanuele De Nina,
1: con Doris Zaccone,
0: con il ritrovato direttore Edoardo Buffoni. Tra pochissimo, come sempre, c'è Massimo Aldani.
2: TG0.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com. Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro, e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi.

0: CV degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
0: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Le notizie delle 20 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Due persone sono morte per il caldo a Genova. Si tratta di un uomo di 86 anni ricoverato 2 giorni fa con 42 di febbre e un forte stato di disidratazione e una donna di 79 anni entrata in ospedale con 43 di temperatura e gravemente ipertermica. È morta senza mai riprendersi. 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in una sparatoria in una casa famiglia Stad vicino ad Amburgo in Germania. 2 persone sospette, un uomo e una donna, sono state arrestate. Tra le vittime 4 sono donne. Alcuni dei feriti sono gravi. Gli investigatori propendono per l'ipotesi della tragedia familiare. Dopo il via libera del Senato, domani la nuova legge sulla caccia arriva alla Camera, ma diverse norme rischiano di violare le direttive europee. Antonio Cristiano.
8: È il timore del Quirinale, pronto a verificare eventuali violazioni del diritto comunitario. Qualche conflitto è stato già evidenziato dalla Commissione, che li ha segnalati al Ministero dell'Ambiente. Ad esempio, l'allungamento della stagione venatoria permetterebbe la caccia durante periodi di migrazione e riproduzione. L'uso di visori notturni, in particolare per il camoscio, è già contrario alla direttiva Habitat. L'impiego di richiami vivi può incentivare il commercio illegale di uccelli. Aspettando eventuali notifiche, intanto il testo viaggia spedito. Dopo l'ok di Palazzo Madama, è pronto ad arrivare a Montecitorio in Commissione Agricoltura, con la maggioranza che punta ad approvarlo definitivamente entro l'estate, in tempo per la prossima stagione di caccia.
7: Sta per cominciare il secondo tempo del 16esimo di finale ai mondiali tra Brasile e Giappone. I giapponesi sono in vantaggio 1-0 grazie al gol di Sano. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
9: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nel corso delle prossime ore tempo buono su tutta la penisola, con cieli ovunque sereni. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli del tutto sgombri da nubi ovunque, comprese le aree montuose. Nel pomeriggio condizioni di caldo intenso e opprimente nelle pianure del centro-nord, con massime fino ai 38-39 gradi. Afa diffusa lungo i litorali. Prenderanno forma invece forti acquazzoni o temporali pomeridiani sui rilievi alpini, appenninici e localmente sulle alte pianure del nord. Altrove invece continuerà a splendere il sole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano, prossimo appuntamento domani mattina.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom SPA e Esta Energy SPA. Aggiungi.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
14: E l'acqua va giù con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.

0: I lost, sorry I lost. Sono sempre in un'altra dimensione quando ascolto questa canzone, quando la condivido, quando l'ascolto anche nelle cuffie, soprattutto nelle cuffie, perché c'è un arrangiamento pazzesco, molto ricco, la voce di Teddy Pendergast è potentissima, le armonie dei Blue Notes, le armonie vocali dei Blue Notes, e poi l'idea che questa era una canzone lenta, era una ballata, poi grazie a un batterista del gruppo che ha aggiunto appunto i piatti, i famosi hi-hat, quella cosa lì, insomma, il batterista ha avuto questa idea, quella di farla diventare una canzone ballabile. Poi naturalmente c'era il più grande batterista di Philadelphia, il fondatore dei Tramps, quelli di Disco Inferno per l'appunto, Hurley Young, ed è diventato un best ever, una canzone immortale. The Love I Lost, Harold Melvin and the Blue Notes, e la voce ovviamente di Teddy Pendergast, era l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Dani. Back on radio.
1: The vibe, sounds and sights. The vibe, sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buona settimana. Continuano a spostare il picco del giorno più caldo. Pensavo fosse ieri, invece sarà domani. Ok, vabbè, me ne faccio una ragione. Andrea Simone.

Due ore di soul, di funk, di R&B con alcuni classici del passato come questo l'85, forse il punto più alto. Prima parlavamo del giorno più caldo, appunto, che continuano a spostare le varie app meteo. Questo era sicuramente il punto più alto del suono di Minneapolis, l'85 dopo Purple Rain, per un bassista innovativo che aveva contribuito a costruire appunto il Minneapolis Sound, il migliore amico, l'amico d'infanzia di Prince, che aveva naturalmente il prestigio di essere un ottimo bassista prima di essere amico di Prince, e che poi ha partecipato al primo progetto di Prince, e poi nell'85 con Dance Electric, scritta a quattro mani con Prince, che naturalmente cantava con lui si chiamava André Simon, e poi ha prodotto uno degli album più importanti della seconda metà degli anni 80 della musica R&B, per Jody Watley, che è stata anche sua moglie, forse ricordate Real Love, Looking for a New Love. Era André Simone in apertura di The Vibe con Dance Electric e ovviamente Prince. Il 17 di luglio uscirà il nuovo album di Steve Lacy, ci sarà anche Erykah Badu e c'è già SZA.

17 luglio uscirà il nuovo album di Steve Lacy, appunto, di Internet, con la partecipazione di SZA, appunto, qua nel duetto Is It Cool, che tra l'altro è anche il testo dell'ultimo post su Instagram proprio di Steve Lacy. E poi all'interno di questo album ci sarà anche Erykah Badu nella canzone Pure Color. Badu tra l'altro ha sorpreso i fan di Steve Lacy in uno spettacolo a Dallas, la sua città natale, appunto, durante il tour di qualche anno fa. Is It Cool, novità su Capital T, Steve Lacy per Internet, il gruppo ex Internet, con SZA. Questa invece è una ragazza di madre filippina, di padre afroamericano, messa sotto contratto dalla RCA a 14 anni.

RCA ha messo sotto contratto a 14 anni questa ragazza, davvero una gemma strepitosa, Erin, che tra l'altro ha anche fatto del cinema, ha interpretato Squeak in, nella riedizione di Color Purple, il film con Steven Spielberg, appunto degli anni 80, questa è la versione del 23, e poi con il film Judas and Black Messiah si è aggiudicata persino un Oscar per la miglior canzone originale, fantastica. Qui era Damage con in sottofondo Herb Albert, un campione appunto di una canzone di Herb Albert cantata da Janet Jackson. Damage, Earth su Capital. Allora ce l'ha fatta, Michael Jackson ce l'ha fatta, ha incassato 9

977 milioni di dollari con il film Michael ed è il biopic non musicale, ma in genere ha battuto persino Oppenheimer che era 975 milioni. I can't tell

Michael Jackson, canzone di Stevie Wonder. Michael, lo avevamo ricordato appunto con Man in the Mirror giovedì scorso, l'anniversario appunto della sua scomparsa. La notizia di oggi invece è che il suo biopic Michael, con 977 milioni di dollari, è il biopic che ha incassato di più nella storia del cinema. Ha superato Oppenheimer, 975 milioni, incredibile. Non lo sapevo che avesse avuto un successo così clamoroso e universale. 911 milioni al terzo posto Bohemian Rhapsody, l'avevamo sottolineato diciamo nella classifica di tutti i tempi dei biopic musicali. Poi c'è un film cinese, I Mom, 821 milioni di dollari di incasso al quarto posto, e al quinto c'è The Passion of the Christ, credo di Mel Gibson, vado a memoria, 612 milioni. Quindi questi i primi 5 incassi di tutti i tempi per i biopics, e Michael è al primo posto. Era I Can't Help It, ora Masterpiece, Tyke e Masego.

Masterpiece, novità qui su Capital in questo back to back tra passato e presente. Era Tyke da Marsiglia con Masego dalla Giamaica. Novità appunto tra pochissimo, Prince.

0: festa, pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
1: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
2: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
1: Zona di rifugio
2: nella leggerezza.
1: Che non è mai superficialità.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
2: L'anno scolastico non è andato bene? Recupera subito i diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Diamonds and Pearls, Prince, nella sua veste più accessibile, una canzone spensierata con una trama classica. Lui non può permettersi cose preziose come diamanti e perle, ma può offrire il suo amore, un R&B melodico, un fascino trasversale. Non sorprende che abbia avuto successo in ogni parte. La Warner tra l'altro era entusiasta e aveva concesso un prolungamento al contratto, ma l'accordo saltò per una disputa sulla musica che gli era consentito pubblicare, e quindi cambiò il nome, diventò Symbol. Nel 94 ha pubblicato un altro brano molto accessibile, The Most Beautiful Girl in the World, però con la sua etichetta New Power Generation, che è anche il nome del gruppo New Power Generation, per l'appunto, con un suono più organico, grazie anche alla batteria vera e non alla drum machine, e poi alla voce di Rosie Gaines, al pianoforte di Rosie Gaines, che qualche anno dopo ha avuto successo personale con Closer Than Close.

Prima Rosie Gaines con Prince, fondamentale con il New Power Generation, il brano Diamonds and Pearls, ma ricordo anche il famoso ritornello esplicito di Get Off. E poi l'unico vero grande successo per Rosie Gaines come solista, seconda metà degli anni 80, forse qualcosa di più, forse primi anni 90 con Closer Than Close. Era Rosie Gaines qui su Capital, alle spalle un'infanzia difficilissima, il disagio, vivere con la madre in una casa occupata, poi è bastata una versione di Adele diventata virale e l'attenzione è caduta su St. Eric.

L'album di debutto nel 2026 per St. Harrison, questo era Stuck, questi invece sono gli anni 70 del Poet Philosopher of British Soul, vale a dire l'abicifra, con un po' di folk, soul e pop. Questo è My Song.

My Song, che incanto l'ABC insieme a I Got Thee, che poi ha lanciato il debutto di Eminem appunto con il campione, il blender, quello di folk, soul e pop, con una profondità dei testi per un artista completo, tra l'altro sostenitore della comunità LGBTQ+, sui temi come il razzismo, l'omofobia e la giustizia sociale, esattamente come George Michael con gli Wham e da solo Careless Whisper. Yeah.

degli Wham, il primo disco di George Michael, ho il mix sia degli Wham che di George Michael intitolato Careless Whisper, appunto con quel famoso successo, una voce straordinariamente soul, grandissimo autore, non dimentichiamolo, però un grandissimo cantante, ha consolidato il legame con il pubblico afroamericano anche grazie ai duetti con Aretha Franklin e Mary J. Blige, altro sostenitore della comunità LGBTQ+, filantropo silenzioso, ha donato milioni di dollari a fondazioni per beneficenza, ha fatto volontariato per gli homeless. George Michael, prima con Wham e poi da solo a partire da quell'album bellissimo Fate del 1987. La Careless Whisper chiude la prima ora di The Vibe.

0: about me.
1: Questa è Radio Capital.
2: Radio Capital. Solo bella musica.
3: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri

0: dettagli e condizioni su odoea.it.
1: Si è mai pronti a diventare genitori?
2: Avremo un bambino.
1: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumph e Monia Chokri.
2: Lo sappiamo che sei incinta. Facile per te. Faccio tutto io e sono ingrassata.
1: Un film toccante e universale. Una storia d'amore che diventa famiglia.
2: Aspettiamo una femmina. Siamo donne. Non so se possiamo essere un buon esempio.
3: Ma sì, lo saremo.
1: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.
4: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
5: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Olympia Vitalis e Retro Soul di Money Tree da Londra. Questo capitolo ad aprire la seconda ora di The Vibe. Soul, funk e R&B con Gwen McRae.

Capital, che insieme a George McRae ha creato quella coppia che ha trovato, diciamo, nella coppia omologa del pop James Taylor e Carly Simon, tanto per intenderci. Era appunto All This Love That I'm Giving, Gwen McRae, qui su Capital. Questi invece gli Slave, più eleganti, più melodici, grazie a Steve Harrington, che ha giocato un ruolo fondamentale nel loro passaggio da hard funk a

cameo di Rick James della Gap Band, insomma con i loro successi come Slide, per l'appunto. È un passaggio grazie al cantante Steve Harrington. Ora il nuovo singolo di Anderson.

Can't Get Enough, Anderson .Paak, The K-Pops, il film su Netflix, qui su Capital. Una canzone, anzi due canzoni sotto il cappello di Soso Def di Jermaine Dupri, con un grande autore e produttore Jonathan Austin, anche ottimo artista solista. La prima è una canzone su una relazione in cui la coppia sta cercando di decidere se rimanere unita, con Mary J. Blige che li esorta ad apprezzare la fortuna che hanno.

Obliged Be Without You, appunto due canzoni di John Tao Austin, della Soul So Deaf, appunto l'etichetta di Jermaine Dupri. Qui c'è tutta l'autenticità, l'onestà emotiva, la vulnerabilità di Mary J. Blige, che ha rivelato nella sua carriera, appunto nelle sue canzoni, e il pubblico femminile si medesima fortemente nella sua musica, con ogni probabilità, perché ognuno di loro ha, per ognuno di loro ha un significato personale, esattamente come questa canzone, sempre di John Tao Austin, sempre di Jermaine Dupri, We Belong Together di Mariah Carey, in cui nel testo diciamo il protagonista dice che non dorme mai, la protagonista dice che non dorme mai di notte perché pensa alla sua ragazza e soprattutto alla radio che programma Bobby Womack con una canzone che sembra che parli di lei. We Belong Together.

Tanti appunto nella musica R&B, Mary J. Blige, Mariah Carey, stesso team, prima Be Without, poi We Belong Together, e l'immedesimazione del pubblico femminile nel testo. I Can't Sleep at Night When You're On My Mind, Bobby Womack's on the radio, saying to me if you think you're lonely now, la citazione appunto di una canzone di Bobby Womack programmata in radio, che appunto aveva come titolo e come testo If You Think You're Lonely Now. Era We Belong Together, Mariah Carey qui su Capital, ora il nome.

0: Con loro hai una visione diversa delle cose.
1: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida, quella del
2: nostro. No, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica splendida.
1: Questo voglio dire.
2: Ma la musica splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre parole.
1: Scusateci,
2: scusateci, è giusto chiedere scusa.
3: Chiediamo perdono a Riccardo, Andrea.
0: The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere, dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Le Gallerie d'Italia di Milano ti invitano a visitare Arnaldo Pomodoro, Una vita, la mostra dedicata a uno dei più grandi protagonisti dell'arte italiana del secondo Novecento. In occasione del centenario della sua nascita, un viaggio tra le opere della collezione Intesa San Paolo e della Fondazione Pomodoro. Fino al 18 ottobre alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala a Milano, Arnaldo Pomodoro, Una vita. Il catalogo della mostra pubblicato dalla casa editrice Allemandi è disponibile online, nelle migliori librerie e nei bookshop delle Gallerie d'Italia. Gallerieditalia.com.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio.

Coffee Change, un progetto che era nato alla Phonoprint di Bologna, che poi ha avuto accesso agli studi newyorkesi per la finalizzazione, e lì ha intercettato molte eccellenze a partire da Luther Vandross, Jimmy Jam e Terry Lewis, appunto in questo caso, però va ricordato Mauro Malavasi, va ricordato Davide Romani, Jacques Fred Petrus, appunto il produttore esecutivo. Un progetto straordinario, il vanto per l'Italo Disco, appunto. Era Your Mom Melody per i Change, che avevano tratto ispirazione dal brano More Bounce to the Ounce di Zep, e in un certo senso anche agli Chic. Non a caso all'interno di questo album c'era una bellissima ballata, Say You Love Me Again, che ricorda un po' A Warm Summer Night, un po' il mondo è un po' quello, un po' romantico e ballabile. Da Change con Your Mom Melody alla SOS Band con Just The Way You Like It, un suono pioneristico appunto della drum machine. Questo Capital and Vibe.

SOS Band 1984, un esempio molto sofisticato di suono electro-funk, quasi pionieristico, perché incorporava la Roland, i synth alla Roland, la drum machine, creava questa esperienza sonica ricchissima, molto coinvolgente, e ha influenzato anche gruppi inglesi come Loose Ends e 52nd Street, tanto per citarne almeno un paio. A proposito di gruppi inglesi che sicuramente hanno lasciato il segno negli ultimi anni, ci sono sicuramente i Jungle, che a metà novembre saranno al Forum di Assago, e a metà agosto invece usciranno con il nuovo album intitolato Sunshine. Questo è The Wave, novità su Capital, Jungle.

Jungle con The Wave a metà novembre appunto a Milano al Forum. Chi sta partendo invece per un tour quest'autunno in America è Erik Badu con The Alchemist. Il tour partirà il 10 di settembre in Illinois e poi arriverà a Los Angeles il 29 di settembre con molte città importanti in mezzo a Detroit, Toronto, New York, Denver. Questo è il brano intitolato Next to You. Erik Badu.

Diciamo che nell'ultimo anno Eric Badu e The Alchemist hanno presentato molte cose da Abby and Alan, il loro album, il primo album di Eric Badu in oltre 15 anni, prodotto da lei e da The Alchemist, che però non ha ancora una data ufficiale di uscita. Ovviamente la canzone più famosa è Next to You, questa che vi ho regalato. Il prossimo tour partirà il 10 di settembre, ci saranno anche Smaino e soprattutto i De La Soul, che voglio recuperare con una canzone memorabile intitolata I Know. Greetings girl and

Della Soul con I Know e Della Soul che faranno parte appunto del tour di Erykah Badu con The Alchemist insieme a Smino. Il tour partirà il 10 settembre in America e poi speriamo che arrivi anche in Europa. Siete su Capital, c'è una novità molto interessante per una ragazza che si chiama Nomi. Il brano si intitola Sweet Talk in questo back.

Si chiama Nomi con Sweet Talk. Chiudiamo con Jay-Z, che è pronto a documentare la sua carriera di decenni, in conversazione con Rick Rubin per una nuova TV series di docu, appunto in 8 puntate su HBO Max, però non c'è ancora la data. La comunicazione su HBO Max non è fantastica. Questo è Girls, Girls, Girls, Jay-Z.

0: Girls. Jay-Z, yeah. Vedremo appunto in autunno su HBO questa docu-series con Rick Rubin, che aveva dialogato con Paul McCartney, bellissima, e che dialogherà appunto con Jay-Z in queste conversazioni riguardanti l'approccio alla musica di Jay-Z, il processo creativo, la scrittura delle canzoni. Non vedo l'ora di vederlo. Appunto, il prossimo autunno su HBO era Girls, Girls, Girls per Jay-Z. A chiudere l'appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi auguro una buona serata. A domani alle 20.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: In collaborazione con Radio Capital arriva in Riviera il più grande festival italiano dedicato alle serie TV. A luglio, Italian Global Series porta tra Rimini e Riccione star internazionali e anteprime esclusive. Un'occasione unica per vivere da vicino le storie e i personaggi più amati. Italian Global Series, dal 3 al 6 luglio a Rimini, dal 7 al 10 luglio a Riccione e l'11 luglio a Rimini per la cerimonia di chiusura. Ingresso gratuito, registrazione su Eventbrite.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

Hai ascoltato Take the Long Way Home dei Supertramp. Ora How Sweet It Is di James Taylor, una reinterpretazione soul diventata ancora più popolare della versione originale, e poi These Eyes dei Guess Who.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Evil Woman dell'Electric Light Orchestra. Adesso Help Me di Joni Mitchell e poi Time Pass.

0: Radio Capital Yacht Rock. Questa era I Believe in Miracles. Tra poco torniamo.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

Sempre su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Free Me From My Freedom di José Feliciano. Ora Baby Come Back dei Players, una delle signature song del genere. E poi Love Will Find A Way dei Pablo Cruz.

Questa era New Frontier di Donald Fagen. Questa è Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul, selezionato da Gianluca Costella. Adesso Rose of Cimarron dei Poco e poi Favela Music di Jim Capaldi.

Radio Capital Yacht Rock.

0: Ascoltato Magic su Radio Capital Yacht Rock. Tra poco si riparte. Ancora grande musica.
1: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
2: Si è mai pronti a diventare genitori?
3: Avremo un bambino.
2: My Movies e Wanted Cinema presentano Love Letters, dal Festival di Cannes con Ella Rumphe e Monia Chokri.
3: Lo sappiamo che sei incinta, facile per te, faccio tutto io e sono ingrassata.
2: Un film toccante e universale, una storia d'amore che diventa famiglia.
3: Aspettiamo una femmina, siamo donne, non so se possiamo essere un buon esempio.
4: Ma sì, lo saremo.
2: Love Letters, dal 2 luglio al cinema. Scopri gli orari su My Movies, la community più cinefila del pianeta.

Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Questa era Laughter in the Rain di Neil Sedaka su Radio Capital Yacht Rock. Se ti piace questo sound, trovi la web radio anche su capital.it e sull'app di Radio Capital. Tra poco, Sailing di Christopher Cross, ma ora Steal Away di Robbie Dupree, fortemente ispirata allo stile di Michael McDonald.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Tiny Dancer di Elton John. Adesso The Sweetest Taboo di Sade. E poi Water of Love dei Dire Straits.

0: Radio Capital Yacht Rock, questa era Lost in Love. Qualche minuto di pausa e poi torniamo.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
3: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
2: Il crimine racconta la storia di un paese.
3: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
4: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
5: Capital Red Carpet.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Capital Red Carpet.
0: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

Sempre su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Mirage di Santana. È la volta di Make It With You, Day Bread, pura delicatezza soft rock, ma subito You're In My Heart di Rod Stewart.

Saturday in the Park de Chicago, qui su Radio Capital. Yacht Rock. Proseguiamo con Till It Shines di Bob Seger. E poi You Might Need Somebody di Randy Crawford. Eleganza soul in perfetto stile yacht rock.

0: Hai ascoltato It Might Be You di Stephen Bishop su Radio Capital Yacht Rock. Appuntamento alla prossima puntata, sempre nel mondo Yacht Rock.
1: Radio Capital Yacht Rock torna domani sera.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
1: Da questo momento
6: Capital Gold,
1: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: Capital Gold.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Dottore, telefono per mio marito.
3: Mi dica, che succede?
2: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?
5: E assistenza sanitaria e a casa.
4: Esatto, Moby, perché ACI
5: è il club sempre vicino a te.
4: Almeno la chiusura posso dirla io?
5: Ok, socia.
4: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
6: Capital Gold.
7: What you gonna play now? Bobby? I don't know. But whatsoever I play, it's got to be funky.
8: Yeah.
7: One, two, three, make it funky.

Capital Gold. Listen to the night.

0: Capital Gold. Gold.
1: Gold. Gold.
2: Riempi la notte di grande musica con Radio Capital.
0: Capital Gold.